Voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non ho cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui filure, ma chissà.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

nostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me?

0: ogni sera me ne vado al tabaré, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Lei a me chi muffa fa, io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

piazza mia, la via chiude, è gratis, è me ne tornata a casa, la vendeva la lingua a me spasa, passa, una brutta voce vuole a me. Sì, vanno di Siena, mamma mia, stava a casa, perché fa l'amore, da chi si è con padre Salvatore, ma gli avvi ferma, andare tra di me. Di coppa a cucina famiglia, non è peggiore, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo per la vita, nessuna delle anche...

congelo. La faccia a famiglia, non parla mai male qualcheruna. Le giuro, non lo dico mai a nessuna, che lo copa rubiane da me. Mentre che mo faccia a te tutto quanto, visto che la pausa è sia andata, tutte in malvagità, tutte peccate, mannaggia le tua, non posso parlare. Di no, di chitarria, la gela monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da bucciata del famiglia, dite quieta, che sto io sembrano fa. E non sapete come sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

brigantina, nata picciola, nata grandicotta, col capo parrugliana che presotta, c'è la nannina, questa fa bambà. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, coro da rimane, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la taccenda, se mi importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba rita torta, mezza. O parrucchiana a me va assicurata, o paradisia,

Vaga trovana na caixa forte e andevinata per la facchi. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per cuore a me. Ma caccia mi necessita, ho forte la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buonana mezzi Sofia. Non c'è recapito, non cuorne curau, ed il becco del pappagallo che noi perdemo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la dinte dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sparrare.

vaga trovana na cascia forta, ma qua cassiere c'ho vaga di certe reliquie, certi cimeli, siete una forbonna spari. San Casimiro, martire, sta cascia fammavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che esige, una grassula specchia, una cortina.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Emma l'ha già sciuttata in arbre all'infrun, a due canta numira le cianciuse e s'ha nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e te

suo chiaguante so belle che si trezione, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nascone, mira fortunata via da chi te sente sta voce allegramente, scelto silenzio attorno e

chiusta faccia non ride, me lacrima san fun, dinta stimmana me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tre

Appena a casa sua torna a favola, a sua calcone non volete già. Si c'è tazzato prima sua figliola, fagli altri figuri in tazza. Avevo mi sorella non giudizia, quattro sono servizia, pensai da quando a

odutvari svijetu sve.

fatica che mi su banchiera, a tua mani e a tua suia, ma con un figlio suia, non ha.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dziękuję, baba. Widzę papa, widzę papa, widzę papa.
1: Il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in fila e mo te trovo in punta, senza un soffè e vada papà. Dice papà, dice papà, dice papà, si tiene a dire dire rinta attacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Il genitore parla di morale e dice e carte tu non li ha guardate. Mentre casera a casa Don Pascale, illudite papà, illudite papà, io che la vita so io baccarà.

papà? Che dice papà? Dice papà? Il fumo, figlio mio, t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che lui obietta e ti fa consuma. Dice papà? Dice papà? Dice papà? Se vedi di fumare, non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare, tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale, e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri poi nel petto coniugale, in un bici papà, in un bici papà, in un bici papà, mi sto fumando insieme con papà. Dice papà, dice papà, dice papà, a femmina a che è nata in coppa a terra è stata la croce tutta la gioventù. Se si donna, il sangue è guerra e si sta bianca con un tempio giù. Che dice papà? Che dice papà? Che dice papà? Ma la femmina vuol spendere una lira, se no è un brutto guaio da parte tu. E se io porta fuori di mire, figlia e mira, la moscia e manca la pelle due giù. Il genitore parla di morale, da mane a sera i suoi consigli dà, mentre chiedi poi nella vita comunale, chi lo furchi papà, chi lo furchi papà, chi lo furchi papà, t'abbracciava la sorella mamma.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Siembra felice, buona giornata.
1: Se è perduta amore o sentimenta, non ce la stanno più femmina manda, ma la donna 900 ma paziente novità.
0: La femmina è nata, fa cantare.

Io vammara purista sa colora, facenna nu regala gran signora, e capri mangio va bella giundira, che mano soia fatto ve le sposa, surriendo pa' con l'elme che sta casa, arizza.

sua parola, la leggia preparata in sola, e a ritta i gumma mica appassionata, usillaca o voglia appunturata, e fa non fa l'invita propria tazza, non broglia tutto rude come suria, perché se mo usillaca.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scala te. Ma come tutti i giorni canta la testa, o giallo blu marino, scala te. Tu sei zita e tua sorella sta facendo una mezzana, ma hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccirecca. State attento, state attento, state attento, siente a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, scala.

si d'un goccio gomma breda, sai che paccare ti do. Stella te, te credevi che tu, stella te, ma faceva ragù, se se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e fa scivazza a me, stella te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco, stella te. Io sono giovane e bellino, elegante e profumato, sono fuso, lo fusillo e nessuno è meglio di me. Stella della rosa marina, te l'avviso, vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare a me. Si don goccio con uno, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella da, si don goccio con Manfredo, sai che paccara ti do. Stella da, ti credevi che tu, stella da, mi faceva il ragù. Se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella da. Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché, stella te. Ma non sopporto tanta monossaggia che ve la presta a te, stella te. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia, lo tagliarello, se sei d'ingoccio, piccoli, ti massacro, ti sportoso, stella te. Stella te, se mi rovini, tengo pronta la vendetta, tanta buchi e bucatini, questa pancia di farò. Stella della rosa marina, della vita vado a te. Mi fai torti e tortellino, tu mi vuoi passare a me. Si don goccio con uno, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella te, si don goccio con Manfredo, sai che paccherà ti do. Stella te, ti credeva che tu, stella te, mi facevi a ragù, se, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Arrange tu cucchiaio.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sisamis, Sibadis, dentro il cuore mio che c'è, Kumbadis, Madicis, Mariella Mavacchè, ma sopra il cuore tu sottieni i pilos, Calubarbiera, non sa.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

per nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

passaggio ti facciano l'inchino, senza mai chiedersi né come né perché. Vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi sono stancato d'essere come me, e che l'inverno ti portasse in dono

ogni matì. Curia cantando pa finestra tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi curia sbando per capire. E chiam chiam con mana carezza. Questo boccuccia così piccerino. Ma da mangiasse va sapere.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e vlog stanno là tutta notte a passeggiare. Non si era scuro per nascondere la paura. Scuro per nascondere la paura. E vlog è una parola, fricca da stile marone, fricca da stile marone. Vuoi chi angri in don nero, vuoi che lo vuole si spingere. E vi logo ma che è vero, si confondono casette. Coccinelle mie si cambia, niente conto, niente sciamo.

0: che sta nella tutta notte a CCA. Tipi di tempo di tipi di tipi, che bella Africa sentì.
1: Che bella Africa sentì.
0: Che va bene le lingue scure per farci una paura. E di loro che stanno là tutta andura a sconcertare. Chi ci passa che la famiglia tutta ianca e tutta giro.

0: Buongiorno, buongiornissimo, ciao a tutti, come state? Sono sempre io, Fabiola Cimminella, a farvi compagnia in queste settimane super intense, perché devo dire, ragazzi, la verità, cioè dopo l'estate non so chi, non so come, non so perché siamo ripartiti ancora più fulminati, ancora più esauriti, ancora più sul pezzo, ovviamente, per stare sempre qui tutti insieme grazie a Napoli Senza Confini. Danilo, vieni, perché qua, ragazzi, c'è chi ci porta l'acqua, c'è chi ci porta il caffè, prego, vedi, è arrivata l'acqua direttamente, perché qui al mio fianco c'è sempre, come ogni giorno, a farci compagnia un ospite speciale. Il mio programma radiofonico dal lunedì al venerdì alle ore 7, in replica alle 12, ma potete riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast di Rai Play Sound. Quindi è una cosa bellissima, perché magari si va a trovare un artista, fammi sentire cosa ha detto, cosa non ha detto, e la potete riascoltare, quindi non va persa nessuna puntata. Allora, oggi facciamo una cosa un po' diversa, perché quando ascoltiamo una canzone di successo, una canzone conosciuta, una canzone che cantiamo sotto la doccia, io sono la prima, devo dire, forse in un'altra vita avrei voluto fare la cantante, ma studio anche canto, perché è importante avere più skill possibili, e molto spesso dietro quell'artista, dietro quella canzone c'è un progetto, no? Un progetto che poi a sua volta diventa grande, c'è qualcuno che lavora un po' nell'ombra di questo progetto ed ha soprattutto una visione, perché la parola chiave di oggi è proprio visione, una visione nel poi costruire quello che sarà insomma il prodotto, no, poi finale. Oggi c'è proprio una di quelle persone, un produttore, un direttore artistico, un creativo, che ha fatto della musica non soltanto un mestiere, ma un vero e proprio modo di pensare. Diamo il benvenuto, welcome, Sottomarino, ciao.
1: Buongiorno.
0: Come
1: Buongiorno,
0: stai?
1: Ciao. Molto bene, a voi?
0: Molto molto bene, contentissima che sei qui, finalmente ce l'abbiamo fatta, perché siete in continua evoluzione, elaborate tantissimo, so che appena avete lasciato una casa, una home creativa, non
1: sì,
0: so
1: sì,
0: se
1: sì,
0: vogliamo
1: sì.
0: possiamo dire qualcosina.
1: Lo facciamo periodicamente per prendere ispirazione.
0: E cioè, che cos'è? Raccontiamo, perché è bellissima questa idea.
1: Beh, noi lavoriamo in studio, in questo caso io e Manu, lavoriamo in studio praticamente 24 ore al giorno per quasi tutto l'anno, e quindi a un certo punto diventa quasi un meccanismo, no? Ti svegli la mattina, fai le tue cose, poi vai in studio e a volte questa cosa uccide un po' la creatività, perché vivi il loop della giornata, il posto è sempre lo stesso, quindi magari una volta al mese spostiamo tutto
0: in vacanza, mi auguro,
1: tra virgolette.
0: Mi auguro, anche perché con la pressione di oggi, no, è quella Manu intendevi,
1: sì,
0: gioielliere, no?
1: Sì, sì.
0: E è proprio quella di produrre, di dover fare, di sentirci quasi costretti per essere sempre sul pezzo e per non perdere chissà quale occasione, che, no, ti senti anche un
1: la
0: po'
1: FOMO musicale,
0: cioè, no, perché? Allora, un nome Sottomarino che negli ultimi anni comunque è diventato sempre più importante all'interno della scena musicale napoletana ed italiana, e il tuo percorso si intreccia con una delle realtà che oggi comunque stanno contribuendo tantissimo a ridisegnare un po' il music business, partendo proprio dall'etichetta musicale Golden Boys. E quando parliamo di Golden Boys parliamo proprio di un universo che comunque va ben oltre la semplice produzione, perché è proprio quello che ho detto un po' all'inizio, che si incentra sulla visione, sull'identità, su quello che poi realmente è il lavoro che fate oggi. Allora, prima di raccontare un po' di più, vi lascio prima ascoltare questo brano e poi torniamo qui a parlare con Vincenzo Sottomarino. Canzone d'amore.

0: Canzone d'amore di Geolier, e qui abbiamo Sottomarino, il suo producer di questi meravigliosi brani, di questi successi incredibili. Abbiamo appena ascoltato il primo brano, Canzone d'amore, un titolo che potrebbe comunque far pensare alla classica storia sentimentale, no? E quindi si parla di distanza, di fragilità, di bisogno e quella complessità dei rapporti che magari ad oggi, anche con le nuove generazioni, forse sentiamo ancora di più, o forse ci attacchiamo, no, semplicemente a questa cosa perché prima non lo potevamo vivere, come certo. Cioè, rispetto, no? In realtà è una cosa un po' immaginaria. Ma ti faccio una domanda, no, che va oltre un po' la produzione. Quando lavori su una canzone d'amore, come fai a capire quanto devi lasciare spazio all'emozione dell'artista e quanto invece devi metterci del tuo?
1: Ok, allora guarda, in realtà questa è una cosa che io spiego spessissimo anche a chi sta iniziando a fare questo lavoro, che sta nella produzione e cerca di realizzare comunque canzoni in generale. Cioè, noi comunque siamo, okay, siamo artisti, siamo persone che comunque comunicano in un certo senso e abbiamo una nostra visione delle cose, però comunque siamo anche intrattenitori, cioè, mm-hmm. Comunque il nostro lavoro sta non è tanto in quello di dire, del parlare di noi, stare a cercare la formula per cercare di parlare di, cioè di scrivere la canzone che in realtà una persona che l'ascolta se la sente sua e può farne quello che vuole, quindi dedicarla a se stesso, dedicarla a un parente. Quindi io come Manu, come noi che comunque siamo nel mondo della musica e nella composizione, cioè comunque ragioniamo molto che utilizziamo quello che sono le nostre esperienze, le nostre emozioni per trovare quella cosa che magari può essere accomunata a un altro, un'altra persona, quindi tradurlo in musica non secondo la nostra visione, ma quello che può essere la sua visione, prendendo ispirazione da quello che possiamo aver vissuto insieme e cercare di tradurre quello che può essere il loro pensiero musicalmente parlando. Così secondo me la canzone è successo, perché comunque poi una persona X sente quella canzone e dice: ah, questa canzone è per me, oppure esatto, sembra quello che io vorrei dire a quella persona là. Quindi in realtà non c'è mai tanto spazio per te stesso, però c'è te stesso, perché tu utilizzi quell'esperienza che hai vissuto per dire: ah, ok, come l'ho vissuta io, poi l'ho vissuta un altro, e cerchi di renderla, diciamo, per tutti e non solo per te stesso, altrimenti, come si dice a Napoli, te la canti e te la suoni.
0: Guarda, io vorrei stare un giorno con te, cioè con chi produce, perché penso, io sono molto staccata da questa idea, perché non so proprio come si fa, cioè sono curiosa, sono poi una curiosona incredibile, quindi certo. Come, non so, dalla danza si costruisce, però attraverso l'ascolto poi di una canzone, no? Ovviamente sì. Tu ascolti un brano da coreografa, che mi è anche capitato di farlo, da direttore artistico per dei progetti, per dei video, e poi lì costruisci dei passi, però prima di quei passi, prima o poi di quella voce, di quelle parole, c'è proprio la costruzione, certo, del brano, no? Anche perché tu sei suoni strumenti, sì, tra cui piano, chitarra, sei polistrumentista. E infatti facciamo un attimo un salto indietro insieme, perché prima del producer, del direttore artistico, comunque sei stato bambino, certo, come tutti noi. Che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, io vengo da una famiglia super unita, che hanno sempre incoraggiato comunque nel realizzare il tuo sogno. Non ho mai avuto, diciamo, a livello di famiglia non ho mai avuto impedimenti di niente, quindi in realtà ero un bambino molto creativo, sai, sin da piccolo, cioè mi piaceva dipingere, mi piaceva scrivere, mi piaceva suonare, mi piaceva qualsiasi cosa che era comunque un'espressione artistica, anche perché mio padre dipinge, cioè suona, fa un sacco di cose, quindi avevo sempre questa cosa che mi piaceva, cioè mi ha molto portato lui all'interno di queste cose qua, però comunque ero un bambino abbastanza anticonformista, cioè mi piaceva comunque, cioè già vedevo che comunque i bambini della mia età facevano cose che a me non mi interessavano, anche se comunque quello che facevo io non era perfettamente idoneo, perché oggi comunque io comunque ho 33 anni, cioè quindi se mi devo immaginare 30 anni fa, ma pure di meno, 20 anni fa, cioè comunque il sogno di fare la musica non era proprio plausibile. Oggi tutti quanti magari vogliono fare i cantanti, ma 20 anni fa fare il musicista era tipo come andare sulla luna, dire: ok, esatto, fare l'astronauta, ma il tuo vero obiettivo, ti stai preparando un piano B. Magari prima era il calciatore il lavoro più comune tra i ragazzini, quindi dire voglio fare la musica, i ragazzini hanno sempre dico ok, cioè. Quindi in realtà questa cosa mi ha portato poi a crescere sempre col pensiero che devi sempre fare quello che pensi tu, a prescindere da quello che possono dirti gli altri, perché poi alla fine la verità non la dice nessuno.
0: Soprattutto quello di cui si vive oggi, no, bombardati da immagini attraverso i social, che comunque ci hanno inculcato, anche se volendo, magari non per le nostre generazioni, perché su questo forse siamo fortunati ancora, ma per quelle nuove, cioè già vedere persone su red carpet, persone su emittenti nazionali, persone che producono per l'artista del secolo, quindi automaticamente questo modo di vivere, bombardati da immagini e da cose, forse ti cala anche l'autostima, no? Mentre noi prima sognavamo, eravamo più liberi di sognare, no?
1: Io penso che proprio la società in generale si è evoluta con il concetto di prendere e si è molto perso il concetto di dare.
0: Bella questa
1: noi
0: cosa.
1: Siamo molto, cioè noi percepiamo, noi musicisti, artisti, cantanti, noi la percepiamo cioè la dinamica del gareggiare tra di noi, no? C'è un sano agonismo tra di noi, quindi ci sta che magari tu dici ok, sogno di arrivare a red carpet per fare quella cosa, ma più che altro perché se ci vai si presume che tu sia stato riconosciuto per qualcosa, quindi è un agonismo che tu fai verso te stesso e dire ok, voglio arrivare là, ma è solo per una questione di gara lavorativa che tu magari c'hai quella cosa lì, ma non bisogna mai dimenticare che nel momento in cui tu vieni riconosciuto, specialmente per la musica, che non è una cosa primaria, cioè è una cosa molto terziaria, cioè le persone che veramente combattono e veramente compiono dei gesti importanti per la società sono quelli che ci permettono di vivere e di stare tranquilli. Noi comunque abbiamo un bene molto...
0: un bel messaggio, è intrattenimento,
1: cioè, quindi è per chi se lo può permettere, non è per tutti, cioè chi, la gente dovrebbe pensare ad avere la famiglia, ad avere il bene, ad avere per nutrirsi, ai propri figli, a se stesso, cioè questa è la cosa più importante, quindi per come la vedo io, per quanto è bello tutta l'approvazione eccetera, più approvazione hai, più sei la responsabilità che hai, cioè secondo me. Quindi e per responsabilità intendo esempio che dai agli altri, perché gli altri ti vedono. Quindi, ok, è giusto i social, ma poi effettivamente la gente che è esposta su questi social, quanto sta utilizzando quell'amplificatore per trasmettere un messaggio, per cercare di...
0: Bella riflessione. Beh, penso un 10% oggi, magari compresa io, perché ci soffermiamo sul forse, sai che c'è? Allora, io ad esempio utilizzo il social come un biglietto da visita, no? Semplicemente per gli addetti ai lavori, ma la vita mia privata, le emozioni, le cene, i sorrisi, tutto quello che è poi vita privata realmente io me lo tengo per me. Capito? Certo. Per fortuna, perché c'è chi invece ne fa della vita privata una roba pubblica, c'è chi lo vuole fare, che non è che è giusto o sbagliato, però io sono fiera di tenermi stretto a me questi momenti che sono, cioè sono gelosa.
1: Sì. Ma io sono dello stesso parere sulla roba privata, devi sempre conservarla per chi sta con te, però comunque quei pochi o che siano tanti, comunque momenti dove tutti ti guardano perché tutti vogliono sentire qualcosa da te, no? Immagino anche tu, magari tante donne che ambiscono o che ti guardano o che vorrebbero, allora magari tu tra 10 informazioni che rilasci, che sono quelle cose che tu scegli di rilasciare, non dico tutte, ma una che dica ok, stamattina ti svegliate, hai chiamato a tuo padre, hai chiamato a tua madre, cioè sei andato da tuo figlio, sei andato dai tuoi amici, hai fatto un gesto verso qualcosa, o stai sentendo, la tua vita è solo prendere e potenziare un ego che poi alla fine
0: a cosa serve
1: se poi alla fine con tutta questa visibilità non cerchiamo di trasmettere comunque un messaggio positivo di diamo, perché noi abbiamo comunque la possibilità, abbiamo avuto una possibilità di poter scegliere, abbiamo avuto la possibilità di poterci creare di poter credere e di crearci una professione. C'è tanta gente che magari non lo sa e magari dalla nostra bocca può muovere gli altri a sentirsi più liberi, cioè questo concetto cerco di portarla avanti, dico la verità.
0: E a proposito di crederci, c'è qualcuno che ha creduto prima di te?
1: Tutte le persone che oggi sono con me.
0: Che bello, sì, davvero.
1: Sì. Compreso la mia famiglia e compreso poi tutti i ragazzi del mio team.
0: Wow, straordinario. Quindi tu, c'è stato invece un aneddoto, Vincenzo, che ti ha fatto capire, perché poi noi essendo sognatori, no? Io ancora sogno, sono grande, sono adulta, ma non smetto mai di sognare e nessuno mai si deve permettere di togliermi quel fascio di energia, di luce che penso ad ognuno di noi serva. E quindi automaticamente ci possono stare sconfitte, ci possono stare dei no, ci possono stare dei tempi magari troppo lunghi, no? Per tutti gli artisti, i giovani che ci ascoltano, per chi vuole intraprendere questo lavoro tra la musica, tra lo spettacolo, tra la radio, bisogna avere davvero tanta determinazione e caparbietà. Ma c'è stato qualche aneddoto che ti ha fatto proprio capire e dire no, io devo prendere questa strada, la prenderò e ci arriverò?
1: Allora, avevo 15 anni e io ascoltavo già musica da un sacco di tempo, avevo già magari il pallino di voler iniziare uno strumento. Ho ascoltato per la prima volta i Pink Floyd, avevo 15 anni, quasi 16, e da là, quando ho ascoltato quella roba lì, sono rimasto talmente incantato da pensare ok, questo è quello che farò nella vita. Ma qua torno al discorso, cioè questo che farò nella vita, in che senso? Non che io voglio guadagnare i soldi facendo la musica, io nella mia vita suonerò, che è molto diverso da voglio fare il musicista. Io voglio solo suonare, perché quello che mi arrivava dalla musica che ascoltavo era questo. C'è gente che comunque al suo tempo, perché comunque parliamo di musica che è intorno alla fine degli anni 60, degli anni 70, inizi anni 70, era gente che non suonava con lo scopo di guadagnare soldi, era gente che suonava con lo scopo di o lasciare un messaggio, semplicemente si sentiva appartenere a quello. Io mi sentivo appartenere alla musica, quindi nella mia vita, per quanto possa aver avuto dei no, io comunque non...
0: Ti scivolavano addosso.
1: Sì, non è che mi mettevo in... Non cercavo in tutti i modi di crearmi delle situazioni, le situazioni arrivavano da me. Perché poi ovviamente vivendo di musica senza nessuna aspettativa, io studiavo, ero ossessionato, stavo tutti i giorni sopra.
0: Che bella questa parola, ossessionato, sì. Perché è la verità.
1: Sì, sì, se vogliamo metterla su un piano più infantile, è un po' come il bambino che vuole giocare alla play e sa tutti i giorni che vuole giocare alla play. Io avevo tutti i giorni il pensiero che volevo suonare la musica, quindi non è che poi il bambino gioca alla play pensando domani sarò un professionista.
0: Esatto.
1: Io pensavo alla musica e basta. Poi andando avanti studiavo, mi sono laureato, sono successe cose, magari gente che ti chiamava, gente
0: laureato
1: che voleva...
0: in cosa? Sempre
1: al conservatorio, in musica, ho fatto contrabbasso a jazz, basso elettrico a jazz, composizione.
0: Cavolo!
1: Però l'ho fatto sempre perché mi piaceva, non l'ho fatto perché volevo insegnare o perché volevo diventare musicista. Cioè io dove potevo guadagnavo soldi, dove potevo fare cose le facevo.
0: L'importante
1: è vivere.
0: Sì, cioè che ballavi.
1: L'importante è vivere. Cioè per me andare a prendere un posto fisso, guadagnare i soldi, non era il concetto di vita che io volevo. Per me era solo suonare. Quindi...
0: Pur di restare senza un euro,
1: sì,
0: importante.
1: Quindi
0: che...
1: se ti sto a dire tutti i no che ho avuto, sono stati proprio una miriade. Però non... se il mio presupposto era quello di dovercela fare, forse con tutti i no che ho avuto mi sarei dovuto arrendere. Però il concetto è che non pensavo che nessuno era abbastanza per poter giudicarmi. Però quindi semplicemente capivo che non è forse il mio posto dove io posso vivermi la musica come piace a me, e me ne andavo. E poi piano piano...
0: Allora questa, ragazzi, davvero è una filosofia che dovete adottare e esserne fieri anche dei no, perché ne trai sempre un po' il lato positivo,
1: sì,
0: ottimista,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Dipende, poi magari un ottimista dice allora questo no, sì. Non era... le leggo anch'io queste...
1: Sì, nessuno ha la palla magica, cioè queste... a volte i no ti aiutano a capire che sei nel posto sbagliato.
0: È vero.
1: Però sei tu che devi darti...
0: Sì, sì, devi darti autostima,
1: decidi,
0: non arrenderti mai.
1: Se che gli altri decidono per te, allora sei morto.
0: E allora continuiamo questo viaggio dentro la musica di Sottomarino, un brano che cambia completamente atmosfera.
1: Vai.
0: Istintivo più leggero, fatto di attrazione, complicità, dettagli e quella dimensione notturna che appartiene molto all'immagine di Geliere. Vi lascio con Un'ora. A tra poco.

0: che tra l'altro oltre alla produzione al basso, chitarra e drum,
1: la batteria,
0: aiutami aiutami,
1: le drums, le batterie,
0: ah che meraviglia, no lo so, lo so, lo so, volevo metterti un po' in mezzo perché comunque
1: ho già dimenticato come cosa suonando.
0: Ah, per questo ti sei preso una pausa, mi volevi mettere in difficoltà.
1: No, sto scherzando, sto scherzando.
0: Allora, qui ti voglio portare un po' su una cosa diversa, no? Che noi ascoltatori comunque percepiamo il ritmo. Quanto conta nel tuo lavoro capire che tipo di movimento devi avere una canzone? E perché in un'ora non me la immagino cantata sopra una produzione diversa, capite? Proprio perfettamente uscita così,
1: non
0: e non
1: so
0: riesci
1: me,
0: proprio.
1: Non so neanche io, sono
0: ma mi racconti un giorno tipo mentre produci e soprattutto questo un'ora, perché dici,
1: vabbè, un'ora,
0: non ricordo,
1: allora, diciamo cioè, nel film di Michael Jackson, quello che è uscito di recente, c'è stata questa parte, ma non so se è una cosa romanzata, una cosa vera. Però Michael Jackson dice: devo andare tutti i giorni in studio, sennò Dio, la canzone era da Prince, non da me. Quindi noi abbiamo un po' questo concetto qua. Cioè, tu vai in studio, non sei. Cioè, sai a che ora arrivi, magari non sai a che ora te ne vai.
0: No, ma non sai manco perché vai, secondo me, anche
1: no,
0: certe volte.
1: A saperlo, fortunatamente sì. Cerchi la canzone, cerchi appunto di fare quella cosa che ti fa emozionare, che sai che può funzionare. Un'ora è nata così, cioè è nata tipo a fine sessione. Tutto smontato, a un certo punto avevo basso,
0: cioè arresi, basta,
1: sì, a un certo punto ho preso il basso, avevo questa idea che poi sarebbe il groove del pezzo, il ritmo del pezzo,
0: e... guarda come vuole parlare semplice con me, che ha capito che... No, ma stiamo parlando, ragazzi, cari ascoltatori, per loro, perché non tutti fanno musica,
1: sì, sì.
0: Scusa.
1: No, mi viene il giro di basso così, e quindi poi si è costruita tutta la canzone in studio con Chicco D'Alessio, il maestro. E da là poi abbiamo iniziato a giocare un'ultima ora prima di andare via, ma ci vuole, quindi...
0: Ah, e da qua poi nasce anche...
1: Non lo so, sono tutta una serie di cose, perché poi alla fine la gente pensa chissà quanti ragionamenti ci sono, in realtà è un gioco, cioè noi quando siamo in studio giochiamo. Noi abbiamo in italiano il termine suonare, ma in inglese è play, cioè quindi non è... cioè l'affrontiamo con molta attitudine professionale, però poi alla fine in studio si gioca, quindi se c'è una linea di basso, un giro di chitarra, un giro di pianoforte, poi a un certo punto... le cose vanno un po' da sé, quando funzionano. Quando non funzionano, stai 3 anni, stai cercando di capire com'è, che cosa ti torna. Fai prima ad accantonare.
0: A chiudere la serraga, sì. La cinesca, dice, ci vediamo
1: sì.
0: Domani.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Vincenzo, tuffiamoci in Napoli Express, poche fermate, ma tutte alle radici, in gioco fisso di Napoli senza confini. Vediamo il napoletano che sei. Ti chiedo un piatto perché per te sa di Napoli. E mi distraggono i tuoi i ragazzi, perché sanno che queste cose non ti piacciono.
1: No. Allora,
0: stai fuori,
1: piatto...
0: stai in giro per tanto tempo, fuori da Napoli, torni, che devo mangiare. Semplice.
1: Allora, ti faccio non lo so, però ti dico un'altra cosa. Io penso...
0: Non mangio.
1: Penso che se dovessi... io vivo a Napoli non me ne andrò mai. Però... se a casa mia pasta e fagioli, pasta e patate, pasta e piselli non possono mai mancare. Quindi diciamo che se vogliamo mettere, per rispondere alla tua domanda, se tornassi dopo tantissimo tempo a casa...
0: La pasta e patate.
1: Sì, pasta e patate, pasta e fagioli.
0: È un piatto. Beh, bravo per i legumi. Mi raccomando ragazzi, la dieta meridionale è importantissima. Capito Danilo Ruggiano?
1: Come facciamo a Napoli?
0: La dieta... meridionale, mediterranea, fatta di legumi, fai paletti, alleni?
1: Sì.
0: Bravo, meno male, vai, mi raccomando con la leva perché alleni pure il cervello, importantissimo. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente e che ci vai volentieri è il tuo posto, insomma. Dei posti preferiti.
1: Io sono stato, praticamente 7 anni al centro storico. Quindi
0: mamma
1: mia, l'università,
0: respiro,
1: però ho vissuto tra gli anni più belli della mia vita quel periodo lì, quindi mi piace ogni tanto la sera tornare al centro, vedermi tutto il caos e la gente, mi sento sempre, wow che bello, sono tornato a Napoli, non lo facevo da un po', anche se ci sto sempre, però vivo in periferia,
0: okay.
1: Faccio sempre casa studio, lo studio ce l'ho a Caserta, quindi ancora più, cioè non passo mai per il centro, quindi quando ogni tanto ho bisogno di sentirmi un po'... Perché poi di Napoli la cosa più bella che non vorrò mai sacrificare è il codice umano, che ovviamente come tutte le città ci sono i lati positivi e i lati negativi, ma nelle cose positive Napoli spicca di più.
0: Infatti tra poco ti chiederò qual è quella negativa di Napoli che non sopporti.
1: No, ma io di Napoli, cioè, Napoli veramente amo qualsiasi cosa, anche l'aspetto negativo, perché comunque

0: comunque aspetti negativi sono gli aspetti che ci sono in tutte le città, se non forse più marcate. Noi ce l'abbiamo perché ce l'hanno ormai etichettato, ma in realtà
1: sarebbe aspetto deletante, perché abbiamo
0: non lo so,
1: tante
0: magari
1: etichette,
0: la microcriminalità, cioè tutte queste cose qua, c'è il pensiero che comunque magari ci stanno ancora quartieri, ancora zone di Napoli che cercano di sopravvivere, non vivono rispetto ad altre. Comunque noi siamo, non siamo una città incredibilmente enorme, eppure si riesce a captare subito che c'è tanta gente che sta bene e tanta gente che ci prova a stare bene, quindi ma questa è una cosa comune in tante città, ma è una cosa che io personalmente almeno non incolpo Napoli. Dovremmo fare tanti step indietro per vedere perché noi da grande città ridente poi siamo finiti a...
1: Vabbè, però ci stiamo sollevando.
0: Però ci stiamo sollevando e di questo ne vado molto fiero. E io cercherò in tutti i modi di portare questa bandiera più alto possibile.
1: E di contribuire, ci mettiamo proprio dietro a te, Vincenzo, con le grandi bandiere. Invece una tradizione che non vorresti mai perdere.
0: La tradizione
1: che ne abbiamo un po' tante,
0: no?
1: siamo una tradizione, però quella a cui sei legatissimo e magari un giorno dovesse sparire.
0: Tradizione, perché io quando penso alle tradizioni
1: è come
0: penso,
1: il piatto, perché c'è tutto
0: penso a un sacco di cose della mia famiglia, cioè quindi tanto di quel calore, perché per esempio ho tanti amici americani, no? Capitava spesso che quando andavo a casa loro, arrivavo l'ora di pranzo, allora tu magari ti aspettavi il super pranzone, la super chiacchierata, le super cose, cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto ieri, invece magari succedeva che ognuno si cucinava la sua cosa, ognuno mangiava la sua stanza, perché non c'è questa cosa di unione, quindi forse...
1: Ma basta che vai pure a Roma,
0: più o meno. Vabbè, l'ho vista drastica, perché poi si fanno anche i turni per la lavatrice, si fanno i turni per lavarsi le cose, cioè, noi a Napoli... Cioè, se io sto a casa e c'ho una maglietta in più, lavo una maglietta in più. Cioè, se posso cucinare un piatto in più, cucino un piatto in più. Non è che c'ho questa... Forse la tradizione dell'ospitalità. Non la toglierei sicuramente.
1: E non ce l'ha nessuno, e poi è quello che
0: No. Per lavoro mi sposto ovunque. Diciamo che ovunque sono, per una questione culturale, sono io la boccata d'aria degli altri e mai loro la mia. Quindi mi scarico e poi devo tornare a casa per
1: forza. Per ricaricarti, perché proprio...
0: Ho bisogno dei miei simili.
1: È vero. Sembriamo quasi
0: necessario.
1: Un caso...
0: Ma anche quando veramente fai cose tutti i giorni, cioè magari vai in un bar... Ma per esempio ho chiesto l'accendino alla signora del bar, ho detto posso accendere la sigaretta, poi te lo ridò. Esempio, la signora ha detto niente, ha detto vai, cioè se vai a Milano e chiedi un accendino impresso dal tabaccaio, quello ti guarda proprio, non ti guarda storto di più.
1: È vero, perché c'è il napoletano che poi mi vuole fregare a me, l'accendino non lo vuole pagare.
0: Ma anche se chiedi lo zucchero nel caffè, cioè noi abbiamo la zuccheriera per la zuccherata e il caffè, se ne hai bisogno a Milano, se chiedi di zuccherata e il caffè, loro si pensano che devono aprirti la bustina, metterti una tazzina e li stai trattando come schiavi, ma
1: è vero, abbiamo
0: è un concetto
1: modo
0: molto
1: proprio
0: diverso
1: di vivere diversissimo. Infatti tre numeri invece che per noi napoletani sono già un'identità, oltre tutto quello che abbiamo raccontato, perché tra pochissimo stiamo per farvi ascoltare 081 di Gioielliere. Torniamo qui tra pochissimo.
2: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente, con Victor Osimhen, sotto mini chaler, perché se fa silenzio. A giri nudo tra stadi, vinto di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, ma chiama...

0: 081 di Joelier, tre numeri che per noi napoletani, ragazzi, sono un'identità stratosferica incredibile. È stato prodotto da Sottomarino e Poison Beats.
1: Yes.
0: Ed è stato presentato proprio come un ritorno alle radici napoletane del rap. Ti faccio una domanda molto personale. Secondo te, quando racconti Napoli attraverso la musica, qual è il confine tra rappresentarla e sentirsi addosso la responsabilità invece di rappresentarla?
1: No, ma io penso che... non penso che noi abbiamo la responsabilità di rappresentarla.
0: Che perché viene ascoltata, no?
1: Sì, ma...
0: nel mondo, no?
1: Noi abbiamo tanto, proprio per una questione di storia, musica napoletana all'interno della nostra musica. Cioè, è difficile che noi prendiamo... cioè, prendiamo qualcosa dall'estero, ma soprattutto nell'ultimo progetto abbiamo cercato di portare tanto Napoli, però... il discorso è che noi dove siamo oggi è la gente che ci ha messo. Quindi se stiamo ancora qua è perché noi continuiamo a rappresentarla, secondo me, nella maniera giusta. Quindi non è che noi ci sentiamo tanto la pressione, noi siamo noi stessi. E se la gente si è rivista in quello che noi facciamo, allora vuol dire che va bene così. Cioè non è che dobbiamo tanto sforzarci, dobbiamo tanto ragionarci su. Quindi non è che ci sentiamo tanto la cosa.
0: Un po' anche in dovere di sì. Fare quella, cioè sì. Mettete tutto ciò che è un po' il vostro mondo, no? E quello per questo piace, per questo funziona,
1: sì.
0: E per questo forse
1: io penso che se sei reale arrivi sempre, ce la puoi sempre fare. Se ti inventi le cose, prima o poi finiscono le idee.
0: Ed è così. Allora invece io ti chiedo proprio così, velocemente, ti senti arrivato?
1: No.
0: C'è cioè questa parola molto un po' il successo, no. Essere arrivato, come me la traduci?
1: Ma non lo so, questa forse è la pressione sociale dell'arrivare, del non arrivare. Cioè per me si è arrivato quando c'è la gente che ti vuole bene e tutti stanno bene in salute. Cioè questo è arrivare nella vita, poi tutto il resto è solo un gioco.
0: Questo è tutto quello che no, hai raccontato anche un po' all'inizio. Del bambino che voleva fare solo musica, del ragazzino che poi ha continuato a fare musica e poi delle opportunità che ti si sono aperte grazie a quella passione e al tuo sentirti libero in un certo senso. Nel far musica. Allora Vince, entriamo nel blocco vero o falso.
1: Vai.
0: Quindi qua ti chiedo proprio cose dirette.
1: Okay.
0: E mi rispondi insomma un po' di pancia velocemente. Sei permaloso?
1: Sta
0: attento. Ah, ragazzi, è stato onesto. Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Falso.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Vero.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Falso.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Io o me ho ricevuto?
0: No, tu hai detto un sì magari a qualcosa.
1: Ah sì, vero.
0: Tipo noi, arrivene uno.
1: Abbiamo già tutti i giorni.
0: Come tutti i giorni?
1: Sai quante volte tipo, vuoi iscriverti per fare ogni mese sovvenzioniamo questo? Sai, io dico sempre sì, vai.
0: Sì, di qualsiasi entità.
1: Magari tu dici, vabbè, sono cretinate.
0: Dico proposte telefoniche.
1: Sì, poi infatti tipo diamo 10-50 euro al mese per la pianta nello Zimbabwe. Tu dici, boh, chissà, sarà vero, però...
0: Lo fai?
1: Sì, sì.
0: Vabbè. Hai pensato almeno una volta... hai perso un'occasione per paura invece?
1: No, falso.
0: Il successo ti ha cambiato, passami il termine di questa parola.
1: Mm,
0: la notorietà, ecco, andrebbe... in un certo senso un po'...
1: Ah sì, allora sì. Però non nel senso come... cioè questo andrebbe specificato, non che mi ha cambiato nel senso che mi sento...
0: arrivato.
1: È cambiato oggettivamente tutto, però io sono sempre me stesso.
0: E invece i social ti condizionano?
1: No, falso.
0: Non è vero.
1: Non mi condiziono, cioè nel senso dipende sempre, cioè se condizionano il mio pensiero no. Se mi condiziona nel senso che la mia vita un po' si muove attorno a quello, sì, indubbiamente. Non perché io ci vivo, ma perché ti serve. Quindi mi condiziona.
0: E cos'è che ti dà fastidio dei social? Perché siamo un po' in vetrina, no?
1: Sì, mi collego sempre un po' allo stesso discorso. Cioè per me è un poco un mezzo per poter fare qualcosa. Quindi sono condizionato nel senso che la mia testa ragiona tantissimo su come sto comunicando, cosa sto postando, come lo sto facendo.
0: Okay.
1: E a volte quando un contenuto non è proprio quello che ti aspettavi che la gente percepiva, sotto mai sei più forte, non vorrei questo, vorrei, cioè, focalizzati su quello. Allora In quel senso sì, cioè...
0: ti senti un po' incompreso.
1: Però è colpa mia se non sono compreso, cioè sono io che non mi faccio comprendere, quindi sono condizionato che provo costantemente a utilizzarlo nel meglio, che sto imparando a farlo bene.
0: Vabbè, sai che c'è, cioè,
1: però non mi importa
0: singolo...
1: di quello che ci stanno, di quello che c'è sui social, capito?
0: Cioè, ah, no, di quello che vedi, senso, no. Di quello che vedi, sì. Però ovviamente ti poni il problema se stai comunicando bene, mm-hmm. se questo messaggio, sì, magari può essere. No, questo
1: anch'io.
0: Perché
1: indubbiamente ci viviamo, sì, quindi non è che.
0: Sì, ma perché magari se voglio mettere una foto, penso, vabbè, però sembra che ti vuoi far vedere solo, uscire solo l'aspetto estetico. Beh, cioè, è un po' un.
1: Sì, sì, sì, un
0: modo intelligente, secondo,
1: vedi,
0: me. Vedi? Sì, assolutamente. Perché in modo libero e spontaneo uno la fa. Però ci sono sempre, esatto, dei retropensieri che penso
1: in
0: siano sinonimo,
1: sì,
0: di intelligenza anche,
1: sì,
0: secondo,
1: sì,
0: me,
1: sì, sì.
0: Che avendo poi un'immagine,
1: sono
0: più
1: d'accordo,
0: pesante, secondo me delle domande te le devi fare.
1: Sì.
0: E, hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: A me stesso sì, tantissimo.
0: Ok, e hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Tutto.
0: Come tu? E allora diamo
1: il
0: la possibilità.
1: Non mi conosce, il pubblico conosce Sottomarina, ma Vince non lo conosce nessuno.
0: E ti piacerebbe farlo conoscere?
1: Sì, però dipende sempre dalle persone, perché le persone magari fino a ieri non volevano conoscermi, quindi io sto sempre molto attento a mettere un limite tra a quella che è la mia figura lavorativa e quella che è la mia figura personale. Cioè, la figura personale penso che, come è normale che sia, va dedicata a chi ha veramente interesse e dimostra, come nella vita di tutti i giorni, immagino. Lavorativo è di tutti, Sottomarino è di tutti. Cioè, se sono io è perché la gente mi ha reso tale, non perché io ho fatto solo la musica.
0: Vabbè, però non è detto che forse è arrivato anche il momento di far conoscere chi c'è un po' dietro quella,
1: sì,
0: musica, ma penso
1: è
0: sia un po' un passaggio, sì, anche tuo personale, no?
1: Io
0: di
1: infatti
0: dare
1: per
0: voce.
1: Esempio nella musica non ho mai messo le tag, che tipo nell'hip hop è una cosa molto, nell'urban specialmente è una cosa, la tag sarebbe praticamente il nome del producer all'inizio della canzone.
0: Ah, tipo il tag.
1: Esatto.
0: Tag.
1: Io il tag non l'ho mai messo apposta, perché a me non va di... essere riconosciuto come quello che ha fatto la canzone. Cioè, se te la canzone ti è piaciuta tanto e ti sei andato a informare su chi l'ha fatta e ti viene di seguirmi, sono più contento. Però se devo creare il fenomeno, non mi va. Cioè, non è una cosa che mi interessa.
0: Che bravo, bravo, è bella questa cosa. Vedi che poi viene sempre tutto un po' riconosciuto col tempo.
1: Sì, quindi se è così sono contento. Se io devo sforzarmi di mettere i manifesti, io preferirei di no, eviterei. Anche perché la gente si ascolta.
0: Seguite
1: genere,
0: questo consiglio, ragazzi. È vero. Invece ti è capitato anche di sorridere davanti, visto che tu comunque ci lavori anche poco davanti alle telecamere, però ci sono delle telecamere nel senso anche di vita normale, no? Di sorridere davanti a persone che in realtà non stavi bene in dei momenti.
1: Molto difficile che lo faccio, perché è anche molto difficile che io possa litigare con qualcuno. Cioè, tendenzialmente io sto bene con tutti, quindi nel momento in cui succede una vera e propria rottura si presume che c'è qualcosa di grave, quindi non riesco purtroppo a essere falso. Non ho rancore, però cioè, non sono felice quando ti vedo. Non perché esserlo.
0: No, io mi chiudo in camera, non esco in casa,
1: sì.
0: E se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No.
0: Oggi sei veramente felice?
1: Sempre.
0: Che bello. E allora?
1: Sempre stato, in realtà.
0: Sempre?
1: Sempre stato.
0: Tu, quindi cioè, non è detto che l'artista c'ha quei momenti, quelle cose.
1: Sì,
0: non
1: ce li hai, ce li hai.
0: Però molto...
1: Ce li hai. Però
0: moderati, equilibrati.
1: Cioè, i sentimenti sono parte del nostro cervello. Cioè, li puoi scegliere, ne puoi fare
0: quello
1: che vuoi.
0: No, vabbè, io sono d'accordo, però d'accordo, però ci sono storie e storie.
1: Ah, certo.
0: E allora, qua, attualissimo pezzo, uscito il 2 ottobre 2026, prodotto da Sottomarino e... Star Child.
1: Mio amico Simone, lo saluto.
0: Ah, ciao Simone. E poi ci soffermiamo anche su questi temi. Vincenzo, non ridere per il mio inglese, lasciatemi in pace, ok? Va bene, migliorerò.
1: Star Child, tra l'altro, è un grandissimo produttore italiano, napoletano, che ha fatto tantissime hit in Italia.
0: Vedi, e io non lo conoscevo, quindi grazie Vincenzo per avermi fatto e aperto questa parentesi. Vi faccio ascoltare Winner, basta, è meglio che non parli più, a tra poco.
2: Hai già capito che hai hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliano a pallucci. Mi fai tromimo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: Ed era Winner, uscito da pochissimo il 2 ottobre, e qui in compagnia ai microfoni di Radio Lab Napoli, Sottomarino. Allora, eccoci. su questo brano, ecco, voglio chiederti proprio questo, perché comunque oggi c'è questa esplosione di numeri, di fama, di successo, di notorietà, chiamatela come la volete, ma quando un artista arriva comunque a un livello così alto, il rischio è che un po' il successo, lo stesso successo, diventi un po' una gabbia, no? Perché da quel momento in poi tutti si aspettano chissà cosa, chissà come, e un qualcosa di sempre più grande. Tu, da persona che lavora accanto a un percorso, a un progetto, come fai a proteggere questa fame creativa? Apparentemente da chi già ha vinto questo progetto, perché poi il progetto finisce, quindi o si vince o si perde in un certo senso.
1: Allora,
0: no?
1: Io per fortuna con Manu ci lavoro dal Coraggio dei Bambini, quindi da prima di Sanremo, e quindi sono già, diciamo, nel mondo gioielliere da un po' di tempo, da poterne comprendere quella che secondo me era la naturale evoluzione dell'artista senza perdersi, senza snaturarsi. Nel caso io gioielliere non lo conoscessi e dovessi lavorare con lui per la prima volta, sicuramente ci sarebbe una grandissima fase di conoscenza e di esplorazione della persona, e poi cercare di cacciare proprio quel lato là, perché molti artisti lavorano per fare i soldi, pochi artisti lavorano per comunicare qualcosa, ma magari cercano di farlo dopo che hanno fatto i soldi. Allora là tu devi andare a vedere cosa c'è dentro. Quindi con Manu c'è stato un po' questo, cioè io l'ho conosciuto meglio negli anni, ho capito quello che secondo me lui ci aveva ancora dentro, che doveva ancora comunicare. Io semplicemente ho pensato che poteva essere giusto suggerirgli questa cosa. Poi insieme ci siamo trovati molto su dei ragionamenti comunque di comunicazione della musica, di quello che noi volevamo fare, e alla fine le cose sono andate piuttosto bene. L'importante è che tu non pensi sempre col concetto di mi piace questa cosa quindi la voglio fare, no, cioè mi piace, ma deve essere sempre comunque una cosa che ha senso col progetto, con l'artista, cioè comunque un lavoro.
0: Quindi morale è che questa domanda, un po' questa ipotesi, non ve la siete mai fatta in un certo senso,
1: no.
0: Dice, perché fin quando c'è verità,
1: fin quando c'è, ma quello funziona, no? Sempre
0: un contenuto, no? Rispetto a solo delle immagini, dice, va da solo. Allora, limited edition per te, e qui serve molta velocità. E ti chiedo il tuo difetto peggiore, Vincenzo Sottomarino asterisco 081.
1: A volte sono un po' superficiale.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non si direbbe.
1: Sì.
0: Il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano, e tu invece pensi sia un grandissimo pregio?
1: Pazienza.
0: La tua peggiore abitudine?
1: Svegliarmi tardi.
0: Vabbè,
1: fai
0: alle 5 di mattina.
1: E fare ritardo.
0: No, però qua sei stato puntuale.
1: Va meno male.
0: La cosa...
1: Dillo a Gio.
0: È stata grazie a Gio. Ciao Gio.
1: Gio è la persona che permette tutto quello che vedi. Io faccio solo bim bim bim sul pianoforte.
0: Ma ammetti che mi è venuto ad alzare dal letto, cioè da poco preso così.
1: Stamattina.
0: Ah, ok. Grande Gio, grazie Gio. Sennò c'è una figuraccia.
1: No, è il numero uno.
0: Allora, invece la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente?
1: Oddio, tante cose. Però penso molto la prendere per scontato.
0: Ok, invece una cosa che fai odiosa, che non ammetteresti mai, che non ammetti di fare.
1: Odiosa che non faremo mai. Gio.
0: Non mi guarda proprio con una.
1: No, io
0: cioè
1: penso...
0: ce ne ha tante dentro. Dice, vabbè, c'è proprio un elenco.
1: A volte secondo me sono un po' distratto. Quindi posso far innervosire chi sta vicino a me.
0: Ma lui vive di mullo, lui sta a pensare le note, le cose, capisce nel suo mondo, lo dovete comprendere.
1: Per questo ho bisogno di lui. Lui si sbriga tutto quanto.
0: E invece una figuraccia che non dimenticherei mai?
1: Una volta in uno studio di registrazione non sapevo suonare la bossa nova e mi hanno cacciato.
0: Ma perché ti eri venduto che sapevi farlo?
1: No, ero in studio che dovevo registrare un pezzo, ma mi ha chiesto la bossa nova e ho detto, non so neanche che cos'è. Però avevo 20 anni.
0: Infatti non lo so, è normale non sapere cos'è.
1: È uno stile latino che, diciamo, tu da musicista dovresti saper suonare, io non sapevo suonarlo, che poi non è neanche difficile, però in quel momento era proprio fuori dal mio radar, quindi mi mandavano a casa e ho imparato molto.
0: Immagino, perché la prossima volta tutti gli stili devi sapere.
1: Ho iniziato a imparare tutti gli stili.
0: Ci credo, vedi, per questi servono i no. Tornando al nostro discorso.
1: Vede come li prendi.
0: Una persona che vorresti ringraziare?
1: Mio padre.
0: Basta. No, così. Quando non ci sono parole, per, oppure sì, ce ne sono tante, è meglio rispondere vabbè, semplicemente così. E se domani cambiassi mestiere, cosa faresti? Cioè, te lo sei mai. Ti sei mai. Parli con una che non ci ha mai pensato, quindi non so.
1: No, neanche io ci ho mai pensato.
0: Però.
1: Non so, forse fare la ristorazione.
0: Ristorazione?
1: Mi piace. Ma come piace?
0: In cucina?
1: Anche come imprenditore.
0: Ah, ok, ok. E invece una persona a cui devi ancora dire qualcosa?
1: Skip. Passo.
0: Vabbè, ragazzi, anche qua incompre, lo dice attraverso la musica, però. Voglio dire.
1: Ma... No, sì, amorosamente no, però c'ho tanti rapporti. Cioè, ho alcuni rapporti lasciati in sospeso.
0: Beh,
1: non,
0: mi piace.
1: Non amorosi, però, a livello proprio. Grazie, cioè, interpersonali.
0: E la paura più grande, la tua paura più grande? Poi ci siamo, abbiamo finito di respirare tra poco.
1: La mia paura più grande è sbagliarmi sulle cose che faccio, sulle cose che penso, sulle cose che applico.
0: Ok, ultima domanda, una cosa che nessuno si immaginerebbe di te.
1: Ah, che tipo non ascolto la maggior parte della musica urban americana.
0: Ragazzi, cioè, è veramente un...
1: L'ascolto magari per una questione culturale, ma non è una roba che mi
0: e
1: fa...
0: E che ascolti?
1: Dal cantautore italiano fino a tutta la musica inglese e americana degli anni 70, moderna, sempre roba di nicchia, perché la roba mainstream è troppo caramellosa. Quindi molta nicchia.
0: Caramellosa che vuol dire? Che si appiccica al cervello.
1: No, è smielata. Cioè, nel senso, è un tipo di musica che può piacere a tutti. A me piace la roba più
0: ricercata.
1: Sì.
0: Allora, come il prossimo brano che stiamo per ascoltare, bellissimo, Fotografia, cambiamo prospettiva.
1: Dai.
0: Di Geolier, e torniamo qui a Napoli Senza Confini.
2: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Fotografia di Geliere, un brano che parla proprio di emozione emotiva e qua di emotività, di emozioni, di sensazioni, di vibrazioni ne abbiamo tantissime con Sottomarino. Abbiamo quasi finito la nostra chiacchierata, ci siamo. Fotografia, quanto legata a un'immagine, no? Il tuo lavoro è anche quello di creare una fotografia sonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: penso che sia davvero una cosa più complessa, proprio perché io, ecco, non mastico questa roba qui, quindi mi è proprio difficile pensare a come si può realizzare. E come fai a cercare questo tipo di fotografia per far sì che lo spettatore e l'ascoltatore rientri in quello che volete trasmettere o che vuoi trasmettere?
1: Allora, nel caso delle canzoni d'amore, perché poi ogni canzone è diversa, cioè tipo ci sono delle canzoni più sentimentali e delle canzoni meno sentimentali, tipo Winner non è una canzone molto sentimentale, quindi deve bucare sotto l'altro punto di vista, quindi tu la composizione e la fotografia la fai proprio in un'altra maniera. Nel caso di Fotografia, che è proprio una canzone d'amore struggente, però anche con quel briciolo di speranza, io inizialmente dico una curiosità, quel pezzo là l'avevo scritto per Sanremo. Poi abbiamo deciso di non farlo più, penso che non lo faremo mai più, e quindi rimasi un poco lì. Scrivemmo la canzone insieme a Petrilla, Davide Petrilla, e in quel caso per esempio avevo soltanto il giro di pianoforte, cioè avevo proprio abbozzato le due cose, quindi dovevo in base al testo cercare di creare appunto la fotografia di quello che loro avevano scritto. Il pezzo lo sono riuscito a farlo in Islanda, cioè mi sono dovuto trovare in Islanda dentro una tundra senza niente. Quella cosa mi ha evocato la musica come la volevo, diciamo, trasmettere, quindi aperta, il pianoforte aperto, tutti questi reverberi, tutte queste cose aperte, chiare, non mettere roba troppo aggressiva, batterie troppo aggressive, suoni troppo...
0: Proprio... E perché proprio lì?
1: Ma guarda, noi siamo andati là perché ci piaceva, poi là ho scoperto l'Islanda, quindi ho scoperto la natura in quel genere, perché poi l'Islanda è tipo un paese senza alberi, c'è un mood completamente nuovo, cioè non te l'aspetti proprio, e là mi è arrivata proprio, cioè non è una cosa che tu sai spiegare, cioè ti arriva.
0: Che bello, vedi?
1: Dio me l'ha data, là in Islanda.
0: Ah, che bello, vedi?
2: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
4: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
5: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Buongiorno, buongiornissimo, ciao a tutti, come state? Sono sempre io, Fabiola Cimminella, a farvi compagnia in queste settimane super intense, perché devo dire, ragazzi, la verità, cioè dopo l'estate non so chi, non so come, non so perché siamo ripartiti ancora più fulminati, ancora più esauriti, ancora più sul pezzo, ovviamente, per stare sempre qui tutti insieme. Grazie a Napoli Senza Confini, Danilo, vieni, perché qua, ragazzi, c'è chi ci porta l'acqua, c'è chi ci porta il caffè, prego, vedi, è arrivata l'acqua direttamente, perché qui al mio fianco c'è sempre, come ogni giorno, a farci compagnia un ospite speciale. Il mio programma radiofonico dal lunedì al venerdì alle ore 7, in replica alle 12, ma potete riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast di Rai Play Sound, quindi è una cosa bellissima, perché magari si va a trovare un artista, fammi sentire cosa ha detto, cosa non ha detto, e la potete riascoltare, quindi non va persa nessuna puntata. Allora, oggi facciamo una cosa un po' diversa, perché quando ascoltiamo una canzone di successo, una canzone conosciuta, una canzone che cantiamo sotto la doccia, io sono la prima, devo dire, forse in un'altra vita avrei voluto fare la cantante, ma studio anche canto, perché è importante avere più skill possibili, e molto spesso dietro quell'artista, dietro quella canzone c'è un progetto, no? Un progetto che poi a sua volta diventa grande, c'è qualcuno che lavora un po' nell'ombra di questo progetto ed ha soprattutto una visione, perché la parola chiave di oggi è proprio visione, una visione nel poi costruire quello che sarà insomma il prodotto, no, poi finale. Oggi c'è proprio una di quelle persone, un produttore, un direttore artistico, un creativo che ha fatto della musica non soltanto un mestiere ma un vero e proprio modo di pensare. Diamo il benvenuto, welcome Sottomarino, ciao.
1: Buongiorno.
0: Come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Ciao. Molto bene, a voi?
0: Molto molto bene, contentissima che sei qui, finalmente ce l'abbiamo fatta, perché siete in continua evoluzione, elaborate tantissimo, so che appena avete lasciato una casa, una home creativa, non
1: sì,
0: so
1: sì,
0: se
1: sì,
0: vogliamo
1: sì.
0: possiamo dire qualcosina.
1: La facciamo periodicamente per prendere ispirazione.
0: E cioè, che cos'è? Raccontiamo, perché è bellissima questa
1: beh,
0: idea.
1: Noi lavoriamo in studio, in questo caso io e Manu, lavoriamo in studio praticamente 24 ore al giorno, per quasi tutto l'anno, e quindi a un certo punto diventa quasi un meccanismo, no? Ti svegli la mattina, fai le tue cose, poi vai in studio e a volte questa cosa uccide un po' la creatività, perché vivi il loop della giornata, il posto è sempre lo stesso, quindi magari una volta al mese spostiamo tutto
0: in vacanza, mi auguro,
1: tra virgolette.
0: Mi auguro, anche perché con la pressione di oggi, no, è quella Manu intendevi,
1: sì, gioielliere,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E è proprio quella di produrre, di dover fare, di sentirci quasi costretti per essere sempre sul pezzo e per non perdere chissà quale occasione, che no, ti senti anche un
1: la
0: po'
1: la FOMO musicale,
0: cioè, no, perché allora un nome Sottomarino che negli ultimi anni comunque è diventato sempre più importante all'interno della scena musicale napoletana ed italiana, e il tuo percorso si intreccia con una delle realtà che oggi comunque stanno contribuendo tantissimo a ridisegnare un po' il music business, partendo proprio dall'etichetta musicale Golden Boys. E quando parliamo di Golden Boys parliamo proprio di un universo che comunque va ben oltre la semplice produzione, perché è proprio quello che ho detto un po' all'inizio, che si incentra sulla visione, sull'identità, su quello che poi realmente è il lavoro che fate oggi. Allora, prima di raccontare un po' di più, vi lascio prima ascoltare questo brano e poi torniamo qui a parlare con Vincenzo Sottomarino. Canzone d'amore.

0: Canzone d'amore di Geolier, e qui abbiamo Sottomarino, il suo producer di questi meravigliosi brani, di questi successi incredibili. Abbiamo appena ascoltato il primo brano, Canzone d'amore, un titolo che potrebbe comunque far pensare alla classica storia sentimentale, no? E quindi si parla di distanza, di fragilità, di bisogno e quella complessità dei rapporti che magari ad oggi, anche con le nuove generazioni, forse sentiamo ancora di più, o forse ci attacchiamo, no, semplicemente a questa cosa, perché prima non lo potevamo vivere come, certo. Cioè, rispetto, no? In realtà è una cosa un po' immaginaria. Ma ti faccio una domanda, no, che va oltre un po' la produzione. Quando lavori su una canzone d'amore, come fai a capire quanto devi lasciare spazio all'emozione dell'artista e quanto invece devi metterci del tuo?
1: Ok, allora guarda, in realtà questa è una cosa che io spiego spessissimo anche a chi sta iniziando a fare questo lavoro, che sta nella produzione e cerca di realizzare comunque canzoni in generale. Cioè, noi comunque siamo, okay, siamo artisti, siamo persone che comunque comunicano in un certo senso e abbiamo una nostra visione delle cose, però comunque siamo anche intrattenitori, cioè, mm-hmm. Comunque il nostro lavoro sta non è tanto in quello di dire, di parlare di noi, stare a cercare la formula per cercare di parlare di, cioè di scrivere la canzone che in realtà una persona che l'ascolta se la sente sua e può farne quello che vuole, quindi dedicarla a se stesso, dedicarla a un parente. Quindi io come Manu, come noi che comunque siamo nel mondo della musica e nella composizione, cioè comunque ragioniamo molto che utilizziamo quello che sono le nostre esperienze, le nostre emozioni per trovare quella cosa che magari può essere accomunata a un altro, un'altra persona, quindi tradurlo in musica non secondo la nostra visione, ma quello che può essere la sua visione, prendendo ispirazione da quello che possiamo aver vissuto insieme e cercare di tradurre quello che può essere il loro pensiero musicalmente parlando. Così secondo me la canzone è successo, perché comunque poi una persona X sente quella canzone e dice: ah, questa canzone è per me, oppure esatto, sembra quello che io vorrei dire a quella persona là. Quindi in realtà non c'è mai tanto spazio per te stesso, però c'è te stesso, perché tu utilizzi quell'esperienza che hai vissuto per dire: ah, ok, come l'ho vissuta io, poi l'ha vissuta un altro, e cerchi di renderla, diciamo, per tutti e non solo per te stesso, altrimenti, come si dice a Napoli, te la canti e te la suoni.
0: Guarda, io vorrei stare un giorno con te, cioè con chi produce, io sono molto staccata da questa idea, perché non so proprio come si fa, cioè sono curiosa, sono poi una curiosona incredibile, quindi certo. Come, non so, dalla danza si costruisce, però attraverso l'ascolto poi di una canzone, no? Ovviamente sì. Tu ascolti un brano da coreografa, che mi è anche capitato di farlo, da direttore artistico per dei progetti, per dei video, e poi lì costruisci dei passi, però prima di quei passi, prima poi di quella voce, di quelle parole, c'è proprio la costruzione, certo. del brano, no? Anche perché tu sei suoni strumenti, sì, da quel piano, chitarra, sei polistrumentista. E infatti facciamo un attimo un salto indietro insieme, perché prima del producer, del direttore artistico, comunque sei stato bambino, come certo. Tutti noi. Che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, io vengo da una famiglia super unita, che hanno sempre incoraggiato comunque nel realizzare il tuo sogno. Non ho mai avuto, diciamo, a livello di famiglia non ho mai avuto impedimenti di niente, quindi in realtà ero un bambino molto creativo sin da piccolo, cioè mi piaceva dipingere, mi piaceva scrivere, mi piaceva suonare, mi piaceva qualsiasi cosa che era comunque un'espressione artistica, anche perché mio padre dipinge, cioè suona, fa un sacco di cose, quindi avevo sempre questa cosa che mi piaceva, cioè mi ha molto portato lui all'interno di queste cose qua, però comunque ero un bambino abbastanza anticonformista, cioè mi piaceva comunque, cioè già vedevo che comunque i bambini della mia età facevano cose che a me non mi interessavano, anche se comunque quello che facevo io non era perfettamente idoneo, perché oggi comunque io comunque ho 33 anni, cioè quindi se mi devo immaginare 30 anni fa, ma pure di meno, 20 anni fa, cioè comunque il sogno di fare la musica non era proprio plausibile. Oggi tutti quanti magari vogliono fare i cantanti, ma 20 anni fa fare il musicista era tipo come andare sulla luna, dire: ok, esatto. Fare l'astronauta, ma il tuo vero obiettivo, ti stai preparando un piano B. Magari prima era il calciatore il lavoro più comune tra i ragazzini, quindi dire voglio fare la musica, i ragazzini hanno sempre dico ok, cioè. Quindi in realtà questa cosa mi ha portato poi a crescere sempre col pensiero che devi sempre fare quello che pensi tu, a prescindere da quello che possono dirti gli altri, perché poi alla fine la verità non la dice nessuno.
0: Soprattutto quello di cui si vive oggi, no, bombardati da immagini attraverso i social, che comunque ci hanno inculcato, anche se volendo, magari non per le nostre generazioni, perché su questo forse siamo fortunati ancora, ma per quelle nuove, cioè già vedere persone su red carpet, persone su emittenti nazionali, persone che producono per l'artista del secolo, quindi automaticamente questo modo di vivere, bombardati da immagini e da cose, forse ti cala anche l'autostima, no? Mentre noi prima sognavamo, eravamo più liberi di sognare, no?
1: Io penso che cioè proprio la società in generale si è evoluta con il concetto di prendere e si è molto perso il concetto di dare.
0: Bella questa
1: noi
0: cosa.
1: Siamo molto, cioè noi percepiamo, noi musicisti, artisti, cantanti, noi la percepiamo cioè la dinamica del gareggiare tra di noi, no? C'è un sano agonismo tra di noi, quindi ci sta che magari tu dici ok, sogno di arrivare a red carpet per fare quella cosa, ma più che altro perché se ci vai si presume che tu sia stato riconosciuto per qualcosa, quindi è un agonismo che tu fai verso te stesso e dire ok, voglio arrivare là, ma è solo per una questione di gara lavorativa che tu magari c'hai quella cosa lì, ma non bisogna mai dimenticare che nel momento in cui tu vieni riconosciuto, specialmente per la musica, che non è una cosa primaria, cioè è una cosa molto terziaria, cioè le persone che veramente combattono e veramente compiono dei gesti importanti per la società sono quelli che ci permettono di vivere e di stare tranquilli. Noi comunque abbiamo un bene molto...
0: un bel messaggio, è intrattenimento,
1: cioè, quindi è per chi se lo può permettere, non è per tutti, cioè chi, la gente dovrebbe pensare ad avere la famiglia, ad avere il bene, ad avere da per nutrirsi, ai propri figli, a se stesso, cioè questa è la cosa più importante, quindi per come la vedo io, per quanto è bello tutta l'approvazione eccetera, più approvazione hai, più sai la responsabilità che hai, cioè secondo me. Quindi e per responsabilità intendo esempio che dai agli altri, perché gli altri ti vedono. Quindi, ok, è giusto i social, ma poi effettivamente la gente che è esposta su questi social, quanto sta utilizzando quell'amplificatore per trasmettere un messaggio, per cercare di...
0: Bella riflessione, penso un 10% oggi, magari compresa io, perché ci soffermiamo sul forse, sai che c'è? Allora, io ad esempio utilizzo il social come un biglietto da visita, no? Semplicemente per gli addetti ai lavori, ma la vita mia privata, le emozioni, le cene, i sorrisi, tutto quello che è poi vita privata realmente, io me lo tengo per me. Capito? Certo. Per fortuna, perché c'è chi invece ne fa della vita privata una roba pubblica, c'è chi lo vuole fare, che non è che è giusto o sbagliato, però io sono fiera di tenermi stretto a me questi momenti che sono, cioè sono gelosa.
1: Sì. Ma io sono dello stesso parere sulla roba privata, devi sempre conservarla per chi sta con te, però comunque quei pochi o che siano tanti, comunque momenti dove tutti ti guardano perché tutti vogliono sentire qualcosa da te, no? Immagino anche tu, magari tante donne che ambiscono o che ti guardano o che vorrebbero, allora magari tu tra 10 informazioni che rilasci, che sono quelle cose che tu scegli di rilasciare, non dico tutte, ma una che dica ok, stamattina ti svegliate, hai chiamato a tuo padre, hai chiamato a tua madre, cioè sei andato da tuo figlio, sei andato dai tuoi amici, hai fatto un gesto verso qualcosa, o stai sentendo, la tua vita è solo prendere e potenziare un ego che poi alla fine
0: a cosa serve
1: se poi alla fine con tutta questa visibilità non cerchiamo di trasmettere comunque un messaggio positivo di amo, perché noi abbiamo comunque la possibilità, abbiamo avuto una possibilità di poter scegliere, abbiamo avuto la possibilità di poterci creare di poter credere e di crearci una professione. C'è tanta gente che magari non lo sa e magari dalla nostra bocca può muovere gli altri a sentirsi più liberi, cioè questo concetto cerco di portarla avanti, dico la verità.
0: E a proposito di crederci, c'è qualcuno che ha creduto prima di te?
1: Tutte le persone che oggi sono con me.
0: Che bello, davvero.
1: Sì. Compreso la mia famiglia e compreso poi tutti i ragazzi del mio team.
0: Wow, straordinario. Quindi tu, c'è stato invece un aneddoto, Vincenzo, che ti ha fatto capire, perché poi noi essendo sognatori, no? Io ancora sogno, sono grande, sono adulta, ma non smetto mai di sognare e nessuno mai si deve permettere di togliermi quel fascio di energia, di luce che penso ad ognuno di noi serva. E quindi automaticamente ci possono stare sconfitte, ci possono stare dei no, ci possono stare dei tempi magari troppo lunghi, no? Per tutti gli artisti, i giovani che ci ascoltano, per chi vuole intraprendere questo lavoro tra la musica, tra lo spettacolo, tra la radio, bisogna avere davvero tanta determinazione e caparbietà. Ma c'è stato qualche aneddoto che ti ha fatto proprio capire e dire no, io devo prendere questa strada, la prenderò e ci arriverò?
1: Allora, avevo 15 anni e io ascoltavo già musica da un sacco di tempo, avevo già magari il pallino di voler iniziare uno strumento. Ho ascoltato per la prima volta i Pink Floyd, avevo 15 anni, quasi 16, e da là, quando ho ascoltato quella roba lì, sono rimasto talmente incantato da pensare ok, questo è quello che farò nella vita. Ma qua torno al discorso, cioè questo che farò nella vita, in che senso? Non che io voglio guadagnare i soldi facendo la musica, io nella mia vita suonerò, che è molto diverso da voglio fare il musicista. Io voglio solo suonare, perché quello che mi arrivava dalla musica che ascoltavo era questo, cioè gente che comunque al suo tempo, perché comunque parliamo di musica che è intorno alla fine degli anni 60, degli anni 70, inizi degli anni 70, era gente che non suonava con lo scopo di guadagnare soldi, era gente che suonava con lo scopo di lasciare un messaggio, semplicemente si sentiva appartenere a quello. Io mi sentivo appartenere alla musica, quindi nella mia vita, per quanto possa aver avuto dei no, io comunque non...
0: Ti scivolavano addosso.
1: Sì, non è che mi mettevo in... Non cercavo in tutti i modi di crearmi delle situazioni, le situazioni arrivavano da me, perché poi ovviamente vivendo di musica senza nessuna aspettativa, io studiavo, ero ossessionato, stavo tutti i giorni sopra.
0: Che bella questa parola, ossessionato, sì. Perché è la verità.
1: Sì, sì, se vogliamo metterla su un piano più infantile, è un po' come il bambino che vuole giocare alla play e sa tutti i giorni che vuole giocare alla play. Io avevo tutti i giorni il pensiero che volevo suonare la musica, quindi non è che poi il bambino gioca alla play pensando domani sarò un professionista.
0: Esatto.
1: Io pensavo alla musica e basta. Poi andando avanti studiavo, mi sono laureato, sono successe cose. Magari gente che ti chiamava, gente
0: laureato
1: che
0: laureato voleva... in cosa? Sempre?
1: Sempre al conservatorio, in musica. Ho fatto contrabbasso a jazz, basso elettrico a jazz, composizione.
0: Cavolo!
1: Però l'ho fatto sempre perché mi piaceva. Non l'ho fatto perché volevo insegnare o perché volevo diventare musicista. Cioè io dove potevo guadagnavo soldi, dove potevo fare cose le facevo.
0: L'importante
1: è vivere.
0: Che ballavi.
1: L'importante è vivere. Cioè per me andare a prendere un posto fisso, guadagnare i soldi, non era il concetto di vita che io volevo. Per me era solo suonare. Quindi...
0: Pur di restare senza un euro,
1: sì,
0: importante.
1: Quindi se ti sto a dire tutti i no che ho avuto, sono stati proprio una miriade. Però non... se il mio presupposto era quello di dovercela fare, forse con tutti i no che ho avuto mi sarei dovuto arrendere. Però il concetto è che non pensavo che nessuno era abbastanza per poter giudicarmi. Però quindi semplicemente capivo che non è forse il mio posto dove io posso vivermi la musica come piace a me e me ne andavo. E poi piano piano...
0: Allora questa, ragazzi, davvero è una filosofia che dovete adottare e esserne fieri anche dei no, perché ne trai sempre un po' il lato positivo, ottimista, perché dipende. Poi magari un ottimista dice allora questo no, non era... Le leggo anch'io queste...
1: Sì, nessuno ha la palla magica, cioè queste... a volte i no ti aiutano a capire che sei nel posto sbagliato.
0: È vero.
1: Però sei tu che devi darti...
0: Sì, sì, devi darti autostima,
1: decidi,
0: non arrenderti mai.
1: Se decidi che gli altri decidono per te, allora sei morto.
0: E allora continuiamo questo viaggio dentro la musica di Sottomarino, un brano che cambia completamente atmosfera.
1: Vai.
0: Istintivo più leggero, fatto di attrazione, complicità, dettagli e quella dimensione notturna che appartiene molto all'immagine di Geliere. Vi lascio con Un'ora. A tra poco.

0: batteria.
1: Ah, che meraviglia! No, lo so, volevo metterti un po' in mezzo, perché comunque.
0: Ho già dimenticato come cosa sto suonando.
1: Ah, per questo ti sei preso una pausa. No. Mi volevi mettere in difficoltà.
0: No, sto scherzando.
1: Allora, qui ti voglio portare un po' su una cosa diversa, no? Che noi ascoltatori comunque percepiamo: il ritmo. Quanto conta nel tuo lavoro capire che tipo di movimento devi avere una canzone? E perché in un'ora non me la immagino cantata sopra una produzione diversa, capite? Proprio perfettamente uscita così,
0: non
1: e
0: so
1: non riesci proprio.
0: Non so neanche io, sono
1: ma mi racconti un giorno tipo mentre produci, e soprattutto questo un'ora, perché dici,
0: vabbè, un'ora,
1: non ricordo.
0: Allora, diciamo, nel film di Michael Jackson, quello che uscì di recente, c'è stata questa parte, ma non so se è una cosa romanzata, una cosa vera. Però Michael Jackson dice: devo andare tutti i giorni in studio, sennò Dio, la canzone era da Prince, non da me. Quindi noi abbiamo un po' questo concetto qua. Cioè, tu vai in studio, non sei. Cioè, sai a che ora arrivi, magari non sai a che ora te ne vai.
1: No, ma non sai manco perché vai, secondo me, anche
0: certe
1: volte.
0: A saperlo, fortunatamente sì. Cerchi la canzone, cerchi appunto di fare quella cosa che ti fa emozionare, che sai che può funzionare. Un'ora è nata così, cioè è nata tipo a fine sessione. Tutto smontato, a un certo punto avevo basso.
1: Ci
0: ha resi, basta. Sì, a un certo punto ho preso il basso, avevo questa idea che poi sarebbe il groove del pezzo, il ritmo del pezzo.
1: E guarda come vuole parlare semplice con me. Che ha capito che... No, ma stiamo parlando, ragazzi, cari ascoltatori, per loro, perché non tutti fanno musica.
0: Sì, sì.
1: Scusa.
0: No, mi viene il giro di basso così. E quindi poi dalla si è costruita tutta la canzone in studio con Chicco D'Alessio, il maestro. E da là poi abbiamo iniziato a giocare un'ultima ora prima di andare via, ma ci vuole, quindi...
1: Ah, e da qua poi nasce anche...
0: Non lo so. Sono tutta una serie di cose, perché poi alla fine la gente pensa chissà quanti ragionamenti ci sono. In realtà è un gioco. Cioè, noi quando siamo in studio giochiamo. Noi abbiamo in italiano il termine suonare, ma in inglese è play. Cioè, quindi... Non è... Cioè, l'affrontiamo con molta attitudine professionale, però poi alla fine in studio si gioca. Quindi se c'è una linea di basso, un giro di chitarra, un giro di pianoforte, poi a un certo punto... Le cose vanno un po' da sì. Quando funzionano. Quando non funzionano, stai 3 anni, stai cercando di capire com'è, che cosa non ti torna. Fai prima ad accantonare.
1: A chiudere la serrata, sì. La cinesca, e ci vediamo domani.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Vincenzo, tuffiamoci in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Un gioco fisso di Napoli senza confini. Vediamo il napoletano che sei. Ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. E mi distraggono i tuoi ragazzi, perché sanno che queste cose non ti piacciono.
0: No. No, allora,
1: stai fuori, stai in giro per tanto tempo, fuori da Napoli, torni, che devo mangiare. Semplice.
0: Allora, non lo so, però ti dico un'altra cosa. Penso che se dovessi... io vivo a Napoli, non me ne andrò mai, però... a casa mia pasta e fagioli, pasta e patate, pasta e piselli non possono mai mancare. Quindi diciamo che se vogliamo mettere, per rispondere alla tua domanda, se tornassi dopo tantissimo tempo a casa,
1: la pasta e patate.
0: Sì, pasta e patate, pasta e fagioli.
1: È un piatto. Beh, bravo per i legumi. Mi raccomando, ragazzi, la dieta meridionale è importantissima. Capito, Danilo Ruggiano?
0: Come facciamo a Napoli?
1: La dieta meridionale, mediterranea, fatta di legumi. Fai paletti, alleni?
0: Sì.
1: Bra, meno male, vai, mi raccomando con la leva, perché alleni pure il cervello, importantissimo. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente, che ci vai volentieri, è il tuo posto, insomma. Dei posti preferiti.
0: Io sono stato, praticamente 7 anni al centro storico. Quindi
1: mamma mia,
0: per l'università,
1: respiro,
0: ho vissuto tra gli anni più belli della mia vita quel periodo lì, quindi mi piace ogni tanto la sera tornare al centro, vedermi tutto il caos e la gente, mi sento sempre, wow, che bello, sono tornato a Napoli, non lo facevo da un po', anche se ci sto sempre, però vivo in periferia, faccio sempre casa studio, lo studio ce l'ho a Caserta, quindi ancora più, cioè non passo mai per il centro, quindi quando ogni tanto ho bisogno di sentirmi un po', perché poi di Napoli la cosa più bella che non vorrò mai sacrificare è il codice umano, che ovviamente come tutte le città ci sono i lati positivi e i lati negativi, ma nelle cose positive Napoli spicca di più.
1: Infatti tra poco ti chiederò qual è quella negativa di Napoli che non sopporti.
0: No, ma io di Napoli, Napoli veramente amo qualsiasi cosa, anche l'aspetto negativo, perché comunque aspetti negativi sono gli aspetti che ci sono in tutte le città, se non forse più marcate. Noi ce l'abbiamo perché ce l'hanno ormai etichettato, ma in realtà...
1: E sarebbe, aspetta, delle tante, perché voglio dire...

0: Non lo so, magari
1: la
0: microcriminalità, cioè tutte queste cose qua, c'è il pensiero che comunque magari ci stanno ancora quartieri, ancora zone di Napoli che cercano di sopravvivere, non vivono rispetto ad altre. Comunque noi non siamo una città incredibilmente enorme, eppure si riesce a captare subito che c'è tanta gente che sta bene e tanta gente che ci prova a stare bene, quindi... Ma questa è una cosa comune in tante città, ma è una cosa che io io personalmente almeno non incolpo Napoli. Dovremmo fare tanti step indietro per vedere perché noi da grande città ridente poi siamo finiti a...
1: Vabbè, però ci stiamo sollevando.
0: Però ci stiamo sollevando e di questo ne vado molto fiero. E io cercherò in tutti i modi di portare questa bandiera più alto possibile.
1: E di contribuire, ci mettiamo proprio dietro a te, Vincenzo, con le grandi bandiere. Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere.
0: La tradizione
1: che ne abbiamo un po' tante,
0: no?
1: siamo una tradizione, però
0: sì.
1: Quella a cui sei legatissimo e magari un giorno dovesse sparire.
0: Tradizione, perché io quando penso alle tradizioni
1: è come
0: penso,
1: il piatto, perché c'è tutto
0: sì, penso,
1: buono.
0: Penso a un sacco di cose della mia famiglia, cioè quindi tanto di quel calore, perché per esempio ho tanti amici americani, no? Capitava spesso che quando andavo a casa loro, arrivavo l'ora di pranzo, allora tu magari ti aspettavi sia il super pranzone, la super chiacchierata, le super cose, cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto ieri. Invece magari succedeva che ognuno si cucinava la sua cosa, ognuno mangiava la sua stanza, perché non c'è questa cosa di culturale,
1: unione.
0: Di unione. Quindi forse...
1: Ma basta che vai pure a Roma,
0: più o meno. Vabbè, io l'ho vista drastica, perché poi si fanno anche i turni per la lavatrice, si fanno i turni per lavarsi le cose. Cioè, noi a Napoli... Cioè, se io sto a casa e ho una maglietta in più, lavo una maglietta in più. Cioè, se posso cucinare un piatto in più, cucino un piatto in più. Non è che ho questa... Forse la tradizione dell'ospitalità.
1: È vero.
0: Non la toglierei sicuramente.
1: E non ce l'ha nessuno, e poi è quello che
0: No. Per lavoro mi sposto ovunque. Diciamo che ovunque sono, per una questione culturale, sono io la boccata d'aria degli altri e mai loro la mia. Quindi mi scarico e poi devo tornare a casa per forza.
1: Per ricaricarti, perché proprio...
0: Ho bisogno dei miei simili.
1: È vero. Sembriamo quasi
0: necessario.
1: Un caso...
0: Ma anche quando banalmente fai cose tutti i giorni, cioè magari vai in un bar... Ma per esempio ho chiesto l'accendino alla signora del bar, ho detto posso accendere la sigaretta, poi te lo ridò. Esempio, la signora ha detto niente, ha detto vai, cioè se vai a Milano e chiedi un accendino impresso dal tabaccaio, quello ti guarda proprio, non ti guarda storto di più.
1: È vero, perché c'è il napoletano che poi mi vuole fregare a me l'accendino
0: ma,
1: e non lo vuole pagare.
0: Ma anche se chiedi lo zucchero nel caffè, cioè noi abbiamo la zuccheriera per la zuccheratta e il caffè, se ne hai bisogno a Milano, se chiedi di zuccheratta e il caffè, loro si pensano che devono aprirti la bustina, metterti una tazzina e li stai trattando come schiavi, ma
1: è vero, abbiamo
0: è un concetto
1: modo
0: molto
1: proprio
0: diverso,
1: di vivere diversissimo. Infatti tre numeri invece che per noi napoletani sono già un'identità, oltre tutto quello che abbiamo raccontato, perché tra pochissimo stiamo per farvi ascoltare 081 di Gioielliere. Torniamo qui tra pochissimo.
2: Mi cut, poi metto un oppe spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente, con Victor Osimhen, sotto mini chaler, perché se fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo di imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, agendo non mi chiama chaler, mi chiama...

0: 081 di Joelier, tre numeri che per noi napoletani, ragazzi, sono un'identità stratosferica incredibile. È stato prodotto da Sottomarino e Poison Beats.
1: Yes.
0: Ed è stato presentato proprio come un ritorno alle radici napoletane del rap. Ti faccio una domanda molto personale. Secondo te, quando racconti Napoli attraverso la musica, qual è il confine tra rappresentarla e sentirsi addosso la responsabilità invece di rappresentarla?
1: No, ma io penso che non penso che noi abbiamo la responsabilità di rappresentarla.
0: Che perché viene ascoltata, no?
1: Sì, ma
0: nel mondo. No?
1: Noi abbiamo tanto, proprio per una questione di storia, musica napoletana all'interno della nostra musica. Cioè, è difficile che noi prendiamo qualcosa dall'estero, ma soprattutto nell'ultimo progetto abbiamo cercato di portare tanto Napoli, però il discorso è che noi dove siamo oggi è la gente che ci ha messo. Quindi se stiamo ancora qua è perché noi continuiamo a rappresentarla, secondo me, nella maniera giusta. Quindi non è che noi ci sentiamo tanto la pressione, noi siamo noi stessi. E se la gente si è rivista in quello che noi facciamo, allora vuol dire che va bene così. Cioè non è che dobbiamo tanto sforzarci, dobbiamo tanto ragionarci su. Quindi non è che ci sentiamo tanto la cosa.
0: Un po' anche in dovere di fare quella. Cioè, sì. Mettete tutto ciò che è un po' il vostro mondo, no? E quello per questo piace, per questo funziona.
1: Sì.
0: E per questo forse.
1: Io penso che se sei reale arrivi sempre, ce la puoi sempre fare. Se ti inventi le cose, prima o poi finiscono le idee.
0: Ed è così. Allora, invece, io ti chiedo proprio così, velocemente, ti senti arrivato?
1: No.
0: C'è questa parola molto un po' il successo, no. Essere arrivato, come me la traduci?
1: Ma non lo so, questa forse è la pressione sociale dell'arrivare, del non arrivare. Cioè per me si è arrivato quando c'è la gente che ti vuole bene e tutti stanno bene in salute. Cioè questo è arrivare nella vita, poi tutto il resto è solo un gioco.
0: Questo è tutto quello che no, hai raccontato anche un po' all'inizio. Del bambino che voleva fare solo musica, del ragazzino che poi ha continuato a fare musica e poi delle opportunità che ti si sono aperte grazie a quella passione e al tuo sentirti libero in un certo senso. Nel far musica. Allora, Vince, entriamo nel blocco vero o falso.
1: Vai.
0: Quindi qua ti chiedo proprio cose dirette.
1: Okay.
0: E mi rispondi insomma un po' di pancia velocemente. Sei permaloso?
1: Sta
0: attento. Ah, ragazzi, è stato onesto. Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Falso.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Vero.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Falso.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Io ho ricevuto?
0: No, tu hai detto un sì magari a qualcosa.
1: Ah,
0: a
1: sì, vero.
0: Tipo, no, almeno uno.
1: Vabbè, mangiava tutti i giorni.
0: Come tutti i giorni?
1: Sai quante volte tipo, vuoi iscriverti per fare ogni mese facciamo, sovvenzioniamo questo? Cioè, io dico sempre sì, vai,
0: per di qualsiasi entità.
1: Magari tu dici, vabbè, sotto cretinate.
0: Tipo proposte telefoniche.
1: Sì, vuoi fatti tipo, diamo 10-50 euro al mese per la pianta nello Zimbabwe. Tu dici, boh, chissà, sarà vero, però.
0: Lo fai?
1: Sì, sì.
0: Vabbè. Hai pensato almeno una volta, perdonami, hai perso un'occasione per paura invece?
1: No, falso.
0: Il successo ti ha cambiato, passami il termine di questa parola.
1: La
0: notorietà, ecco, andrebbe, in un certo senso un po'.
1: Ah sì, allora sì. Però non nel senso come. Cioè, questo andrebbe specificato. Non che mi ha cambiato, nel senso che io mi sento
0: arrivato.
1: È cambiato oggettivamente tutto. Però io sono sempre me stesso.
0: E invece i social ti condizionano?
1: No. Falso.
0: Non è vero.
1: Non mi condiziono. Cioè, nel senso, dipende sempre. Cioè, se condizionano il mio pensiero, no. Se mi condiziona nel senso che la mia vita un po' si muove attorno a quello, sì, indubbiamente. Non perché io ci vivo, ma perché ti serve. Quindi mi condiziona.
0: E cos'è che ti dà fastidio dei social? Perché comunque siamo un po' in vetrina, no?
1: Sì, mi collego sempre un po' allo stesso discorso. Cioè, per me è un poco un mezzo per poter fare qualcosa. Quindi sono condizionato nel senso che la mia testa ragiona tantissimo su come sto comunicando, cosa sto postando, come lo sto facendo.
0: Okay.
1: E a volte quando un contenuto non è proprio quello che ti aspettavi che la gente percepiva, sotto mai sei più forte. Non vorrei questo, vorrei. Cioè, focalizzati su quello. Allora, In quel senso sì, cioè...
0: ti senti un po' incompreso.
1: Però è colpa mia se non sono compreso, cioè sono io che non mi faccio comprendere, quindi sono condizionato che provo costantemente a utilizzarlo nel meglio, che sto imparando a farlo bene.
0: Vabbè, sai che c'è, cioè,
1: però non mi importa
0: singolo...
1: di quello che ci stanno, di quello che c'è sui social, capito?
0: Cioè, ah, no, di quello che vedi, senso, no. Di quello che vedi, sì. Però ovviamente ti poni il problema se stai comunicando bene, mm-hmm. se questo messaggio, sì, magari può essere. No, questo
1: anch'io. Perché
0: ovviamente
1: ci viviamo, sì. Quindi non è che.
0: Sì, ma perché magari se voglio mettere una foto, penso, vabbè, però sembra che ti vuoi far vedere, solo, uscire solo l'aspetto estetico. Beh, cioè, è un po' un.
1: Sì, sì, sì, un
0: modo intelligente, secondo,
1: vedi,
0: me. Vedi? Sì, assolutamente. Perché in modo libero e spontaneo uno la fa. Però ci sono sempre, esatto, dei retropensieri che penso
1: in
0: siano sinonimo,
1: caso, sì,
0: di intelligenza anche,
1: sì,
0: secondo,
1: sì,
0: me,
1: sì, sì.
0: Che avendo poi un'immagine,
1: sono
0: più
1: d'accordo,
0: pesante, secondo me delle domande te le devi fare.
1: Sì.
0: E, hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: A me stesso sì, tantissimo.
0: Ok, e hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Tutto.
0: Come tu? Allora diamo
1: il
0: la possibilità.
1: Non mi conosce, il pubblico conosce Sottomarino, ma Vince non lo conosce nessuno.
0: E ti piacerebbe farlo conoscere?
1: Sì. Però dipende sempre dalle persone, perché le persone magari fino a ieri non volevano conoscermi, quindi io sto sempre molto attento a mettere un limite tra a quella che è la mia figura lavorativa a quella che è poi la mia figura personale. Cioè la figura personale penso che, come è normale che sia, va dedicata a chi ha veramente interesse e dimostra, come nella vita di tutti i giorni immagino. Lavorativo è di tutti, Sottomarino è di tutti, cioè se sono io è perché la gente mi ha reso tale, non perché io ho fatto solo la musica.
0: Vabbè, però non è detto che forse è arrivato anche il momento di far conoscere chi c'è un po' dietro quella,
1: sì,
0: musica, ma penso
1: è
0: sia un po' un passaggio, sì, anche tuo personale, no?
1: Io
0: di
1: infatti
0: dare
1: per
0: voce.
1: Esempio nella musica non ho mai messo le tag, che tipo nell'hip hop è una cosa molto, nell'urban specialmente è una cosa, la tag sarebbe praticamente il nome del producer all'inizio della canzone.
0: Ah, tipo il tag,
1: esatto.
0: Tag.
1: Io il tag non l'ho mai messo apposta, perché a me non va di... essere riconosciuto come quello che ha fatto la canzone. Cioè se te la canzone ti è piaciuta tanto e ti sei andato a informare su chi l'ha fatta e ti viene di seguirmi, sono più contento. Però se devo creare il fenomeno non mi va, cioè non è una cosa che mi interessa.
0: Che bravo, bravo, è bella questa cosa, vedi, poi viene sempre tutto un po' riconosciuto col tempo.
1: Sì, quindi se è così sono contento. Se io devo sforzarmi di mettere i manifesti, io preferirei di no, eviterei. Anche perché la gente si ascolta.
0: Seguite
1: giovedì,
0: questo consiglio,
1: ragazzi.
0: È vero, è vero. Invece ti è capitato anche di sorridere davanti, visto che tu comunque ci lavori anche poco davanti alle telecamere, però ci sono delle telecamere nel senso anche di vita normale, no? Di sorridere davanti a persone che in realtà non stavi bene in dei momenti.
1: Molto difficile che lo faccio, perché è anche molto difficile che io possa litigare con qualcuno, cioè tendenzialmente io sto bene con tutti, quindi nel momento in cui succede una vera e propria rottura si presume che c'è qualcosa di grave, quindi non riesco purtroppo a essere falso. Non ho rancore, però cioè, non sono felice quando ti vedo, non perché esserlo.
0: No, io mi chiudo in camera, non esco in casa,
1: sì.
0: E se potessi tornare indietro cambieresti una scelta professionale?
1: No.
0: Oggi sei veramente felice?
1: Sempre.
0: Che bello. E allora?
1: Sempre stato in realtà.
0: Sempre?
1: Sempre stato.
0: Tu, quindi cioè non è detto che l'artista ha quei momenti, quelle cose.
1: Sì,
0: no,
1: ce li hai. Però
0: moderati, equilibrati.
1: Cioè i sentimenti sono parte del nostro cervello, cioè li puoi scegliere, ne puoi fare
0: quello
1: che vuoi.
0: No vabbè, io sono d'accordo, però d'accordo, però ci sono storie e storie.
1: Ah certo.
0: E allora qua, attualissimo pezzo, uscito il 2 ottobre 2026, prodotto da Sottomarino e... Starchild.
1: Mio amico Simone, lo saluto.
0: Ah, ciao Simone. E poi ci soffermiamo anche su questi temi. Vincenzo, non ridere per il mio inglese, lasciatemi in pace, ok? Va bene, migliorerò.
1: Starchild tra l'altro è un grandissimo produttore italiano, napoletano, che ha fatto tantissime hit in Italia.
0: Vedi, e io non lo conoscevo, quindi grazie Vincenzo per avermi fatto e aperto questa parentesi. Vi faccio ascoltare Winner, basta, è meglio che non parli più, a tra poco.
2: Ma c'è capito che hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliano a lui. Per fare 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: Ed era Winner, uscito da pochissimo il 2 ottobre, qui in compagnia ai microfoni di Radio Lab Napoli, Sottomarino. Allora, eccoci. su questo brano, ecco, voglio chiederti proprio questo, perché comunque oggi c'è questa esplosione di numeri, di fama, di successo, di notorietà, chiamatela come la volete, ma quando un artista arriva comunque a un livello così alto, il rischio è che un po' lo stesso successo diventi un po' una gabbia, no? Perché da quel momento in poi tutti si aspettano chissà cosa, chissà come, e un qualcosa di sempre più grande. Tu, da persona che lavora accanto a un percorso, a un progetto, come fai a proteggere questa fama creativa? Apparentemente da chi già ha vinto questo progetto, sì. Perché poi il progetto finisce, quindi o si vince o si perde in un certo senso.
1: Allora,
0: no?
1: Io per fortuna con Manu ci lavoro dal Coraggio dei Bambini, quindi da prima di Sanremo, e quindi sono già, diciamo, nel mondo gioielliere da un po' di tempo, da poterne comprendere quella che secondo me era la naturale evoluzione dell'artista senza perdersi, senza snaturarsi. Nel caso io gioielliere non lo conoscessi e dovessi lavorare con lui per la prima volta, sicuramente ci sarebbe una grandissima fase di conoscenza, di esplorazione della persona, e poi cercare di cacciare proprio quel lato là, perché molti artisti lavorano per fare i soldi, pochi artisti lavorano per comunicare qualcosa, ma magari cercano di farlo dopo che hanno fatto i soldi. Allora là tu devi andare a vedere cosa c'è dentro. Quindi con Manu c'è stato un po' questo, cioè l'ho conosciuto meglio negli anni, ho capito quello che secondo me lui ci aveva ancora dentro, che doveva ancora comunicare. Io semplicemente ho pensato che poteva essere giusto suggerirgli questa cosa. Poi insieme ci siamo trovati molto su dei ragionamenti comunque di comunicazione della musica, di quello che noi volevamo fare. Alla fine le cose sono andate piuttosto bene. L'importante è che tu non pensi sempre col concetto di mi piace questa cosa quindi la voglio fare, no, cioè mi piace, ma deve essere sempre comunque una cosa che ha senso col progetto, con l'artista, c'è, cioè comunque un lavoro.
0: Quindi morale è che questa domanda, un po' questa ipotesi, non ve la siete mai fatta in un certo senso,
1: no.
0: Dici, perché fin quando c'è verità,
1: fin quando c'è, ma quello funziona, no? Sempre.
0: Un contenuto, no? Rispetto a solo delle immagini, ci va da solo. Allora, limited edition per te, e qui serve molta velocità.
1: Vai.
0: E ti chiedo il tuo difetto peggiore, Vincenzo Sottomarino / asterisco 081.
1: A volte sono un po' superficiale.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non si direbbe.
1: Sì.
0: Il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano e tu invece pensi sia un grandissimo pregio?
1: Pazienza.
0: La tua peggiore abitudine?
1: Svegliarmi tardi.
0: Vabbè,
1: e
0: fare le 5 di mattina.
1: E fare ritardo.
0: No, però qua sei stato puntuale.
1: Va meno male.
0: La cosa...
1: Dillo a Gio.
0: È stata grazie a Gio. Ciao Gio.
1: Gio è la persona che permette tutto quello che vedi. Io faccio solo bim bim bim sul pianoforte.
0: Ma ammetti che mi è venuto ad alzare dal letto, cioè da poco preso così.
1: Stamattina.
0: Ah, ok. Grande Gio, grazie Gio. Se no c'è una figuraccia.
1: No, è il numero uno.
0: Allora, invece la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente?
1: Oddio, tante cose. Però penso molto la prendere per scontato.
0: Ok, invece una cosa che fai odiosa, che non ammetteresti mai, che non ammetti di fare.
1: Odiosa che non faremo mai. Gio.
0: Non mi guarda proprio con una.
1: No, io
0: cioè
1: penso...
0: ce n'ha tante dentro. Dice, vabbè, c'è proprio un elenco.
1: A volte secondo me sono un po' distratto. Quindi posso far innervosire chi sta vicino a me.
0: Ma lui vive di mulo, lui sta a pensare alle note, le cose, capisce nel suo mondo, lo dovete comprendere.
1: È per questo che ho bisogno di lui. Lui si sbriga tutto quanto.
0: E invece la figuraccia che non dimenticherei mai?
1: Una volta in uno studio di registrazione non sapevo suonare la bossa nova e mi hanno cacciato.
0: Ma perché ti eri venduto che sapevi farlo?
1: No, ero in studio che dovevo registrare un pezzo, ma mi ha chiesto la bossa nova e ho detto, ma non so neanche che cos'è. Però avevo 20 anni.
0: Infatti non lo so, è normale non sapere cos'è.
1: È uno stile latino che, diciamo, tu da musicista dovresti saper suonare, io non sapevo suonarlo, che poi non è neanche difficile, però in quel momento era proprio fuori dal mio radar, quindi mi mandavano a casa e ho imparato molto.
0: Immagino, perché prossima volta tutti gli stili devi sapere.
1: Ho iniziato a imparare tutti gli stili.
0: Ci credo, vedi, per questi servono i no. Tornando al nostro discorso.
1: Dipende come li prendi.
0: Una persona che vorresti ringraziare?
1: Mio padre.
0: Basta. No, così. Quando non ci sono parole, per, oppure sì, ce ne sono tante, è no, meglio no, vado, rispondere vabbè, semplicemente così. E se domani cambiassi mestiere, cosa faresti? Cioè, te lo sei mai. Ti sei mai. Parli con una che non ci ha mai pensato, quindi non so.
1: No, neanche io ci ho mai pensato.
0: Però.
1: Non so, forse fare la ristorazione.
0: Ristorazione?
1: Mi piace. Ma come mi piace.
0: In cucina?
1: Anche come imprenditore.
0: Ah, ok, ok. E invece una persona a cui devi ancora dire qualcosa?
1: Skip. Passo.
0: Vabbè ragazzi, anche qua incompre, lo dice attraverso la musica però, voglio dire.
1: Ma... No, sì, amorosamente no, però ho tanti rapporti, cioè ho alcuni rapporti lasciati in sospeso.
0: Beh,
1: non,
0: mi piace
1: non amorosi però, a livello proprio, grazie, cioè, interpersonali.
0: E la paura più grande, la tua paura più grande? Poi ci siamo, abbiamo finito di respirare tra poco.
1: La mia paura più grande è sbagliarmi sulle cose che faccio, sulle cose che penso, sulle cose che applico.
0: Ok, ultima domanda, una cosa che nessuno si immaginerebbe di te.
1: Ah, che tipo non ascolto la maggior parte della musica urbana americana.
0: Ragazzi, cioè è veramente un...
1: L'ascolto magari per una questione culturale, ma non è una roba che mi
0: e
1: fa...
0: E che ascolti?
1: Dal cantautore italiano fino a tutta la musica inglese e americana degli anni 70, moderna, sempre roba di nicchia, perché la roba mainstream è troppo caramellosa. Quindi molta nicchia.
0: Caramellosa che vuol dire? Che cioè
1: troppo...
0: che si appiccica al cervello.
1: No, è smielata. Cioè nel senso è un tipo di musica che può piacere a tutti. A me piace la roba più...
0: ricercata.
1: Sì.
0: Allora, come il prossimo brano che stiamo per ascoltare, bellissimo, Fotografia, cambiamo prospettiva,
1: dai,
0: di Geolier, e torniamo qui a Napoli Senza Confini.
2: Mettiti in posa, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Fotografia di Geliere, un brano che parla proprio di emozione emotiva e di emotività, di emozioni, di sensazioni, di vibrazioni. Ne abbiamo tantissime con Sottomarino. Abbiamo quasi finito la nostra chiacchierata, ci siamo. Fotografia, quanto legata a un'immagine, no? Il tuo lavoro è anche quello di creare una fotografia sonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: penso che sia davvero una cosa più complessa, proprio perché io, ecco, non mastico questa roba qui, quindi mi è proprio difficile pensare a come si può realizzare. E come fai a cercare questo tipo di fotografia per far sì che lo spettatore e l'ascoltatore rientri in quello che volete trasmettere o che vuoi trasmettere?
1: Allora, nel caso delle canzoni d'amore, perché poi ogni canzone è diversa, cioè tipo ci sono delle canzoni più sentimentali e delle canzoni meno sentimentali, tipo Winner non è una canzone molto sentimentale, quindi deve bucare sotto l'altro punto di vista, quindi tu la composizione e la fotografia la fai proprio in un'altra maniera. Nel caso di Fotografia, che è proprio una canzone d'amore struggente, però anche con quel bicchiere di speranza, io inizialmente dico una curiosità, quel pezzo là l'avevo scritto per Sanremo. Poi abbiamo deciso di non farlo più, penso che non lo faremo mai più, e quindi rimasi un poco lì. Scrivemmo la canzone insieme a Petrilla, Davide Petrilla, e in quel caso per esempio avevo soltanto il giro di pianoforte, cioè avevo proprio abbozzato le due cose, quindi dovevo, in base al testo, cercare di creare appunto la fotografia di quello che loro avevano scritto. Il pezzo lo sono riuscito a farlo in Islanda, cioè mi sono dovuto trovare in Islanda dentro una tundra senza niente. Quella cosa mi ha evocato la musica come la volevo, diciamo, trasmettere, quindi aperta, il pianoforte aperto, tutti questi reverberi, tutte queste cose aperte, chiare, non mettere roba troppo aggressiva, batterie troppo aggressive, suoni troppo...
0: Proprio... E perché proprio lì?
1: Ma guarda, noi siamo andati là perché ci piaceva, poi là ho scoperto l'Islanda, quindi ho scoperto la natura in quel genere, perché poi l'Islanda è tipo un paese senza alberi, c'è cioè un mood completamente nuovo, cioè non te l'aspetti proprio, e là mi è arrivata proprio, cioè non è una cosa che tu sai spiegare, cioè ti arriva.
0: Che bello, vedi?
1: Dio me l'ha data, là in Islanda.
0: Ah, che bello, vedi, fantastico. Allora Vince, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla.
1: Fratoma.
0: Bella così com'è. Bella, Fratoma, ci piace tantissimo. Grazie mille, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, grazie a voi ragazzi, siete gentilissimi e mi sono divertito un sacco.
0: Grazie a te per essere stato qui e io ragazzi vi saluto, buona giornata, divertitevi, mi raccomando, sorridete sempre, siate gentili. Un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella, Sottomarino, e vi lascio con... Per noi di Geliere e Achille Lauro. Ciao a you!

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Empty spaces, what ever living for, abandoned places, I guess we know the score, on and on, does anybody know what we are looking for?

0: casa. Quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi ti aspetto là.
1: Ti aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente a me sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so. Non so.
1: Nella Cumana a Monte San. Ma hanno sputato in

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi avremo la fortuna di avere con noi in studio una donna formidabile, attrice, comica, voce irriverente e autentica del nostro tempo, capace di trasformare la quotidianità in uno specchio esilarante ma anche profondamente umano. Oggi è con noi Rosalia Porcaro, attrice di straordinaria sensibilità che ha dato vita ad una galleria di figure femminili diventate ormai iconiche, da Veronica, ingenua e disarmante, a Natasha, provocatoria e ironica, fino a Creolina e a Sundam. Personaggi che tra caricatura e verità raccontano vizi, sogni e contraddizioni della nostra società. Ma dietro quelle maschere, così vivide, così irriconoscibili, c'è una donna che osserva, assorbe e restituisce. E oggi per una volta lascia spazio anche a se stessa, perché in questa puntata Rosalia Porcaro si racconta con eleganza e sincerità, tra risate, ricordi, riflessioni e quella comicità che nasce sempre da qualcosa di molto vero. Una chiacchierata per scoprire chi è la donna che riesce a dar voce al mondo femminile meglio di chiunque altra, senza proclami né striscioni, ma facendo della risata la forma più efficace di resistenza, perché ridere, ci insegna Rosalia Porcaro, è una questione assolutamente seria. Durante questo incontro ascolteremo alcuni brani. Sono le canzoni preferite da Rosalia, quelle che accompagnano e raccontano le sue emozioni. Un modo in più per entrare nel suo mondo e nella sua sensibilità.

0: chitarę.
1: Oggi a Diretta Live una puntata specialissima, perché non ci incontriamo soltanto con un artista, ma in realtà è un incontro ravvicinato con più personalità contemporaneamente. Con noi infatti c'è un artista che da anni dà voci a donne indimenticabili, da Veronica, operaia di una fabbrica di borse con più problemi che giorni di ferie, a Natasha, esperta mondiale di amori complicati, cantante neomelodica straordinaria, e a Sudam, che riesce a far ridere anche parlando di cose serissime. Siamo qui con Rosalia Porcaro, grazie di essere qui e benvenuta.
2: Grazie di questa bella presentazione. Grazie a tutti. Salve, sono contenta di rappresentare tante donne insieme, anche se mentre mi presentavi ho pensato, oddio, sarò schizofrenica. Tutte queste personalità.
1: In realtà poi tutte le donne siamo molto sfaccettate, abbiamo tante personalità, sì, e tu riesci a incarnarne tantissime.
2: Sia donne che uomini abbiamo tante personalità.
1: Infatti a volte anche noi ci scopriamo ogni giorno diverse. Oggi sì. Come ti senti? Con chi sei venuta? Sei Rosalia, sei Natasha, sei Sudan, sei Veronica?
2: È bella questa domanda. Sono, diciamo, un ennesimo personaggio che magari rispetto a quelli creati da me è anche un po' più chiusa, un po' meno simpatica, però oggi mi sento un po' tutte insieme.
1: Ma com'è davvero Rosalia Porcaro? Se dovessi parlare di te, cosa diresti?
2: Sai, la famosa giornalista che fa le belve,
1: sì,
2: ritiene che ogni personaggio da lei intervistato, quando lei chiede di dire un difetto, dicono solo pregi.
1: Perfetto.
2: In realtà è quello che ti viene in mente di te quando fai un'intervista, è sempre qualcosa di buono.
1: E noi vogliamo non sapere anche qualcosa
2: lei.
1: Di buono.
2: Allora, io come mi sento oggi, hai detto?
1: Sì.
2: Oggi. Ma diciamo che le interviste in realtà mi mettono un po' a disagio, perché appunto quando reciti e fai dei personaggi, lì ti senti libera di essere, perché non sei tu. Mentre invece quando devi essere te stessa, probabilmente è un attimo più difficile anche liberarsi. Io negli anni, dopo tanti spettacoli, il rapporto con il pubblico mi ha fatto diventare più autentica. In realtà io sono una persona autentica, sono immediata, è facile leggermi, anzi quando voglio camuffare un po' i miei sentimenti sono una frana. Però sono spesso magari un po' chiusa, mi intimidisco, mentre invece il pubblico mi ha liberato da questo, ma tu in questo momento no.
1: Beh, cercheremo di farti
2: il
1: sentire.
2: Il microfono no.
1: Il microfono sì, da
2: le domande.
1: Un po' di soggezione. Vabbè, ma non vogliamo farti delle domande.
2: No,
1: in
2: ma
1: realtà.
2: Anzi.
1: È solo una chiacchierata molto, molto
2: non
1: rilassata.
2: Non ti preoccupare. No, ma il problema dei timidi non è l'argomento, è proprio quel passaggio, capito, su se stessi, che è difficile da fare. Anzi, gli argomenti quanto più sono poi personali e intimi, hai meno problemi a dirli. La timidezza è una cosa molto strana e complessa.
1: Infatti,
2: dà vita però secondo me a tanti attori. Se tu immagini un bambino timido, probabilmente quel bambino diventa un osservatore, e da grande quello che ha osservato deve venire fuori in qualche modo.
1: Infatti molti attori raccontano di essere timidi e forse la scelta di questa professione serve proprio a superare se stessi, a mettersi in gioco.
2: Sì, perché
1: è una sorta di terapia.
2: Ma ce ne sono tante ormai di terapie, abbiamo capito che non servono per tutti i problemi che ci sono e che vengono a galla nel mondo. Abbiamo capito che, non lo so, le terapie che abbiamo fatto sono sbagliate, probabilmente ci saranno delle strade nuove che adesso non conosciamo, che porteranno le persone ad essere più umane, perché tutto quello a cui stiamo assistendo è impensabile, no? Se il mondo fuori è così malato, anche noi abbiamo qualcosa di malato. Per cui diciamo c'è un momento storico un po' particolare, però sì, sicuramente fare teatro, recitare, immaginarsi diversi da come si è, perché poi tu scegli questo mestiere soprattutto per cambiare no? Cambiare innanzitutto te stesso, essere altre persone. Perciò
1: cos'è che non ti piace di Rosaria Porcaro, di te stessa?
2: Sono tante le cose. Allora, quando ero piccola, tutto quello che faceva parte di me non mi piaceva, anche le cose belle. Per esempio, sapevo disegnare più delle altre e pensavo che il disegno era brutto, cioè che era inutile. Ecco.
1: Dai.
2: E quando hai questo approccio, diciamo, non proprio, non ero quello.
1: Non
2: che
1: avevi tanta autostima.
2: Allora, non lo so se è proprio una questione di autostima. Sicuramente ero una che intendeva a nascondersi, però poi invece ho scelto un lavoro che mi mette al centro, quindi diciamo che anche è un po' combattuto, come
1: è quasi una sfida con te stessa.
2: Sì, sì, ma adesso non è più una sfida, adesso mi piace e basta. Mi piace magari trovare delle cose nuove, appassionare, emozionare, far ridere. Far ridere da piccolina per me, me lo ricordo che era terribile se sentivo una risata su di me. Adesso invece è quello che io desidero,
1: che la gente
2: rida. La vita cambia.
1: Anche se tutti i tuoi personaggi da un certo punto di vista fanno ridere, ma dall'altra fanno sempre anche riflettere, sono
2: sì,
1: tutti personaggi
2: sfaccettati. Sì, sì, sì, hanno una vita e un sentimento, diciamo, che non sempre è ironico, ma non leggero sempre. Diciamo che attraverso il paradosso diventano comici, però partono anche da temi che sono a volte drammatici. A volte drammatici, è una lettura anche della realtà, perché poi io mi ispiro molto alla realtà. Molte delle cose che accadono mi colpiscono e io cerco attraverso i miei personaggi di tirarle fuori.
1: Secondo te oggigiorno è più facile far ridere o essere fraintesi?
2: Ah, essere fraintesi sicuramente è più facile. È più facile, sì, sì, fraintesi.
1: E dicevi che sono molto reali, infatti i tuoi personaggi sembrano sempre usciti dalla vita vera. Ma li incontri davvero? Come trovi l'ispirazione per un tuo personaggio? Te lo immagini mentre sei in pausa, infila al supermercato, a casa mentre cucini? Da dove escono?
2: Allora, il primo personaggio che ho fatto era Veronica della fabbrica di borse. C'è Tommaso, c'è Tommaso, c'è a me, c'è la coppa manicette. Senti Veronica, ti devo dire una cosa, perché lui ci ama molto, ci vuole bene. Infatti lui ci dà pure la 13ª, la 14ª, sono gli altri 12 stipendi che non c'era proprio, vabbè, però ci vuole bene. E in realtà il primo personaggio è stato questo, ed è partito sempre dall'osservazione, perché io ho conosciuto delle ragazze che lavoravano in fabbrica e che avevano questo mito del masto, perché era evidentemente il datore di lavoro che in qualche modo le aveva rese autonome. Capito? Aveva dato loro la possibilità di guadagnare, quindi di essere molto giovani. Erano veramente giovanissime queste ragazze alle quali mi sono ispirata.
1: E non si rendevano conto invece anche della situazione di sfruttamento?
2: Sì, sì, certo, perché
1: sì.
2: Proprio infatti essere così giovani, chiaramente delle cose positive che poi c'hanno dietro anche una doppia lettura, ti sfuggono, vedi solo la parte positiva.
1: I personaggi li inventi tu o ci sono anche gli autori che ti aiutano a...
2: Allora,
1: i
2: personaggi li invento io, partono da me. Poi ci sono gli autori che mi aiutano, innanzitutto si sintonizzano sul modo di pensare del personaggio e poi mi aiutano spesso a trovare anche le battute più comiche. Perché, come hai detto tu, questa doppia lettura in realtà a volte mi porta spesso a creare il personaggio che è ironico, ma non sempre decisamente comico. Attraverso gli autori invece mi spingo di più.
1: Riesci a dare questa veste più comica?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. E poi ci sta il fatto che purtroppo io mi stanco presto di un personaggio, allora una visione diversa dalla mia è utilissima a farmi vedere che ci sono più chiavi di lettura e che il personaggio può avere una vita lunga, mentre invece a me sembra già di ripetermi ogni volta. Questa cosa di ripetere le cose è sempre un limite grande, ma è proprio un mio modo di vivere. La ripetizione mi annoia.
1: per questo anche ha inventato tanti personaggi. Se nascesse una discussione tra tutti questi personaggi, secondo te chi vincerebbe?
2: Mamma mia, che ti devo dire, balla. C'è Tomasi, c'è no Veronica, tu devi lavorare nella fabbrica. No, io invece lavoro nella musica, sono una cantante che, diciamo, sono sulla cresta del gallo da tanti anni, ma non mi sono montata la testa perché sono rimasta la ragazza della casa chiusa accanto. Lo posso dire forte, cara.
1: Ma tutti ti conoscono appunto come personaggio anche comico, ma non sanno che tu sei un'attrice seria, un'attrice che ha recitato Pirandello, Basile. Quando è che hai scoperto in te questa discomica?
2: Allora, l'hanno scoperta gli altri, devo dire. Io sono partita con questa cosa dell'attrice tradizionale, anche quindi mi vedevo forse più seria, non comica, sicuramente non comica. E poi qualcuno dall'esterno mi suggeriva di capire le mie corde comiche. A me sembrava, non l'accettavo tanto. Invece poi...
1: Ce l'avevi come una dimensione.
2: Brava. Ero più giovane. E poi forse anche il fatto che mi dirottassero su qualche altra cosa mi infastidiva. In realtà poi ho capito dal pubblico che realmente avevo delle corde comiche, perché ho scritto un personaggio che era brillante, divertente, ma non pensavo facesse così ridere. Quando l'ho fatto e per la prima volta ho sentito quest'onda, che poi è come un'onda che ti dà il pubblico quando ride, io mi sono sentita quasi, capito, quell'emozione di sentire le risate addosso e di saperle reggere e essere incredula. Ma perché ridono così? Da allora ho capito che quella era la mia strada. Quindi è veramente il pubblico che mi ha...
1: Ti ha dato la spinta.
2: Mi ha proprio segnalato la strada, sì.
1: Cioè, in realtà quelle risate che prima da piccola ti facevano paura poi sono diventate invece la tua energia.
2: Brava, guai se non le sentissi più.
1: È bellissimo.
2: Tornerei alla paura dell'infanzia.

0: Diretta Live.
1: Rosalia, ti abbiamo visto in tantissimi programmi televisivi, Rai come Convention, Super Convention, L'Ottavo Nano, Stiamo Tutti Bene, Audition, sì. A Zelig Goff, in cui è nato proprio il personaggio dell'afghana Sundam, che parla di democrazia. In Tutti all'attacco interpretavi l'aspirante cantante lirica napoletana, sì. Ti abbiamo visto nella fiction Prima degli esami e anche in commedie serie come quelle di Edoardo De Filippo in Sabato, Domenica e Lunedì. Fai teatro da tanti anni, abbiamo detto hai iniziato proprio con Basile, Pirandello, quindi con cose serie, e a cinema sei stata diretta da grandi registi, da Nanni Loi a Paolo Genovese, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina, Pappi Corsicato, solo per citarne alcuni. In quale dimensione ti senti più a tuo agio?
2: Allora, io ho fatto soprattutto ruoli comici, perché poi dal momento che la TV che mi ha dato notorietà e la TV mi ha conosciuta con i personaggi comici, poi chiaramente, come ben sai, ci sono le etichette per cui fai una cosa e quella ti rimane come un imprinting. I registi, le produzioni fanno fatica a immaginarti in un altro ruolo. In realtà forse a me piace far ridere, mi piace molto, così come mi piace anche fare un personaggio drammatico. So di riuscire perché fanno parte di una stessa medaglia, non tutti lo capiscono subito, ma è proprio così. Sì, facile che un comico faccia bene anche un ruolo drammatico, è più facile di quanto si possa pensare.
1: Tu sei una donna anche molto bella, però non hai mai puntato sulla tua bellezza, quasi come se ti schermissi attraverso la comicità. Che rapporto hai col tuo corpo?
2: Mi piace questa domanda. Allora, che rapporto ho? Sempre conflittuale, chiaramente. A volte mi piaccio, a volte no. Il più delle volte, anche quando mi fanno le foto mentre recito, non mi piacciono. Poi capita a volte qualcuno che è bravo e magari mi fotografa in un modo, non lo so, particolare, e riesco a piacermi in alcune volte. Ma io credo che noi siamo veramente mobilissimi, e anche nel nostro volto, no? Per cui tu hai sempre delle espressioni diverse, è sempre qualcosa che c'è, ma poi dopo la puoi perdere. La simpatia, la bellezza sono cose che vanno supportate sempre, secondo me. Non c'è nessuno che è sempre bello e nessuno che è sempre brutto.
1: È vero, è quello che penso anch'io, cioè molto spesso anche la donna più bella può avere delle espressioni in cui sembra stravolgere i lineamenti. O viceversa, si crea un fascino, un carisma.
2: Una dea della bellezza che è Monica Bellucci, no? Che è bellissima, sì. Indiscutibilmente bella.
1: Lei però è un po' statica, noti questo fatto?
2: Sì, lei forse, perché una donna così bella diventa prigioniera poi della sua bellezza. Però mi ricordo che diceva, ed è stata molto parodiata per questa frase, la bellezza è uno stato d'animo.
1: Quello
2: però lei ha detto una cosa vera, giusta, perché veramente una donna anche bellissima con uno stato d'animo puoi diventare brutta, puoi diventare qualcosa di pesante. Quindi lei non diceva una cosa sbagliata, anzi, diceva una cosa vera, però è apparsa come, sai, vista dall'esterno, una così bella, cioè il preconcetto di dire certo, tu sei così bella, dici che è uno stato d'animo, ma che non è così.
1: Però invece è vero che la tua luce non arriva quando a volte siamo tristi o siamo pensierosi, anche la donna più bella non trasmette.
2: Peggio quando siamo incattiviti. Cos'è la cattiveria? La cattiveria ti rende brutta, la cattiveria,
1: il rancore, rancore,
2: non saper vivere, oppure il fatto che ti vuoi imporre a tutti i costi, vuoi schiacciare gli altri, diventi brutta, non c'è niente da fare. Ha ragione Monica Bellucci, nessuno le ha creduto perché è troppo bella.
1: Perché i sentimenti negativi alla fine si dipingono sul nostro volto e ci rendono più brutti.
2: Sì.
1: Se adesso ci fosse Natasha, che consigli darebbe agli ascoltatori innamorati?
3: Amici, pensate all'amore, ricordatevi sempre che l'amore è importante. Importante tante cose, l'amore, il conto in banca, importante un po' tutto, no? Io dico sempre che a me piacciono gli uomini sposati, non so se tu sei d'accordo. Anche perché quelli liberi, se non se li sono presi le altre, ma perché ce l'hanno piglia lui?
1: È verissimo. Secondo te Veronica oggi lavorerebbe ancora in fabbrica o sarebbe un influencer?
2: Beh, Veronica in realtà si è rivelata essere più attuale oggi che non quando l'ho fatta, perché quando ho fatto Veronica io parlavo del lavoro nero, per sì. cui era una piccola parte, no, dell'Italia. Invece adesso la precarietà è diventata molto più presente in tutti gli ambiti, nel lavoro in generale, e per cui oggi è ancora più, non ha solo la figura romast, però la precarietà è purtroppo molto più presente.
1: È all'ordine del giorno, sì. sì. Ormai è difficile il famoso lavoro fisso di parla tanto che Cozzalone. Alla fine è veramente è una chimera, quasi sì. un miraggio per molti. Di tutti questi personaggi, qual è quello a cui sei più legata emotivamente?
2: Non c'è un personaggio, per come ti ho detto che non mi piacevano le cose di me, così anche un po' i personaggi, ma non è che non mi piacciono, però non sono legata. Uno che mi dà la possibilità di parlare tanto un po' di tutto è la signora Carmela.
1: La signora
2: Carmela. La signora che parla un po' di tutto, perché lei segue la politica. Infatti dico sempre che questa guerra dovrebbe sparire, perché Orsoleta non c'è più ragione di parlare della guerra. Sono finiti i tempi quando gli uomini tornavano dal fronte tutti stanchi, sciupate, le mogli non li riconoscono più. Non li riconoscevano più. Oggi è cambiata, le mogli escono, si fanno punturine boxer a bocca a paperina, casomai sono gli uomini che tornando non li riconoscono più. Occhi gonfi, labbra gonfi, zigomi gonfi, dice ma come? Io sono chiusa a guerra e tu hai avuto ammazzato. Quindi, per non far separare le coppie, chiediamo a tutti quanti, finitela con questa guerra. È una buona ragione per non far separare le coppie.
1: Ma secondo se me serve. È una buona soluzione, perché no?
2: Appigliamoci a tutto.
1: Non solo, oggi è tutto fluido, ormai tutto in trasformazione, ma secondo te, essere oggi una donna è più una condizione o una prova di resistenza?
2: Ma
1: una cosa prova direbbe di la tua anchor woman?
2: Beh, ne direbbe tante, devo dire. Però sì, questa fluidità secondo me in qualche modo aiuta le nuove generazioni ad essere un po' più liberi, perché in passato ci sono state delle vere tragedie, no? Quando una ragazza scopriva magari di essere lesbica o un ragazzo scopriva di essere gay, parlo di tanti anni fa, i tempi in sì. cui eravamo noi piccole, io ricordo delle tragedie familiari. Adesso ce ne sono ancora, ma sono meno, e i genitori hanno capito che non puoi imporre ad un figlio di essere come vuoi tu, ma il figlio ha una sua strada e fa quello che sente. E quindi questa cosa di essere fluidi secondo me ha liberato un po' i giovani, e per me è solo positivo. E poi c'è tutto un fardello di chi ancora si pone dei problemi, ma i problemi che mi porrei oggi sono diversi e sono tragici, molto più tragici di una scelta sessuale diversa dalla, diciamo, se c'è un ordinario che uno vuole tenere, ma secondo me già non c'è più, ci sono cose ben più gravi.
1: Assolutamente, quello non penso che sia grave la scelta appunto di un sesso, la scelta del compagno, della compagna, della propria vita o anche del proprio momento,
2: esatto.
1: della propria strada. La tua comicità è cambiata negli anni?
2: Un po' sicuramente, un po' è cambiata, sì, direi di sì, perché magari all'inizio era un po' più facile, appunto perché è come quando

0: di rendere più interessante quello che dici, capito? Perché c'è una spinta iniziale che ti fa essere molto, molto genuina. Poi pian piano la persona che fa un lavoro così, il comico, l'attore, un po' è anche giusto che si stanchi di quello che ha fatto. O lo rafforza per trovare nuovi stimoli, oppure lo ripeti e si svuota poi quel meccanismo. Quindi cambia per forza. Altrimenti
1: anche fare l'attore diventa una routine.
0: Sì, diventa vuoto per te e quindi anche per chi ti rivede, ti ascolta.

0: Rosalia, ma poi nella vita di tutti i giorni con i tuoi amici sei comica, sei ironica o sei più seria?
1: No, io sono nella vita di tutti i giorni a volte anche un po' pesante, perché anche se non si direbbe, la mia flemma nasconde una grande ansia, e a volte la vita di tutti i giorni proprio mi alimenta quest'ansia. Io sto male se arrivo in ritardo, sto male se devo fare le cose in fretta, perché la fretta mi logora.

0: Appunto, vivendo insomma un po' di ansia, la fretta è terribile. Ho un ritmo che in certi momenti so che è troppo lento. Poi c'ho anche quei momenti in cui
1: Però forse ti
0: magari.
1: fa godere anche più la vita, te la fa assaporare lentamente, ti fa capire a cosa stai andando incontro.
0: Sì, io ho bisogno di tempi lenti, ho bisogno
1: Di
0: di tempi lenti,
1: riflessione
0: sì, e
1: anche.
0: anche degli attimi di solitudine, perché un attimo devo capire dove mi trovo.
1: Forse serve come camera di decomressione, dopo che uno è entrato e uscito da vari personaggi, ha bisogno un attimo di trovarsi da solo e con se stessa e dire chi sono, a che punto sono.
0: Sì, assolutamente.
1: In questa tua lunga carriera ci sono stati dei momenti di dubbio o di crisi che però poi si sono rivelati essenziali per la tua crescita professionale e umana?
0: Di dubbi, tu dici sulla carriera, sul
1: No, in
0: lavoro?
1: generale.
0: Ah, ci sono stati degli arresti dovuti a fatti miei privati, diciamo, di vita privata, e sono state un po' delle battute d'arresto, ma non ho mai sospeso la voglia di fare questo mestiere, non l'ho mai pensato, però magari quella lentezza. Nel senso che ho agito meno, ho pensato di più, ho pensato un po' troppo e agito meno, questo sì. Però da lì, poi sicuramente capisci che invece devi dare una marcia in più e ci devi mettere ancora più forza, perché ci sono dei momenti nella carriera dove tu devi cogliere le occasioni e avere chiaro l'obiettivo davanti a te. Non sempre io l'ho fatto. Questo lo
1: Cioè,
0: so.
1: hai qualche rimpianto, Rosalia? Sì.
0: Questo che ti ho appena detto, di non aver
1: Colto
0: visto
1: tutte le.
0: tutte le occasioni nel momento giusto, essermi fatta prendere da difficoltà mie emotive private, senza trovare subito la forza invece nel mio lavoro, in quello che sono, in quello che
1: Secondo te
0: faccio.
1: perché ci hai rinunciato? Per paura di mettere il
0: No, non
1: gioco?
0: ci ho
1: Di resa. Ah, non ce
0: rinunciato, mi
1: l'ho.
0: sono
1: Ah,
0: rallentata,
1: rallentata,
0: non
1: ok.
0: ci ho rinunciato, è stata proprio una lentezza, perché sono tanti i motivi per cui una persona è fatta in un modo anziché in un altro, però ecco, questo probabilmente non mi accade più, perché è una cosa che in qualche modo ho pagato.
1: Può capitare un giorno che ad esempio uno è di cattivo umore, però deve andare
0: Sì.
1: comunque in scena e deve far ridere le persone, trasmettere
0: Sì.
1: questa comicità. Dove trovi la forza di farlo?
0: Non trovo la forza di farlo. In realtà salgo sul palcoscenico e quando sento il pubblico mi dimentico. Per tutto quel momento che sono in palcoscenico non ci penso più. Mi viene la voglia di stare con loro, di farli divertire e di divertirmi anch'io. E poi ci ripenso quando ho finito. È proprio un momento magico il palcoscenico.
1: È il posto in realtà dove ti senti al sicuro.
0: Ti senti a tuo agio. Ti senti che stai parlando a cuore aperto e gli altri lo capiscono.
1: Quando interpreti il ruolo di Assudan,
0: Sì.
1: spesso riesci a dire delle verità anche dure, fai
0: Sì.
1: una
0: Sì,
1: satira potente con questa voce quasi, quasi ingenua, sembra che quasi ingenuamente tu riesca a denunciare cose gravissime anche a livello politico internazionale. Sono capitati dei momenti in cui hai subito una censura?
0: è capitato all'inizio, sì, la prima volta che ho fatto Assundam credo fosse 2005. Quindi sono passati ben 21 anni e ci sono state delle polemiche. Un imam disse che offendevo le donne, mentre invece un'associazione di donne musulmane si schierò a mio favore, addirittura mi fecero i complimenti per come portavo il velo. E quindi questa cosa mi restituì subito, diciamo, fui contenta che quello che diceva lui non era quello che sentivano le donne, visto che io rappresentavo una donna. E poi sì, anche altre censure ci sono state, un programma che non è mai andato in onda con Sabina Guzzanti che lei stava preparando, io facevo parte del cast, ma non andò in onda. Li ho vissuti i momenti di censura. Poi ci sono dei momenti in cui purtroppo in qualche modo ti autocensuri. perché sai che certe cose non le devi affrontare.
1: Non sono politicamente corrette.
0: Non sono più che politicamente corrette, non le puoi proprio fare. Oppure le fai e qualcuno ti dice no, pensa un'altra cosa, e quindi magari a quel punto già sai e dici è inutile che le propongo. Insomma, la satira è un po' così, nel senso che ovviamente secondo me andrebbe lasciato libero un comico di poter parlare, anche se c'è sempre un rispetto degli argomenti che tratti, un modo di trattarli. Non è che ci si può permettere il lusso di dire delle... Politicamente scorretto per me ha un altro valore, non trattare un tema, ma come lo tratti.
1: A volte infatti tu parli anche di
0: la
1: dolore,
0: dice, la vedo politicamente scorretta.
1: Infatti a volte uno pensa che la risata sia qualcosa che vada di pari passo alla superficialità, alla leggerezza, sì. Però invece i tuoi personaggi sono sempre molto complessi, comunque tu tratti sempre temi importanti col sorriso, sì, sulle labbra, con l'ironia, con la satira, sì, però sei sempre molto attenta al sociale e anche quando parli di dolore lo fai sempre con rispetto per il dolore.
0: Sì. Sì, certo, certo, assolutamente. Anche perché i miei personaggi nascono un po', diciamo, come la chiave dei miei personaggi, spesso sono così anche i comici, no? In generale fanno un po' quello che è sfigato, ok? E quindi sei un po' dalla parte dei
1: deboli.
0: Poi ti crei il paradosso per vedere il mondo dal loro punto di vista. E quindi quello fa ridere, però andare a sfottere, no? Si dice che il comico deve essere cattivo, se non è cattivo non fa ridere. Io non la penso proprio così, anzi mi auguro che non sia così, perché sennò significa che tra un po' non mi vedrete più.
1: No,
0: non perché io non voglia
1: perché...
0: più fare, ma perché se è vero che un comico funziona solo con la cattiveria, non è proprio quello che mi rappresenta appieno.
1: Tu funzioni soprattutto secondo me perché dici cose vere e quindi la gente si riconosce.
0: È vero, perché comunque la suggestione che ricevo dalla realtà poi mi fa pensare ai personaggi, alle cose, e quindi sono personaggi che arrivano anche in maniera spontanea per questo, e non è che mi impegno a pensare a tavolino, affronto questo tema, no. Non faccio così, è esattamente l'opposto. La suggestione della realtà è così forte che io dico a questo punto devo per forza fare questo, perché non faccio che pensarci, allora mi concentro su questo tipo di personaggio.
1: A volte tra l'altro i tuoi personaggi sembrano sprovveduti, sembrano molto ingenui, e invece poi mentre parlano denunciano e dicono cose invece molto pesanti, sì, molto importanti, e secondo me la comicità sta anche in questo, in una sorta di accettazione di tutto quello che avviene,
0: sì,
1: nel mondo,
0: sì.
1: Ma in realtà accettandolo non è che non se ne rendono
0: no,
1: conto.
0: No, esattamente, esattamente, sì, è un modo per farlo venire più fuori questo, no? Di non ribellarsi, di
1: questo
0: dare...
1: Questo forse è anche un po' la forza delle donne, no? Non trovi?
0: Sicuramente, sicuramente, perché sì, le donne abbiamo questo modo di affrontare, perché siamo state portate a imparare a sopportare, a tenere, diciamo, duro. Quindi tutte queste cose fanno parte anche del mondo femminile.
1: Secondo te essere oggi donna sul palco è difficile anche rispetto a un uomo? Hai incontrato delle difficoltà?
0: Ma guarda, no, più...
1: O sono dei luoghi comuni?
0: No, non sono dei luoghi comuni, perché comunque ci sono dei ruoli maschili che, per quanto riguarda anche i compensi, vediamo che ci sta una disparità, e questa disparità esiste. Esiste come se ci fosse un mondo maschile che c'ha ancora un po' di potere in più rispetto alle donne. Poi questo può essere anche un modo perché le donne possano in qualche modo rifarsi, che ne so, adesso ce ne sono di più di comiche, no? Magari prima era proprio appannaggio dei maschi la comicità, anche perché loro facevano meno fatica a farsi a pezzi, perché la comicità un po' ti mette in questa condizione, no? Abbiamo
1: sì,
0: parlato di la bellezza che ti imprigiona. tutto il contrario la comicità, non puoi essere prigioniera, devi essere libera. E quindi questa cosa le donne la però una disparità esiste tuttora, esiste, lo vediamo a grandi livelli, anche più piccoli.
1: Con le tue colleghe che rapporto c'è? Hai incontrato nel tuo cammino delle colleghe con cui ti sei trovata, con cui avete fatto, diciamo, cordata, gruppo, o c'è rivalità?
0: Ma la rivalità, diciamo, è un lavoro molto competitivo, questo assolutamente, ma non credo che sia per le donne, non lo so sinceramente, non ti so dire. Conosco chiaramente tante comiche che fanno questo lavoro come me, le ho conosciute a Zelig, ho lavorato con altre comiche, ti ho citato prima Sabina Guzzanti, a Zelig, però fare gruppo, boh, no, forse non abbiamo fatto veramente gruppo, no.
1: Cosa fa ridere invece a Rosalia Porcaro? Cosa ti diverte?
0: Ma mi diverte vedere le persone molto convinte di sé, che arrivano a dire delle cose senza accorgersene che sono dei paradossi, e in quel momento mi viene da ridere, però mi accorgo che quella persona ci crede talmente tanto che continua a parlare in maniera convinta e neanche si accorge di quella cosa che esce fuori dal suo discorso che fa ridere. Io lo colgo dall'esterno perché trovo sempre che le persone troppo decise, troppo sicure di sé, dicano delle cose buffe. Fa ridere molto questo, e a volte però non rido apertamente perché mi accorgo che l'altro non si è accorto del paradosso che ha detto.
1: Anzi, forse queste persone sono talmente convinte di se stesse che non capiscono di essere poi ridicole in un certo senso.
0: Sì, non se ne accorgono.
1: Cosa ti emoziona ancora quando sali su un palco?
0: Ma mi emoziona.
1: Se senti ancora emozione quando sali?
0: Sì, certo che sento emozione.
1: Non ci si abitua.
0: Ultimamente sono stata alla Cacia, c'era una sala piena, il teatro è molto grande, per cui sentire tutte le persone che ti aspettano, che stanno lì per te, mi emoziona. Mi emoziona poi sentirle ridere, applaudire, che non si alzano subito, lo spettacolo è finito e loro continuano ad applaudire. Questo mi emoziona molto.
1: E quando torni a casa dopo uno spettacolo del genere, cosa provi?
0: Mi sento come se qualcuno mi avesse coccolato, non lo so, per 2 o 3 giorni consecutivi. Mi sento riscaldata, è una sensazione molto bella.
1: E che consiglio daresti ad un giovane che voglia intraprendere la tua carriera?
0: Che consigli darei? Di non omologarsi, di trovare la sua strada personale, di non ispirarsi a nessuno, perché credo che la strada di un comico sia forte quando è proprio personale, molto personale, non deve assomigliare a qualcun altro, perché magari all'inizio uno ha più paura e quindi segue qualche modello. Meno modelli si seguono nel comico e meglio è.
1: Sì. Oggi le donne vogliono fare tutto da sole, però alla fine sono sempre stressate, come anche un po' i tuoi personaggi. Secondo te questo è un limite anche delle donne, che vogliono dimostrare sempre di essere comunque efficienti, indipendenti?
0: Sì, credo che sia un limite di oggi questa mania del controllo, ma non è solo delle donne, anche degli uomini. È il momento che viviamo che ci porta a dover essere al massimo per noi stesse, già per gli altri e per noi stesse. Se quasi uno vorrebbe raggiungere la perfezione in tutto, e questo ti fa avere una mania del controllo, uno stato di ansia superiore, e poi dopo non ti godi nulla. Quindi questa penso che è una cosa che dico agli altri, ma la dico prima a me stessa, perché succede anche a me.
1: E quando ti prendi finalmente dei momenti di pausa e di relax, ti senti in colpa o te la godi?
0: È difficile godersela al 100%, è difficile, perché già pensi a quello che vorresti fare.
1: Progetti futuri?
0: Progetti futuri, uno spettacolo da portare in giro, e ho sempre questo desiderio di fare del cinema. E poi spero.
1: Hai un regista da cui ti piacerebbe essere diretta?
0: Ma non lo posso dire.
1: Perché?
0: No, perché. perché poi si offendono gli altri.
1: Va bene.
0: Teniamo aperte tutte le possibilità.
1: Va bene, mi sembra giusto.
0: Ok.
1: E ti ringraziamo ancora tantissimo,
0: te,
1: veramente,
0: grazie,
1: per il tempo che ci hai dedicato, esserti aperta così tanto con noi, di averci raccontato di te, soprattutto di averci fatto capire che ridere è una cosa in realtà
0: una cosa seria.
1: Una cosa estremamente seria.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

forze frucchie, tengono brutto pollice in d'arecchio, sono i duri vini e si marracchia, te scarga la canna in tornocchia, forze frucchie.

Piazza Schrapp. Si è arrivata a piazza sto mese ship. Un margance mette da coppa. Nu valme non si racchia e spara trappa. Su se Schrapp. Femme una bella sembra una duzzina.

tua vagabusa. Fronne garota, manga qua curtisana carcerata. Però chi mi ci manna nata poco, sa fa andare essa sempre nuto auto. Fronne garota.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

il giorno che mi so attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape da.

tuvo morir chi do papà con un braccio di mamma non fa scemo pincerì dille tutta verità che mamma te può capire e passa e

Ea, chi desidere va sa, scordate la picceri, ca si o dice na papà, chissà come va a fărni.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Fed Production.
2: E questo è per la gente mia, come prima fra. Piwa Yune Mizavir. Vai mo!

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, ciao a tutti, come state? Sono sempre io, Fabiola Cimminella, a farvi compagnia in queste settimane super intense, perché devo dire, ragazzi, la verità, cioè dopo l'estate non so chi, non so come, non so perché siamo ripartiti ancora più fulminati, ancora più esauriti, ancora più sul pezzo, ovviamente, per stare sempre qui tutti insieme. Grazie a Napoli Senza Confini. Danilo, vieni, vieni, perché qua, ragazzi, c'è chi ci porta l'acqua, c'è chi ci porta il caffè, prego, vedi, è arrivata l'acqua direttamente, perché che qui al mio fianco c'è sempre, come ogni giorno, a farci compagnia un ospite speciale. Il mio programma radiofonico dal lunedì al venerdì alle ore 7, in replica alle 12, ma potete riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast di Rai Play Sound. Quindi è una cosa bellissima, perché magari si va a trovare un artista, fammi sentire cosa ha detto, cosa non ha detto, e la potete riascoltare, quindi non va persa nessuna puntata. Allora, oggi facciamo una cosa un po' diversa, perché quando ascoltiamo una canzone di successo, una canzone conosciuta, una canzone che cantiamo sotto la doccia, io sono la prima, devo dire, forse in un'altra vita avrei voluto fare la cantante, ma studio anche canto, perché è importante avere più skill possibili, e molto spesso dietro quell'artista, dietro quella canzone c'è un progetto, no? Un progetto che poi a sua volta diventa grande, c'è qualcuno che lavora un po' nell'ombra di questo progetto ed ha soprattutto una visione, perché la parola chiave di oggi è proprio visione, una visione nel poi costruire quello che sarà insomma il prodotto, no, poi finale. Oggi c'è proprio una di quelle persone, un produttore, un direttore artistico, un creativo, che ha fatto della musica non soltanto un mestiere, ma un vero e proprio modo di pensare. Diamo il benvenuto, welcome, Sottomarino, ciao.
3: Buongiorno.
2: Come
3: buongiorno,
2: stai?
3: Ciao. Molto bene, a voi?
2: Molto molto bene, contentissima che sei qui, finalmente ce l'abbiamo fatta, perché siete in continua evoluzione, elaborate tantissimo, so che appena avete lasciato una casa, una home creativa, non
3: sì,
2: so
3: sì,
2: se
3: sì,
2: vogliamo,
3: sì,
2: possiamo dire qualcosina.
3: La facciamo periodicamente per prendere ispirazione.
2: E cioè, che cos'è? Raccontiamo, perché è bellissima questa idea.
3: Beh, noi lavoriamo in studio, in questo caso io e Manu, lavoriamo in studio praticamente 24 ore al giorno per quasi tutto l'anno, e quindi a un certo punto diventa quasi un meccanismo, no? Ti svegli la mattina, fai le tue cose, poi vai in studio e a volte questa cosa uccide un po' la creatività, perché vivi il loop della giornata, il posto è sempre lo stesso, quindi magari una volta al mese spostiamo tutto
2: in vacanza, mi auguro,
3: tra virgolette.
2: Mi auguro, anche perché con la pressione di oggi, no, è quella Manu intendevi,
3: sì,
2: gioielliere, no?
3: Sì, sì.
2: E è proprio quella di produrre, di dover fare, di sentirci quasi costretti per essere sempre sul pezzo e per non perdere chissà quale occasione, che, no, ti senti anche un
3: la
2: po'
3: FOMO musicale,
2: cioè, no, perché? Perché? Allora, un nome Sottomarino che negli ultimi anni comunque è diventato sempre più importante all'interno della scena musicale napoletana ed italiana, e il tuo percorso si intreccia con una delle realtà che oggi comunque stanno contribuendo tantissimo a ridisegnare un po' il music business, partendo proprio dall'etichetta musicale Golden Boys. E quando parliamo di Golden Boys parliamo proprio di un universo che comunque va ben oltre la semplice produzione, perché è proprio quello che ho detto un po' all'inizio, che si incentra sulla visione, sull'identità, su quello che poi realmente è il lavoro che fate oggi. Allora, prima di raccontare un po' di più, vi lascio prima ascoltare questo brano e poi torniamo qui a parlare con Vincenzo Sottomarino. Canzone d'amore.

0: Canzone d'amore di Geolier, e qui abbiamo Sottomarino, il suo producer di questi meravigliosi brani, di questi successi incredibili. Abbiamo appena ascoltato il primo brano, Canzone d'amore, un titolo che potrebbe comunque far pensare alla classica storia sentimentale, no? E quindi si parla di distanza, di fragilità, di bisogno e quella complessità dei rapporti che magari ad oggi, anche con le nuove generazioni, forse sentiamo ancora di più, o forse ci attacchiamo, no, semplicemente a questa cosa perché prima non lo potevamo vivere, come, certo. Cioè, rispetto, no? In realtà è una cosa un po' immaginaria. Ma ti faccio una domanda, no, che va oltre un po' la produzione. Quando lavori su una canzone d'amore, come fai a capire quanto devi lasciare spazio all'emozione dell'artista e quanto invece devi metterci del tuo?
1: Ok, allora guarda, in realtà questa è una cosa che io spiego spessissimo anche a chi sta iniziando a fare questo lavoro, che sta nella produzione e cerca di realizzare comunque canzoni in generale. Cioè, noi comunque siamo, okay, siamo artisti, siamo persone che comunque comunicano in un certo senso e abbiamo una nostra visione delle cose, però comunque siamo anche intrattenitori, cioè, mm-hmm. Comunque il nostro lavoro sta non è tanto in quello di dire, del parlare di noi, stare a cercare la formula per cercare di parlare di, cioè di scrivere la canzone che in realtà una persona che l'ascolta se la sente sua e può farne quello che vuole, quindi dedicarla a se stesso, dedicarla a un parente. Quindi io come Manu, come noi che comunque siamo nel mondo della musica e nella composizione, cioè comunque ragioniamo molto che utilizziamo quello che sono le nostre esperienze, le nostre emozioni per trovare quella cosa che magari può essere accomunata a un altro, un'altra persona, quindi tradurlo in musica non secondo la nostra visione, ma quello che può essere la sua visione, prendendo ispirazione da quello che possiamo aver vissuto insieme e cercare di tradurre quello che può essere il loro pensiero musicalmente parlando. Così secondo me la canzone è successo, perché comunque poi una persona X sente quella canzone e dice: ah, questa canzone è per me, oppure sembra quello che io vorrei dire a quella persona là. Quindi in realtà non c'è mai tanto spazio per te stesso, però c'è te stesso, perché tu utilizzi quell'esperienza che hai vissuto per dire: ah, ok, come l'ho vissuta io, può averla vissuta un altro, e cerchi di renderla, diciamo, per tutti e non solo per te stesso, altrimenti, come si dice a Napoli, te la canti e te la suoni.
0: Guarda, io vorrei stare un giorno con te, cioè con chi produce, io sono molto staccata da questa idea, perché non so proprio come si fa, cioè sono curiosa, sono poi una curiosona incredibile, quindi certo. Come, non so, dalla danza si costruisce, però attraverso l'ascolto poi di una canzone, no? Ovviamente sì. Tu ascolti un brano da coreografa, che mi è anche capitato di farlo, da direttore artistico per dei progetti, per dei video, e poi lì costruisci dei passi, però prima di quei passi, prima poi di quella voce, di quelle parole, c'è proprio la costruzione, certo. del brano, no? Anche perché tu sei suoni strumenti,
1: sì,
0: da quel piano, chitarra, sei
1: polistrumentista.
0: E infatti facciamo un attimo un salto indietro insieme, perché prima del producer, del direttore artistico, comunque sei stato bambino,
1: certo.
0: Come tutti noi. Che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: No, io vengo da una famiglia super unita, che hanno sempre incoraggiato comunque nel realizzare il tuo sogno. Non ho mai avuto, diciamo, a livello di famiglia non ho mai avuto impedimenti di niente, quindi in realtà ero un bambino molto creativo sin da piccolo, cioè mi piaceva dipingere, mi piaceva scrivere, mi piaceva suonare, mi piaceva qualsiasi cosa che era comunque un'espressione artistica, anche perché mio padre dipinge, cioè suona, fa un sacco di cose, quindi avevo sempre questa cosa che mi piaceva, cioè mi ha molto portato lui all'interno di queste cose qua, però comunque ero un bambino abbastanza anticonformista, cioè mi piaceva comunque, cioè già vedevo che comunque i bambini della mia età facevano cose che a me non mi interessavano, anche se comunque quello che facevo io non era perfettamente idoneo, perché oggi comunque io comunque ho 33 anni, cioè quindi se mi devo immaginare 30 anni fa, ma pure di meno, 20 anni fa, cioè comunque il sogno di fare la musica non era proprio plausibile. Oggi tutti quanti magari vogliono fare i cantanti, ma 20 anni fa fare il musicista era tipo come andare sulla luna, dire: ok, esatto. Fai l'astronauta, ma il tuo vero obiettivo, ti stai preparando un piano B. Magari prima era il calciatore il lavoro più comune tra i ragazzini, quindi dire voglio fare la musica, i ragazzini hanno sempre dico ok, cioè. Quindi in realtà questa cosa mi ha portato poi a crescere sempre col pensiero che devi sempre fare quello che pensi tu, a prescindere da quello che possono dirti gli altri, perché poi alla fine la verità non la dice nessuno.
0: Soprattutto quello di cui si vive oggi, no, bombardati da immagini attraverso i social, che comunque ci hanno inculcato, anche se volendo, magari non per le nostre generazioni, perché su questo forse siamo fortunati ancora, ma per quelle nuove, cioè già vedere persone su red carpet, persone su emittenti nazionali, persone che producono per l'artista del secolo, quindi automaticamente questo modo di vivere, bombardati da immagini e da cose, forse ti cala anche l'autostima, no? Mentre noi prima sognavamo, eravamo più liberi di sognare, no?
1: Io penso che cioè proprio la società in generale si è evoluta con il concetto di prendere e si è molto perso il concetto di dare.
0: Bella questa
1: noi
0: cosa.
1: Siamo molto, cioè noi percepiamo, noi musicisti, artisti, cantanti, noi la percepiamo cioè la dinamica del gareggiare tra di noi, no? C'è un sano agonismo tra di noi, quindi ci sta che magari tu dici ok, sogno di arrivare a red carpet per fare quella cosa, ma più che altro perché se ci vai si presume che tu sia stato riconosciuto per qualcosa, quindi è un agonismo che tu fai verso te stesso e dire ok, voglio arrivare là, ma è solo per una questione di gara lavorativa che tu magari c'hai quella cosa lì. Ma non bisogna mai dimenticare che nel momento in cui tu vieni riconosciuto, specialmente per la musica, che non è una cosa primaria, cioè è una cosa molto terziaria, cioè le persone che veramente combattono e veramente compiono dei gesti importanti per la società sono quelli che ci permettono di vivere e di stare tranquilli. Noi comunque abbiamo un bene molto...
0: un bel messaggio, è intrattenimento,
1: cioè, quindi è per chi se lo può permettere, non è per tutti. Cioè la gente dovrebbe pensare ad avere la famiglia, ad avere il bene, ad avere per nutrirsi, ai propri figli, a se stesso, cioè questa è la cosa più importante. Quindi per come la vedo io, per quanto è bello tutta l'approvazione eccetera, più approvazione hai, più sai la responsabilità che hai, cioè secondo me. Quindi e per responsabilità intendo esempio che tu dai agli altri, perché gli altri ti vedono. Quindi ok, è giusto i social, ma poi effettivamente la gente che è esposta su questi social, quanto sta utilizzando quell'amplificatore per trasmettere un messaggio, per cercare di...
0: Bella riflessione. Penso un 10% oggi, magari compresa io, perché ci soffermiamo sul forse, sai che c'è? Allora, io ad esempio utilizzo il social come un biglietto da visita, no? Semplicemente per gli addetti ai lavori, ma la vita mia privata, le emozioni, le cene, i sorrisi, tutto quello che è poi vita privata realmente io me lo tengo per me. Capito? Certo. Per fortuna, perché c'è chi invece ne fa della vita privata una roba pubblica, c'è chi lo vuole fare, che non è che è giusto o sbagliato, però io sono fiera di tenermi stretto a me questi momenti che sono, cioè sono gelosa.
1: Sì. Ma io sono dello stesso parere sulla roba privata, devi sempre conservarla per chi sta con te, però comunque quei pochi o che siano tanti, comunque momenti dove tutti ti guardano perché tutti vogliono sentire qualcosa da te, no? Immagino anche tu, magari tante donne che ambiscono o che ti guardano o che vorrebbero, allora magari tu tra 10 informazioni che rilasci, che sono quelle cose che tu scegli di rilasciare, non dico tutte, ma una che dica ok, stamattina ti svegliate, hai chiamato a tuo padre, hai chiamato a tua madre, cioè sei andato da tuo figlio, sei andato dai tuoi amici, hai fatto un gesto verso qualcosa, o stai sentendo, la tua vita è solo prendere e potenziare un ego che poi alla fine
0: a cosa serve
1: se poi alla fine con tutta questa visibilità non cerchiamo di trasmettere comunque un messaggio positivo di amo, perché noi abbiamo comunque la possibilità, abbiamo avuto una possibilità di poter scegliere, abbiamo avuto la possibilità di poterci creare di poter credere e di crearci una professione. C'è tanta gente che magari non lo sa e magari dalla nostra bocca può muovere gli altri a sentirsi più liberi, cioè questo concetto cerco di portarla avanti, dico la verità.
0: E a proposito di crederci, c'è qualcuno che ha creduto prima di te?
1: Tutte le persone che oggi sono con me.
0: Che bello, sì, davvero.
1: Sì. Compreso la mia famiglia e compreso poi tutti i ragazzi del mio team.
0: Wow, straordinario. Quindi tu, c'è stato invece un aneddoto, Vincenzo, che ti ha fatto capire, perché poi noi essendo sognatori, no? Io ancora sogno, sono grande, sono adulta, ma non smetto mai di sognare e nessuno mai si deve permettere di togliermi quel fascio di energia, di luce che penso ad ognuno di noi serva. E quindi automaticamente ci possono stare sconfitte, ci possono stare dei no, ci possono stare dei tempi magari troppo lunghi, no? Per tutti gli artisti, i giovani che ci ascoltano, per chi vuole intraprendere questo lavoro tra la musica, tra lo spettacolo, tra la radio, bisogna avere davvero tanta determinazione e caparbietà. Ma c'è stato qualche aneddoto che ti ha fatto proprio capire e dire no, io devo prendere questa strada, la prenderò e ci arriverò?
1: Allora, avevo 15 anni e io ascoltavo già musica da un sacco di tempo, avevo già magari il pallino di voler iniziare uno strumento. Ho ascoltato per la prima volta i Pink Floyd, avevo 15 anni, quasi 16, e da là, quando ho ascoltato quella roba lì, sono rimasto talmente incantato da pensare ok, questo è quello che farò nella vita. Ma qua torno al discorso, cioè questo che farò nella vita, in che senso? Non che io voglio guadagnare i soldi facendo la musica, io nella mia vita suonerò, che è molto diverso da voglio fare il musicista. Io voglio solo suonare, perché quello che mi arrivava dalla musica che ascoltavo era questo, cioè gente che comunque al suo tempo, perché comunque parliamo di musica che è intorno alla fine degli anni 60, degli anni 70, inizi degli anni 70, era gente che non suonava con lo scopo di guadagnare soldi, era gente che suonava con lo scopo di o lasciare un messaggio, semplicemente si sentiva appartenere a quello. Io mi sentivo appartenere alla musica, quindi nella mia vita, per quanto possa aver avuto dei no, io comunque non...
0: Ti scivolavano addosso.
1: Sì, non è che mi mettevo in... Non cercavo in tutti i modi di crearmi delle situazioni, le situazioni arrivavano da me, perché poi ovviamente vivendo di musica senza nessuna aspettativa, io studiavo, ero ossessionato, stavo tutti i giorni sopra.
0: Che bella questa parola, ossessionato, sì. Perché è la verità.
1: Sì, sì, se vogliamo metterla su un piano più infantile, è un po' come il bambino che vuole giocare alla play e sa tutti i giorni che vuole giocare alla play. Io avevo tutti i giorni il pensiero che volevo suonare la musica, quindi non è che poi il bambino gioca alla play pensando domani sarò un professionista.
0: Esatto,
1: io pensavo alla musica e basta. Poi andando avanti studiavo, mi sono laureato, sono successe cose. Magari gente che ti chiamava, gente
0: laureato
1: che
0: laureato voleva... in cosa? Sempre?
1: Sempre al conservatorio, in musica. Ho fatto contrabbasso a jazz, basso elettrico a jazz, composizione.
0: Cavolo!
1: Però l'ho fatto sempre perché mi piaceva. Non l'ho fatto perché volevo insegnare o perché volevo diventare musicista. Cioè io dove potevo guadagnavo soldi, dove potevo fare cose le facevo.
0: L'importante
1: è vivere.
0: Sì, cioè che ballavi.
1: L'importante è vivere. Cioè per me andare a prendere un posto fisso, guadagnare i soldi, non era il concetto di vita che io volevo. Per me era solo suonare. Quindi...
0: Pur di restare senza un euro,
1: sì,
0: importante.
1: Quindi
0: che...
1: se ti sto a dire tutti i no che ho avuto, sono stati proprio una miriade. Però non... se il mio presupposto era quello di dovercela fare, forse con tutti i no che ho avuto mi sarei dovuto arrendere. Però il concetto è che non pensavo che nessuno era abbastanza per poter giudicarmi. Però quindi semplicemente capivo che non è forse il mio posto dove io posso vivermi la musica come piace a me e me ne andavo. E poi piano piano...
0: Allora questa ragazzi davvero è una filosofia che dovete adottare e esserne fieri anche dei no, perché ne trai sempre un po' il lato positivo, ottimista, perché dipende, poi magari un ottimista dice allora questo no non era... Le leggo anch'io queste...
1: Sì, nessuno ha la palla magica, cioè queste... a volte i no ti aiutano a capire che sei nel posto sbagliato.
0: È vero.
1: Però sei tu che devi darti...
0: Sì, sì, devi darti autostima,
1: decidi,
0: non arrenderti mai.
1: Se gli altri decidono per te, allora sei morto.
0: E allora continuiamo questo viaggio dentro la musica di Sottomarino, un brano che cambia completamente atmosfera.
1: Vai.
0: Istintivo più leggero, fatto di attrazione, complicità, dettagli e quella dimensione notturna che appartiene molto all'immagine di Geliere. Vi lascio con Un'ora, a tra poco.

0: Sara di GLR, qui accanto a me c'è Sottomarino, che tra l'altro oltre alla produzione al basso, chitarra e drum,
1: la batteria,
0: aiutami aiutami,
1: le drums, le batterie.
0: Ah, che meraviglia. No, lo so, volevo metterti un po' in mezzo, perché comunque
1: ho dimenticato come cosa suonare.
0: Ah, per questo ti sei preso una pausa. Mi volevi mettere in difficoltà.
1: No, sto scherzando.
0: Allora, qui ti voglio portare un po' su una cosa diversa, no? Che noi ascoltatori comunque percepiamo il ritmo. Quanto conta nel tuo lavoro capire che tipo di movimento devi avere una canzone? E perché in un'ora non me la immagino cantata sopra una produzione diversa, capito? È proprio perfettamente uscita così,
1: non
0: e
1: so
0: non riesci proprio.
1: Non so neanche io, sono
0: ma mi racconti un giorno tipo mentre produci, e soprattutto questo, un'ora, perché dici,
1: vabbè, un'ora,
0: non ricordo.
1: Allora, diciamo, nel film di Michael Jackson, quello che uscì di recente, c'è stata questa parte, ma non so se è una cosa romanzata, una cosa vera. Però Michael Jackson dice: devo andare tutti i giorni in studio, se no Dio, la canzone era da un Prince, non da me. Quindi noi abbiamo un po' questo concetto qua. Cioè, tu vai in studio, non sei, cioè, sai a che ora arrivi, magari non sai a che ora te ne vai.
0: No, ma non sai manco perché vai, secondo me, anche
1: a
0: certe volte.
1: A saperlo, fortunatamente sì. Cerchi la canzone, cerchi appunto di fare quella cosa che ti fa emozionare, che sai che può funzionare. Un'ora è nata così, cioè è nata tipo a fine sessione. Tutto smontato, a un certo punto avevo il basso.
0: Ho preso il basso,
1: avevo questa idea che poi sarebbe il groove del pezzo, il ritmo del pezzo.
0: E guarda come vuole parlare semplice con me. Che ha capito che no, ma stiamo parlando, ragazzi, cari ascoltatori, per loro, perché non tutti fanno musica.
1: Sì, sì.
0: Scusa.
1: No, mi venne il giro di basso così. E quindi poi si è costruita tutta la canzone in studio con Chicco D'Alessio, il maestro. E da là poi abbiamo iniziato a giocare un'ultima ora prima di andare via, ma ci vuole, quindi...
0: Ah, e da qua poi nasce anche...
1: Non lo so, sono tutta una serie di cose, perché poi alla fine la gente pensa chissà quanti ragionamenti ci sono, in realtà è un gioco, cioè noi quando siamo in studio giochiamo. Noi abbiamo in italiano il termine suonare, ma in inglese è play, cioè quindi non è... cioè l'affrontiamo con molta attitudine professionale, però poi alla fine in studio si gioca, quindi se c'è una linea di basso, un giro di chitarra, un giro di pianoforte, poi a un certo punto... le cose vanno un po' da sé. Quando funzionano, quando non funzionano, stai 3 anni, stai cercando di capire com'è, che cosa non ti torna. Fai prima ad accantonare,
0: a chiudere la serraga, sì. Saracinesca, dici, ci vediamo domani.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Vincenzo, tuffiamoci in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, in gioco fisso di Napoli senza confini. Vediamo il napoletano che sei, ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli, e mi distraggo.

0: magnà. Semplice.
1: Allora, ti faccio una... non lo so, però ti dico un'altra cosa. Io penso.
0: Non mangio.
1: Penso che se dovessi. Da io vivo a Napoli, non me ne andrò mai. Però se a casa mia pasta e fagioli, pasta e patate, pasta e piselli non possono mai mancare. Quindi diciamo che se vogliamo mettere. Per rispondere alla tua domanda, se tornassi dopo tantissimo tempo a casa.
0: La pasta e patate.
1: Sì, pasta e patate, pasta e fagioli.
0: È un piatto. Beh, bravo per i legumi. Mi raccomando, ragazzi, la dieta meridionale è importantissima. Capito, Danilo Ruggiano?
1: Come facciamo a Napoli?
0: La dieta meridionale, mediterranea, fatta di legumi. Fai paletti, alleni?
1: Sì.
0: Bravo, meno male. Vai, mi raccomando con la leva perché alleni pure il cervello, importantissimo. Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente e che ci vai volentieri è il tuo posto, insomma. Dei posti preferiti.
1: Io sono stato, cioè sono stato praticamente 7 anni al centro storico. Quindi
0: mamma mia,
1: per via dell'università.
0: Respiro,
1: bello, però ho vissuto tra gli anni più belli della mia vita quel periodo lì, quindi mi piace ogni tanto la sera tornare al centro, vedermi tutto il caos e la gente, mi sento sempre, wow, che bello, sono tornato a Napoli, non lo facevo da un po', anche se ci sto sempre, però vivo in periferia,
0: okay.
1: Faccio sempre casa studio, lo studio ce l'ho a Caserta, quindi ancora più, cioè non passo mai per il centro, quindi quando ogni tanto ho bisogno di sentirmi un po', perché poi di Napoli la cosa più bella che non vorrò mai sacrificare è il codice umano, che ovviamente come tutte le città ci sono i lati positivi e i lati negativi, ma nelle cose positive Napoli spicca di più.
0: Infatti tra poco ti chiederò qual è quella negativa di Napoli che non sopporti.
1: No, ma io di Napoli, cioè, a Napoli veramente amo qualsiasi cosa, anche l'aspetto negativo, perché comunque aspetti negativi sono gli aspetti che ci sono in tutte le città, se non forse più marcate. Noi ce l'abbiamo perché ce l'hanno ormai etichettato, ma in realtà.
0: E sarebbe, aspetta, delle tante, perché io abbiamo
1: non lo so,
0: tante
1: magari
0: etichette,
1: la microcriminalità, c'è, cioè, tutte queste cose qua, c'è il pensiero che comunque magari ci stanno ancora quartieri, ancora zone di Napoli che cercano di sopravvivere, non vivono rispetto ad altre. Comunque non siamo una città incredibilmente enorme, eppure si riesce a captare subito che c'è tanta gente che sta bene, tanta gente che ci prova a stare bene. Quindi. Ma questa è una cosa comune in tante città, ma è una cosa che io personalmente almeno non incolpo Napoli. Dovremmo fare tanti step indietro per vedere perché noi da grande città ridente poi siamo finiti a
0: però ci stiamo sollevando
1: e di questo ne vado molto fiero, e io cercherò in tutti i modi di portare questa bandiera più alto possibile
0: e di contribuire, ci mettiamo proprio dietro a te, Vincenzo, con le grandi bandiere. Invece una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: La tradizione
0: che ne abbiamo portate,
1: no?
0: siamo una tradizione, però
1: sì.
0: Quella a cui sei legatissimo e magari un giorno dovesse sparire.
1: Tradizione, perché io quando penso alle tradizioni
0: è come
1: penso,
0: il piatto, perché c'è tutto
1: sì, penso a un sacco di cose della mia famiglia, cioè quindi tanto di quel calore, perché io per esempio ho tanti amici americani, no? Capitava spesso che quando andavo a casa loro arrivavo l'ora di pranzo, allora tu magari ti aspettavi il super pranzone, la super chiacchierata, le super cose, cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto ieri. Invece magari succedeva che ognuno si cucinava la sua cosa, ognuno mangiava la sua stanza, perché non c'è questa cosa di culturale,
0: unione.
1: Di unione. Quindi forse.
0: Ma basta che vai pure a Roma,
1: più o meno. Abbiamo la l'ho vista drastica, perché poi si fanno anche i turni per la lavatrice, si fanno i turni per lavarsi le cose. Cioè, noi a Napoli. Cioè, se io sto a casa e ho una maglietta in più, lavo una maglietta in più. Cioè, se posso cucinare un piatto in più, cucino un piatto in più. Non è che ho questa. Forse la tradizione dell'ospitalità.
0: Non la
1: toglierei sicuramente.
0: E non ce l'ha nessuno, e poi è quello che.
1: No. Per lavoro mi sposto ovunque, diciamo che ovunque sono, per una questione culturale, sono io la boccata d'aria degli altri e mai loro la mia. Quindi mi scarico e poi devo tornare a casa per forza.
0: Per ricaricarti, perché proprio.
1: Ho bisogno dei miei simili.
0: È vero. Sembriamo quasi
1: necessario.
0: Un caso.
1: Ma anche quando banalmente fai cose di tutti i giorni, cioè magari vai in un bar. Ma per esempio ho chiesto l'accendino alla signora del bar, ho detto posso accendere la sigaretta, poi te lo ridò. Esempio, la signora ha detto niente, ha detto vai, cioè se vai a Milano e chiedi un accendino impresso dal tabaccaio, quello ti guarda proprio, non ti guarda storto di più.
0: È vero, perché c'è il napoletano che poi mi vuole fregare a me, l'accendino non lo vuole pagare.
1: Ma anche se chiedi lo zucchero nel caffè, cioè noi abbiamo la zuccheriera per la zuccherata e il caffè, se ne hai bisogno a Milano, se ti chiedi di zuccherata e il caffè, loro si pensano che devono aprirti la bustina, metterti una tazzina e li stai trattando come schiavi, ma
0: è vero, abbiamo
1: un concetto
0: modo
1: molto
0: proprio
1: diverso.
0: Di...
1: Sì.

0: Vivere è diversissimo, infatti, tre numeri invece che per noi napoletani sono già un'identità, oltre tutto quello che abbiamo raccontato, perché tra pochissimo stiamo per farvi ascoltare 081 di Geolier. Torniamo qui tra pochissimo.
1: Cut, poi mettono per spalta piglia a quei bindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto mini gelere, perché se fa silenzio a gerignudo tra stadio rindo di un bagato rigno un bicchiere d'acqua agenda non mi chiama gelere, mi chiama

0: 081 di Joelier, tre numeri che per noi napoletani, ragazzi, sono un'identità stratosferica incredibile. È stato prodotto da Sottomarino e Poison Beats.
1: Yes.
0: Ed è stato presentato proprio come un ritorno alle radici napoletane del rap. Ti faccio una domanda molto personale. Secondo te, quando racconti Napoli attraverso la musica, qual è il confine tra rappresentarla e sentirsi addosso la responsabilità invece di rappresentarla?
1: No, ma io penso che non penso che noi abbiamo la responsabilità di rappresentarla.
0: Che perché viene ascoltata, no?
1: Sì, ma
0: nel mondo.
1: No? Noi abbiamo tanto, proprio per una questione di storia, musica napoletana all'interno della nostra musica. Cioè, è difficile che noi prendiamo qualcosa dall'estero, ma soprattutto nell'ultimo progetto abbiamo cercato di portare tanto Napoli, però il discorso è che noi dove siamo oggi è la gente che ci ha messo. Quindi se stiamo ancora qua è perché noi continuiamo a rappresentarla, secondo me, nella maniera giusta. Quindi non è che noi ci sentiamo tanto la pressione, noi siamo noi stessi. E se la gente si è rivista in quello che noi facciamo, allora vuol dire che va bene così. Cioè non è che dobbiamo tanto sforzarci, dobbiamo tanto ragionarci su. Quindi non è che ci sentiamo tanto la cosa.
0: Un po' anche in dovere di sì. Fare quella. Cioè, sì. Mettete tutto ciò che è un po' il vostro mondo, no? E quello per questo piace, per questo funziona.
1: Sì.
0: E per questo forse.
1: Io penso che se sei reale arrivi sempre, ce la puoi sempre fare. Se ti inventi le cose, prima o poi finiscono le idee.
0: Ed è così. Allora, invece, io ti chiedo proprio così, velocemente, ti senti arrivato?
1: No.
0: Cioè, questa parola molto un po' il successo, no. Essere arrivato, come me la traduci?
1: Ma non lo so, questa forse è una pressione sociale dell'arrivare, del non arrivare. Cioè, per me si è arrivato quando c'è la gente ti vuole bene e tutti stanno bene in salute. Cioè, questo è arrivare nella vita, poi tutto il resto è solo un gioco.
0: Questo è tutto quello che no, hai raccontato anche un po' all'inizio. Del bambino che voleva fare solo musica, del ragazzino che poi ha continuato a fare musica e poi delle opportunità che ti si sono aperte grazie a quella passione e al tuo sentirti libero in un certo senso. Nel far musica. Allora, Vince, entriamo nel blocco vero o falso.
1: Vai.
0: Quindi qua ti chiedo proprio cose dirette.
1: Okay.
0: E mi rispondi insomma un po' di pancia velocemente. Sei permaloso?
1: Sta
0: attento. Ah, ragazzi, è stato onesto. Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Falso.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: Vero.
0: Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Falso.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Io o me ho ricevuto?
0: No, tu hai detto un sì magari a qualcosa.
1: Ah,
0: a qualche
1: sì, vero.
0: Tipo, no, arrivene uno.
1: Abbiamo già tutti i giorni.
0: Come tutti i giorni?
1: Sai quante volte tipo, vuoi iscriverti per fare ogni mese facciamo, sovvenzioniamo questo? Sai, io dico sempre sì, vai,
0: per di qualsiasi entità.
1: Magari tu dici, vabbè, sono tutte cretinate.
0: Tipo proposte telefoniche.
1: Sì, poi infatti tipo diamo 10-50 euro al mese per la pianta nello Zimbabwe. Tu dici, boh, chissà, sarà vero, però.
0: Lo fai?
1: Sì, sì.
0: Vabbè. Hai pensato almeno una volta, perdonami, hai perso un'occasione per paura invece?
1: No, falso.
0: Il successo ti ha cambiato, passami il termine di questa parola. La notorietà è
1: andrebbe,
0: in un certo senso un po'.
1: Ah sì, allora sì. Però non nel senso come. Cioè, questo andrebbe specificato. Non che mi ha cambiato, nel senso che mi sento
0: arrivato.
1: È cambiato oggettivamente tutto. Però io sono sempre me stesso.
0: E invece i social ti condizionano?
1: No, falso.
0: Non è vero.
1: Non mi condiziono. Cioè, nel senso, dipende sempre. Cioè, se condizionano il mio pensiero, no. Se mi condiziono nel senso che la mia vita un po' si muove attorno a quello, sì, indubbiamente. Non perché io ci vivo, ma perché ti serve. Quindi mi condiziona.
0: E cos'è che ti dà fastidio dei social? Perché comunque siamo un po' in vetrina, no?
1: Sì, mi collego sempre un po' allo stesso discorso. Cioè, per me è un poco un mezzo per poter fare qualcosa. Quindi sono condizionato, nel senso che la mia testa ragiona tantissimo su come sto comunicando, cosa sto postando, come lo sto facendo.
0: Okay.
1: E a volte quando un contenuto non è proprio quello che ti aspettavi che la gente percepiva, sotto mai sei più forte. Non vorrei questo, vorrei, cioè, focalizzati su quello. Allora In quel senso sì, cioè...
0: Ti senti un po' incompreso.
1: Però è colpa mia se non sono compreso, cioè sono io che non mi faccio comprendere, quindi sono condizionato che provo costantemente a utilizzarlo nel meglio, che sto imparando a farlo bene.
0: Vabbè, sai che c'è, cioè,
1: però non mi importa
0: singolo...
1: di quello che ci stanno, di quello che c'è sui social, capito?
0: Cioè, ah, no, di quello che vedi, senso, no. Di quello che vedi, sì. Però ovviamente ti poni il problema se stai comunicando bene, mm-hmm. se questo messaggio, sì. Magari può essere. No, questo
1: anch'io. Perché
0: indubbiamente
1: ci viviamo, sì. Quindi non è che.
0: Sì, ma perché magari se voglio mettere una foto, penso, vabbè, però sembra che ti vuoi far vedere, solo, uscire solo l'aspetto estetico. Beh, cioè, è un po' un modo intelligente, secondo
1: vedi.
0: Me. Vedi?
1: Ti
0: sì, condiziona. Assolutamente. Perché in modo libero e spontaneo uno la fa. Però ci sono sempre, esatto. Dei retropensieri che penso
1: in
0: siano sinonimo
1: caso, sì.
0: Di intelligenza anche,
1: sì,
0: secondo
1: sì,
0: me,
1: sì, sì.
0: Che avendo poi un'immagine
1: sono
0: più
1: d'accordo.
0: Pesante, secondo me delle domande te le devi fare.
1: Sì.
0: E, hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: A me stesso sì, tantissimo.
0: Ok, e hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Tutto.
0: Come tu? Allora diamo
1: il
0: la possibilità.
1: Non mi conosce, il pubblico conosce Sottomarino, ma Vince non lo conosce nessuno.
0: E ti piacerebbe farlo conoscere?
1: Sì. Però dipende sempre dalle persone, perché le persone magari fino a ieri non volevano conoscermi, quindi io sto sempre molto attento a mettere un limite tra a quella che è la mia figura lavorativa a quella che è poi la mia figura personale. Cioè la figura personale penso che, come è normale che sia, va dedicata a chi ha veramente interesse e dimostra, come nella vita di tutti i giorni immagino. Lavorativo è di tutti, Sottomarino è di tutti, cioè se sono io è perché la gente mi ha reso tale, non perché io ho fatto solo la musica.
0: Vabbè, però non è detto che forse è arrivato anche il momento di far conoscere chi c'è un po' dietro quella,
1: sì.
0: Musica, ma penso
1: è
0: sia un po' un passaggio, sì. Anche tuo personale, no?
1: Io
0: di
1: infatti
0: dare
1: per
0: voce.
1: Esempio nella musica non ho mai messo le tag, che tipo nell'hip hop è una cosa molto, nell'urban specialmente una cosa, la tag sarebbe praticamente il nome del producer all'inizio della canzone.
0: Ah, tipo il tag,
1: esatto.
0: Tag.
1: Io il tag non l'ho mai messo apposta, perché a me non va di... essere riconosciuto come quello che ha fatto la canzone. Cioè se te la canzone ti è piaciuta tanto e ti sei andato a informare su chi l'ha fatta e ti viene di seguirmi, sono più contento. Però se devo creare il fenomeno non mi va, cioè non è una cosa che mi interessa.
0: Che bravo, è bella questa cosa, vedi, poi viene sempre tutto un po' riconosciuto col tempo.
1: Sì, quindi se è così sono contento. Se io devo sforzarmi di mettere i manifesti, io preferirei di no, eviterei. Anche perché la gente si ascolta.
0: Seguite
1: giovedì,
0: questo consiglio,
1: ragazzi.
0: È vero. Invece ti è capitato anche di sorridere davanti, visto che tu comunque ci lavori anche poco davanti alle telecamere, però ci sono delle telecamere nel senso anche di vita normale, no? Di sorridere davanti a persone che in realtà non stavi bene in dei momenti.
1: Molto difficile che lo faccio, perché è anche molto difficile che io possa litigare con qualcuno, cioè tendenzialmente io sto bene con tutti, quindi nel momento in cui succede una vera e propria rottura si presume che sia qualcosa di grave, quindi non riesco, potrebbe essere falso. Non ho rancore, però cioè non sono felice quando ti vedo, non perché esserlo.
0: No, io mi chiudo in camera, non esco in casa,
1: sì.
0: E se potessi tornare indietro cambieresti una scelta professionale?
1: No.
0: Oggi sei veramente felice?
1: Sempre.
0: Che bello. E allora?
1: Sempre stato in realtà.
0: Sempre
1: stato.
0: Tu, quindi cioè non è detto che l'artista c'ha quei momenti, quelle cose.
1: Sì,
0: no,
1: ce li hai. Però
0: moderati, equilibrati.
1: Cioè i sentimenti sono parte del nostro cervello, cioè li puoi scegliere, ne puoi fare.
0: No, vabbè,
1: che
0: io
1: vuoi.
0: Sono d'accordo, però d'accordo, però ci sono storie e storie.
1: Ah, certo.
0: E allora qua attualissimo pezzo, uscito il 2 ottobre 2026, prodotto da Sottomarino e Starchild.
1: Mio amico Simone, lo saluto.
0: Ah, ciao Simone. E poi ci soffermiamo anche su questi temi. Vincenzo, non ridere per il mio inglese, lasciatemi in pace, ok? Va bene, migliorerò.
1: Starchild tra l'altro è un grandissimo produttore italiano, napoletano, che ha fatto tantissime hit in Italia.
0: Vedi, e io non lo conoscevo, quindi grazie Vincenzo per avermi fatto e aperto questa parentesi. Vi faccio ascoltare Winner, basta, è meglio che non parli più, a tra poco.
2: Ma c'è capito che hit kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliano a lui. Lui fa 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: Ed era Winner, uscito da pochissimo il 2 ottobre, qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli, Sottomarino. Allora, eccoci. su questo brano, ecco, voglio chiederti proprio questo, perché comunque oggi c'è questa esplosione di numeri, di fama, di successo, di notorietà, chiamatela come la volete, ma quando un artista arriva comunque a un livello così alto, il rischio è che un po' il successo, lo stesso successo, diventi un po' una gabbia, no? Perché da quel momento in poi tutti si aspettano chissà cosa, chissà come, e un qualcosa di sempre più grande. Tu, da persona che lavora accanto a un percorso, a un progetto, come fai a proteggere questa fama creativa? Apparentemente da chi già ha vinto questo progetto, sì. Perché poi il progetto finisce, quindi o si vince o si perde, in un certo senso.
1: Allora,
0: no?
1: Io per fortuna con Manu ci lavoro dal Coraggio dei Bambini, quindi da prima di Sanremo, e quindi sono già, diciamo, nel mondo giovanile da un po' di tempo, da poterne comprendere quella che secondo me era la naturale evoluzione dell'artista senza perdersi, senza snaturarsi. Nel caso io Gioielli non lo conoscessi e dovessi lavorare con lui per la prima volta, sicuramente ci sarebbe una grandissima fase di conoscenza, di esplorazione della persona, e poi cercare di cacciare proprio quel lato là, perché molti artisti lavorano per fare i soldi, pochi artisti lavorano per comunicare qualcosa, ma magari cercano di farlo dopo che hanno fatto i soldi. Allora là tu devi andare a vedere cosa c'è dentro, quindi con Manu c'è stato un po' questo, cioè io l'ho conosciuto meglio negli anni, ho capito quello che secondo me lui c'aveva ancora dentro, che doveva ancora comunicare. Io semplicemente ho pensato che poteva essere giusto suggerirgli questa cosa. Poi insieme ci siamo trovati molto su dei ragionamenti comunque di comunicazione della musica, di quello che noi volevamo fare, e alla fine le cose sono andate piuttosto bene. L'importante è che tu non pensi sempre col concetto di mi piace questa cosa quindi la voglio fare, no, cioè mi piace, ma deve essere sempre comunque una cosa che ha senso col progetto, con l'artista, c'è, cioè comunque un lavoro.
0: Quindi morale è che questa domanda, un po' questa ipotesi, non ve la siete mai fatta, in un certo senso,
1: no.
0: Dici, perché fin quando c'è verità,
1: fin quando c'è, ma quello funziona, no? Sempre
0: un contenuto, no, rispetto a solo delle immagini, ci va da solo. Allora, limited edition per te, e qui serve molta velocità.
1: Vai.
0: E ti chiedo il tuo difetto peggiore, Vincenzo Sottomarino / asterisco 081.
1: A volte sono un po' superficiale.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non si direbbe.
1: Sì.
0: Il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano e tu invece pensi sia un grandissimo pregio?
1: Pazienza.
0: La tua peggiore abitudine?
1: Svegliarmi tardi.
0: Vabbè,
1: fai
0: alle 5 di mattina.
1: E fare ritardo.
0: No, però qua sei stato puntuale.
1: Va meno male.
0: La cosa...
1: Dillo a Gio.
0: È stata grazie a Gio. Ciao Gio.
1: Gio è la persona che permette tutto quello che vedi. Io faccio solo bim bim bim sul pianoforte.
0: Ma ammetti che mi è venuto alzare dal letto, cioè da poco preso così.
1: Stamattina.
0: Ah, ok. Grande Gio, grazie Gio. Se no facevi una figuraccia.
1: No, il numero uno.
0: Allora, invece la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente?
1: Oddio, tante cose. Però penso molto la prendere per scontato.
0: Ok, invece una cosa che fai odiosa, che non ammetteresti mai, che non ammetti di fare.
1: Odiosa che non faremo mai. Gio.
0: Non mi guarda proprio con una.
1: No, io
0: cioè
1: penso...
0: ce n'ha tante dentro. Dice, vabbè, c'è proprio un elenco.
1: A volte secondo me sono un po' distratto. Quindi posso far innervosire chi sta vicino a me.
0: Ma lui vive di mulo, lui sta a pensare alle note, le cose, capisce nel suo mondo, lo dovete comprendere.
1: È per questo che ho bisogno di lui. Lui si sbriga tutto quanto.
0: E invece una figuraccia che non dimenticherei mai?
1: Una volta in uno studio di registrazione non sapevo suonare la bossa nova e mi hanno cacciato.
0: Ma perché ti eri venduto che sapevi farlo?
1: No, ero in studio che dovevo registrare un pezzo, ma mi ha chiesto la bossa nova e ho detto, ma non so neanche che cos'è. Però avevo 20 anni.
0: Infatti non lo so, è normale non sapere cos'è.
1: È uno stile latino che, diciamo, tu da musicista dovresti saper suonare, io non sapevo suonarlo, che poi non è neanche difficile, però in quel momento era proprio fuori dal mio radar, quindi mi mandavano a casa e ho imparato molto.
0: Immagino, perché prossima volta tutti gli stili devi sapere.
1: Ho iniziato a imparare tutti gli stili.
0: Ci credo, vedi, per questi servono i no. Tornando al nostro discorso.
1: Vede come li prendi.
0: Una persona che vorresti ringraziare?
1: Mio padre.
0: Basta. No, così. Quando non ci sono parole, per, oppure sì, ce ne sono tante, è meglio rispondere vabbè, semplicemente così. E se domani cambiassi mestiere, cosa faresti? Cioè, te lo sei mai. Ti sei mai. Parli con una che non ci ha mai pensato, quindi non so.
1: No, neanche io ci ho mai pensato.
0: Però.
1: Non so, forse fare la ristorazione.
0: Ristorazione?
1: Mi piace. Ma come mi piace.
0: In cucina?
1: Anche come imprenditore.
0: Ah, ok, ok. E invece una persona a cui devi ancora dire qualcosa?
1: Skip. Passo.
0: Vabbè ragazzi, anche qua incompre, lo dice attraverso la musica però, voglio dire.
1: Ma... No, sì, amorosamente no, però ho tanti rapporti, cioè ho alcuni rapporti lasciati in sospeso.
0: Beh,
1: non,
0: mi piace
1: non amorosi però, a livello proprio, cioè, interpersonali.
0: E la paura più grande, la tua paura più grande? Poi ci siamo, abbiamo finito di respirare tra poco.
1: La mia paura più grande è sbagliarmi sulle cose che faccio, sulle cose che penso, sulle cose che applico.
0: Ok, ultima domanda, una cosa che nessuno si immaginerebbe di te.
1: Ah, che tipo non ascolto la maggior parte della musica urban americana.
0: Ragazzi, cioè è veramente un...
1: L'ascolto magari per una questione culturale, ma non è una roba che mi
0: e
1: fa...
0: E che ascolti?
1: Dal cantautore italiano fino a tutta la musica inglese e americana degli anni 70, moderna, sempre roba di nicchia, perché la roba mainstream è troppo caramellosa. Quindi molta nicchia.
0: Caramellosa che vuol dire?
1: Che
0: cioè
1: troppo...
0: che si appiccica al cervello.
1: No, è smielata. Cioè, nel senso è un tipo di musica che può piacere a tutti. A me piace la roba più...
0: ricercata.
1: Sì.
0: Allora, come il prossimo brano che stiamo per ascoltare, bellissimo, Fotografia, cambiamo prospettiva,
1: dai,
0: di Geolier, e torniamo qui a Napoli Senza Confini.
2: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Fotografia di Geliere, un brano che parla proprio di emozione emotiva e di emotività, di emozioni, di sensazioni, di vibrazioni. Ne abbiamo tantissime con Sottomarino. Abbiamo quasi finito la nostra chiacchierata, ci siamo. Fotografia, quanto legata a un'immagine, no? Il tuo lavoro è anche quello di creare una fotografia sonora.
1: Sì,
0: io penso che sia davvero una cosa più complessa, proprio perché io, ecco, non mastico questa roba qui, quindi mi è proprio difficile pensare a come si può realizzare. E come fai a cercare questo tipo di fotografia per far sì che lo spettatore e l'ascoltatore rientri in quello che volete trasmettere o che vuoi trasmettere?
1: Allora, nel caso delle canzoni d'amore, perché poi ogni canzone è diversa, cioè tipo ci sono delle canzoni più sentimentali e delle canzoni meno sentimentali, tipo Winner non è una canzone molto sentimentale, quindi deve bucare sotto un altro punto di vista, quindi tu la composizione e la fotografia la fai proprio in un'altra maniera. Nel caso di Fotografia, che è proprio una canzone d'amore struggente, però anche con quel briciolo di speranza, io inizialmente dico una curiosità, quel pezzo là l'avevo scritto per Sanremo, poi abbiamo deciso di non farlo più, penso che non lo faremo mai più, e quindi rimasi un poco lì. Scrivemmo la canzone insieme a Petrilla, Davide Petrilla, e in quel caso per esempio avevo soltanto il giro di pianoforte, cioè avevo proprio abbozzato le due cose, quindi dovevo in base al testo cercare di creare appunto la fotografia di quello che loro avevano scritto. Il pezzo lo sono riuscito a farlo in Islanda, cioè mi sono dovuto trovare in Islanda dentro una tundra senza niente. Quella cosa mi ha evocato la musica come la volevo, diciamo, trasmettere, quindi aperta, il pianoforte aperto, tutti questi reverberi, tutte queste cose aperte, chiare, non mettere roba troppo aggressiva, batterie troppo aggressive, suoni troppo
0: proprio... E perché proprio lì?
1: Ma guarda, noi siamo andati là perché ci piaceva, poi là ho scoperto l'Islanda, quindi ho scoperto la natura in quel genere, perché poi l'Islanda è tipo un paese senza alberi, c'è un mood completamente nuovo, cioè non te lo aspetti proprio, e là mi è arrivata proprio, cioè non è una cosa che tu sai spiegare, cioè ti arriva.
0: Che bello, vedi?
1: Dio me l'ha data, là in Islanda.
0: Ah, che bello, vedi, fantastico. Allora Vince, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla.
1: Fratomo.
0: Bella così com'è. Bella, Fratomo, ci piace tantissimo. Grazie mille, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, grazie a voi ragazzi, siete gentilissimi e mi sono divertito un sacco.
0: Grazie a te per essere stato qui e io ragazzi vi saluto, buona giornata, divertitevi, mi raccomando, sorridete sempre, siate gentili. Un abbraccio fortissimo da Fabiola Ciminella, Sottomarino, e vi lascio con... Per noi di Geliere e Achille Lauro. Ciao a you!

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che sta canzone si mietti, che sta canzone tutte in lacrime caruto quando a notte non passava. Solo c'è la speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come West. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mezzo in mano che lo padre a dignità e si fa rispettare. Io salgo casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non miliardi volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che lei in dall'orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

tutto uguale, mollo la cima pronto a salpare. La mia nave va, apre le vele sull'infinito, urlo a silenzio questo tormento. E cerchi ma capi che contro il tempo non puoi lottare, ma puoi imparare soltanto ad amare. Con semplicità bastano pane, vino e parole.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che mi pervada, appena cala la nota, pensieri calamite, però è in cicatrice che ho dentro, non capisco cosa dite, un momento, ho bisogno di calmarmi, di respirare, ho bisogno di un'idea per riposare in pace, ora devo rallentare, devo rallentare, devo rallentare, ora devo rallentare, devo rallentare.

che sono calmo. A volte mi confondo per cercarmi meglio tra i frammenti del mio cuore. Se potessi diventare tutto ciò che voglio, vorrei essere colori sopra un foglio bianco, e quando sbaglio tutto poter ricominciare ancora dall'inizio lo stesso disegno, senza fretta che ognuno ha il suo tempo, senza fretta che ognuno ha il suo tempo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

dai, stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Signore e signori, non avete scuse che voi siate in auto o a scuola o all'università o al lavoro o a casa, voi potete sempre ascoltarci attraverso la radio DAB oppure attraverso l'app o il sito Rai Play Sound. E in questo momento sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me Silvio Martino, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi mercoledì 14 ottobre 2026, come procede questa settimana di metà ottobre? Già siamo arrivati praticamente a metà anche di questo mese. Noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni e continuiamo ad essere assaliti mediaticamente da tante notizie dal mondo musicale, di cui naturalmente dobbiamo assolutamente parlare in questi giorni. Vi ricordo che ieri c'è stata la solita intervista settimanale. I protagonisti con cui abbiamo chiacchierato sono stati Francesco e Marco, gli Zero Filtro. Trovate la puntata di ieri, così come tutte le altre, in formato podcast su RaiPlay Sound. Oggi invece affrontiamo diverse news, soprattutto dal mondo urban napoletano e italiano. Parliamo finalmente della deluxe di Tutto è Possibile di Emanuele Di Giuliani, che uscirà questo venerdì. Parliamo dell'annuncio di Nerissima Serpe. Ci dedichiamo alla dimensione live di concerti. Parliamo di Kid Yugi, c'è la rubrica Live Radar e tanto altro. E poi, come in ogni mercoledì, c'è anche la rubrica su cinema e teatro che ci aspetta. Ma prima di tutto ciò, partiamo col percorso musicale di oggi. Lo facciamo da Napoli con Roberto Colella, La casa sull'albero.

Una bellissima canzone per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Ripples. Con me Silvio Martino, abbiamo ascoltato La casa sull'albero di Roberto Orella, il brano che ha anticipato l'uscita dell'ultimo album di Roberto, che si chiama C'è sta sempre una via, rilasciato a maggio e di cui abbiamo parlato tantissimo. Mentre ascoltavo questa canzone pensavo a due cose. La prima è che servono due o tre lauree in lingue per ascoltare la musica di Roberto, perché unisce italiano, napoletano, inglese, a volte anche spagnolo all'interno delle sue canzoni. E poi pensavo al fatto che siamo ad ottobre, si avvicina la fine dell'anno, quindi dobbiamo iniziare a pensare anche a quali possono essere i dischi di questo 2026, i migliori album rilasciati nel 2026. E secondo voi C'è sta sempre una via di Roberto Orella si candida tra i migliori album e tra le migliori release di questo anno? Secondo me sì. Poi verso la fine dell'anno faremo le nostre personali classifiche e ci confronteremo sulle tante uscite di questo anno. Nel frattempo però devono uscire tanti altri progetti, e tra questi nuovi ce ne sono anche di alcuni particolarmente chiacchierati e attesi, come l'atto secondo di Tutto è possibile di Emanuele. Con questo partiamo con le news di oggi. Non potevamo non iniziare da questa Deluxe Edition che è stata spoilerata un bel po' di tempo fa, e una settimana fa è arrivata l'ufficialità delle canzoni, del numero di nuovi brani e i titoli e le collaborazioni appunto contenute anche in questa versione estesa di un album che sembra già candidarsi a uno degli album più venduti di questo 2026. Allora, nell'atto secondo ci sono 9 canzoni, di cui 3 già edite, che sono Winner, Per noi in collaborazione con Achille Lauro, e Autorità. Il primo degli inediti si chiama Per Emanuele, il secondo Leggenda, il terzo Non sei più tu in collaborazione con Lazza, poi appunto c'è Winner, poi Per noi, il sesto brano si chiama Rione di Domenica, il settimo Emanuele e Andrea in collaborazione con Shiva, poi c'è Autorità, e la nona canzone che va a chiudere questa deluxe si chiama Aspettando il miracolo. Non ci sono le collaborazioni tanto chiacchierate, non c'è il feat con Rick Ross né tantomeno altri feat internazionali spoilerati. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto. Per noi, Gioielliere Achille Lauro.

In attesa dell'atto secondo di Tutto è possibile di un certo rapper napoletano che si fa chiamare Emanuele o Joelir, non so se lo conoscete, abbiamo ascoltato per noi in collaborazione con Achille Lauro, parlavamo proprio di questa tanto attesa dell'Axe Edition di questo album e come dicevamo non ci sono i featuring tanto chiacchierati, non c'è Rick Ross, non c'è $3 Sign, insomma non ci sono i tanti nomi con cui si è fatto vedere Joelir nel suo viaggio negli States durante l'anno scorso nel 2025. Per quanto riguarda le collaborazioni ci sono solo feat italiani, c'è Lazza nel terzo brano che si chiama Non sei più tu appunto, e poi c'è Shiva, per l'ennesima volta collaborano i due nella settima canzone che si chiama Emanuele e Andrea. E Young Snap ci tiene a precisare nei commenti che la 7 è bellissima, scrive proprio queste parole che insomma fa sì che aumenti ancora di più l'hype e le aspettative per quanto riguarda questo brano che vede di nuovo appunto Emanuele e Andrea e Shiva collaborare, una canzone che si prospetta essere insomma abbastanza personale visto che il titolo è composto proprio dai nomi di battesimo di questi due rapper. C'è tra l'altro anche una canzone che Emanuele aveva in qualche modo già spoilerato qualche giorno prima della ufficialità di questi titoli, che è Rione di Domenica, perché nel videoclip di Winner c'è una cheat proprio di questa canzone all'inizio. Io credevo fosse qualche cheat ai Co'Sang oppure a qualche libro, ma conoscendo a memoria praticamente la discografia dei Co'Sang non riuscivo a collegare le barre, le rime, questa citazione con appunto qualche loro canzone. Poi quando ho letto Rione di Domenica nell'atto secondo ho capito che si è praticamente autocitato Joelir. Insomma non ci resta altro che aspettare questo venerdì per poter ascoltare e commentare questo tanto atteso atto secondo di Tutto è possibile.

Luchè con O Primo Amor. Pensavo al fatto che né Luchè né Ntò sono presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, ma non vi preoccupate perché entrambi stanno lavorando ai loro nuovi album da solista, ovviamente non sotto forma di gruppo, di duo, di cosang. Insomma, Luchè sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, si sta facendo vedere in studio, e anche Ntò insomma ha palesato più volte, anche in un'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Rai Radio Rave Napoli, che sta lavorando a questo album. Quindi non vi preoccupate, speriamo tornino quanto prima, soprattutto insomma il generale del rap napoletano Ntò, che manca con un album solista da un po' di tempo a questa parte. Tra poco ci dedichiamo alla dimensione live, prima però parliamo di Nerissima Serpe, e per parlarne ascoltiamo un singolo estratto dal suo ultimo album. Questo è Ridere di Te, un omaggio a Vasco Rossi.

0: Nerissima Serpe con Ridere di te 2026 su Rai Radio Live Napoli, un omaggio naturalmente a Ridere di te, una canzone del grande Vasco Rossi. Parliamo di Nerissima perché ha fatto una cosa un po' fuori dagli schemi, ha detto: ma sapete che c'è di nuovo? Perché devo aspettare il venerdì per rilasciare una musica? Io adesso annuncio e droppo a sorpresa la Deluxe Edition del mio precedente album, che tra l'altro abbiamo commentato nella scorsa stagione di Around Naples e che si chiama Nerissima. Il disco Nerissima completo di queste nuove 5 canzoni è uscito ieri 13 ottobre a luna di notte e gli inediti sono Macarena, Guai, Cristalli featuring 18K, K100 Freestyle e Non farti rubare i sogni. Sono 5 canzoni che aveva in qualche modo già pubblicato in versione snippet oppure aveva già fatto ascoltare un po' sui suoi profili social nelle settimane scorse. Ha deciso di evadere da ogni tipo di comunicazione social, di operazione di marketing, ha voluto annunciare e rilasciare questa cosa nell'arco di praticamente pochissime ore.
1: Ok, non ci parlammo un po' che te, non lo facemmo mai, che fai?

0: L'ultimo singolo di Dario Cuomo, abbiamo ascoltato Crudité, una delle tante release di venerdì scorso del 9 ottobre. La settimana scorsa insomma è stata particolarmente piena, intensa di uscite musicali che abbiamo commentato nella puntata appunto proprio di venerdì e nell'appuntamento di lunedì di questa settimana. Abbiamo approfondito in particolar modo Zarathustra Style, il joint album di due leggende, due icone del rap italiano, cioè Fibra e Neffa. Ma non abbiamo finito, perché domani approfondiremo un altro progetto di venerdì scorso in attesa delle release di questa settimana, cioè il nuovo album di Taiwan. Nel frattempo però, visto che oggi è mercoledì, ci dedichiamo, come vi dicevo anche prima, alla dimensione live. Parliamo di concerti, parliamo di appuntamenti. Prima di aprire la prima delle due rubriche di questo venerdì, cioè la rubrica Live Radar, parliamo di Kid Yugi, perché ieri si è esibito al Pala Partenope a Napoli per il suo Anche gli eroi muoiono tour 2026, un tour che naturalmente prende il titolo dal suo album dei record rilasciato a gennaio di quest'anno e di cui ha annunciato anche la Deluxe Edition che uscirà il 30 di ottobre, che si chiama Anche gli eroi muoiono post mortem. E Kid Yugi, in un concerto che ha fatto in questo tour, non nella data napoletana ma in quella milanese, ha annunciato un'altra grande data per il 2027 a Milano, il 19 giugno, alla Fiera Milano Live Raw. Questo concerto speciale si chiama Kid Yugi, la resa dei conti. Sarà l'unico concerto in Italia dell'anno prossimo, possiamo quindi insomma pensare che possa organizzare un tour europeo, visto che ci ha tenuto a specificare che in Italia è l'unica data dell'anno prossimo. E questa notizia ci offre la possibilità di parlare e di sottolineare, evidenziare ancora di più il grande successo live dei nuovi artisti dall'urban italiano, che stanno scegliendo delle location sempre più grandi, sempre più spaziose, con sempre più paganti per i loro concerti. Questo ci fa capire quanto effettivamente sia un genere musicale e siano artisti che riescono ad uscire dalla bolla dello streaming e dalla bolla degli ascolti digitali.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Amélie di Kid Yugi, un singolo estratto dall'ultimo album del rapper pugliese che l'artista sta portando in giro in questo tour che continuerà, come dicevamo, in questa unica data italiana nel 2027 a Milano. Sempre in merito alla dimensione live, apriamo la prima delle due rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui attiviamo il radar degli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e all'atto pratico rispondiamo alla vostra domanda e che fan da Sturn. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Diversi appuntamenti musicali nelle prossime ore. Questa sera ci sarà l'appuntamento napoletano di Pupo 50, storia di un equilibrista, Pupo al teatro Acacia a Napoli. Sabato invece lo spettacolo napoletano di Gigi Soriani, anche Stefania Andreoli con La mente in scena, anche arriva Lucilla sempre a Napoli, mentre venerdì 16 a Pozzuoli ci sarà Dove Liana al Duel Beat nel territorio flegreo. Insomma, la serata si accende con le sonorità electro e indie della band francese in tour. Poi naturalmente ci sono tanti appuntamenti all'interno dei musei, dei teatri di cui parliamo tra poco, e iniziano a spuntare anche diversi appuntamenti di Halloween e giochi di zucca tipici, insomma, di questo periodo dell'anno, visto che si avvicina il giorno di Halloween. Proseguiamo con la musica, poi apriamo la rubrica su cinema e teatro. Gigi D'Alessio e Alfa, Genova e Napoli. Una

Estratto da Zarathustra Style, il joint album di Neffa e Fabri Fibra, abbiamo ascoltato Trip su Rai Radio Live Napoli. A tal proposito vi ricordo che se volete ascoltare un approfondimento su questo album potete trovarlo all'interno della puntata di lunedì 12 ottobre dell'altro ieri in podcast su Rai Play Sound. Nel frattempo continua l'ora di oggi, mercoledì 14 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Abbiamo già abbondantemente superato la metà di quest'ora, staremo insieme fino alle 16. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questo appuntamento. Finora abbiamo parlato della deluxe di Tutto è possibile di Emanuele, dell'annuncio a sorpresa e del drop a sorpresa di Nerissima Serpe, di Kid Yugi e della data che ha annunciato per l'anno prossimo, e c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora apriamo la seconda delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sul cinema e teatro. Ovviamente non possiamo non partire da una notizia molto attesa che unisce tra l'altro il mondo musicale e quello cinematografico, cioè l'arrivo in sala di I Soppazzi, il nuovo film su Pino Daniele, che uscirà ufficialmente domani, giovedì 15 ottobre. Naturalmente è una pellicola che si porta dietro tanto hype, tante aspettative, anche per la grandezza del nome, no, in questione, protagonista di questa opera. L'impresa, diciamo, non era delle più facili: dare un volto a un mito del genere è una responsabilità enorme, ma la sfida è stata raccolta da Massimiliano Gaiazzo, che veste i panni del cantautore, del bluesman, sotto la regia di Nicola Prosatore. Il film tra l'altro è fresco di presentazione alla Fesial Cinema di Roma e si allontana un po' dalla classica biografia didascalica. Quello che vedremo in sala infatti non è la storia del miracolo, no, che ha fuso il blues, il jazz e la nostra tradizione partenopea, ma è soprattutto il racconto dell'uomo. È un artista nella perenne ricerca di se stesso, a volte in lotta con se stesso, che cerca una riconciliazione profonda anche con le sue radici e con l'amore viscerale di una città che di fatto non ha mai smesso di amarlo, non ha mai smesso di aspettarlo. Commenteremo senza spoiler, ma raccomando, questo film la settimana prossima. Nel frattempo, se andate a vederlo, ovviamente potete mandarci qualche DM sui nostri profili social. Ascoltiamo l'opera che dà il titolo proprio a questo film, Pino Daniele, I Soppazzi.

Pino Daniele, il mascalzone latino con Iso Paz su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì su cinema e teatro. Parlavamo proprio della prossima opera cinematografica che uscirà domani nelle sale a Napoli e in tutta quanta Italia, su Pino, che si chiama proprio Iso Paz. Ci sono altre news in queste ore che collegano un po' il mondo cinematografico e quello musicale. Abbiamo parlato nel corso di tutti questi mesi di tante pellicole, tanti documentari che riprendono le vite, le storie di passione, di sacrifici di artisti, cantanti, musicisti. Ecco, nelle sale in questo momento ce n'è un'altra che racconta però la storia dell'ultimo concerto tenuto dai Queen il 27 luglio 1986 al NEP Stadium di Budapest durante il The Magic Tour. Questa pellicola si chiama proprio Queen Budapest e si tratta dell'ultima esibizione della band con Freddie Mercury a essere stata filmata, soli 5 concerti dalla conclusione del tour. In occasione, insomma, del 40° anniversario, Queen Budapest è tornato nelle sale in Italia e tra l'altro ha debuttato anche particolarmente bene al box office. Ma del box office ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Federico Di Napoli e Ciro Zero con il loro ultimo singolo, Don't Cry.

immancabile, Wayu, all'interno della rubrica sul cinema e teatro, un velocissimo sguardo al box office, ai film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. All'undicesimo posto troviamo ancora The Odyssey, che continua a macinare oltre 130.000 euro ogni weekend in Italia e, se non erro, è diventato il film che ha incassato di più in questo anno solare, insomma del 2026, quindi un successo confermato non solo in tutto il mondo ma anche in Italia. Al decimo posto c'è L'Isola dei Ricordi, al nono Resident Evil, all'ottavo The Social, Il Prezzo della Verità, che debutta molto bene in Italia con quasi 200.000 euro incassati. Al settimo posto c'è appunto Qui in Budapest, di cui parlavamo prima, il documentario sull'ultimo concerto che hanno fatto i Queen a Budapest. Al sesto posto c'è Digger, al quinto Verity, al quarto Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, l'ultimo film con Brad Pitt, che incassa oltre 565.000 euro. Al terzo posto c'è una new entry e un film che debutta molto bene in Italia, che si chiama L'Estranea. Al secondo c'è ancora Nazza, che è un documentario girato sui tetti di Tel Aviv, che ha vinto tra l'altro il premio speciale della giuria all'ultima Mostra al Cinema di Venezia. E al primo posto debutta con quasi 2 milioni di euro incassati Mammina, un nuovo film horror diretto da Rob Savage. Giustamente, insomma, ci avviciniamo ad Halloween e quindi iniziano ad uscire, insomma, tutti i film d'orrore in questo periodo.

si prendono il braccio, non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né

Anche il teatro ovviamente a Napoli è sempre vivo e più vivo che mai. Ci sono molti appuntamenti segnati in cartellone in questa settimana di ottobre. Al Teatro Bellini fino a domenica 18 in cartellone un'opera che promette di scuotere parecchio gli animi. Parliamo di Immacolata Concezione. A 10 anni dal suo debutto, la compagnia Vucciria Teatro la riporta in scena con la drammaturgia e la regia di Gioele Anastasi, catapultati insomma in una Sicilia anni 40. Se invece siete affascinati dai labirinti della psiche, al Teatro Augusteo c'è La Mente in Scena, che racconta la storia di una ragazza borderline fondendo il linguaggio clinico della psicologia con la narrazione teatrale. Con questo chiudiamo la rubrica di oggi su cinema e teatro, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the News.

Lazza ci accompagna verso la fine dell'appuntamento di oggi, mercoledì 14 ottobre di Around Naples, con me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Oggi abbiamo parlato di tante cose, della deluxe di Tutto è possibile di Emanuele che uscirà questo venerdì, delle canzoni featuring contenute all'interno di questa versione estesa di un album molto importante di questo 2026. Abbiamo parlato di Nerissima Serpe, della deluxe del suo ultimo album, delle date di Kid Yugi, c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica su cinema e teatro. Abbiamo parlato del film su Pino Daniele, del documentario dei Queen al cinema, del box office e di un po' di appuntamenti teatrali. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessuna news riguardo il grande mondo di Rai Radio Live Napoli, e anche per non perdere tutti i contenuti esclusivi che postiamo ai tanti eventi di cui siamo media partner. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Around Naples, con me Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, a domani, ciao a you.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

appannati mi guardai, però per te cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva per tuo giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca, hanno tratto giuro il voce, non vuoi sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Nel 1991 Laura Angiulli insieme a Rosario Squillace ha dato via a Galleria Toledo, il teatro nel cuore dei quartieri spagnoli che quest'anno festeggia 35 anni di attività. Da allora il percorso di Laura, regista, drammaturga e direttrice artistica, si è intrecciato profondamente con quello di questo spazio, che negli anni è diventato un punto di riferimento per il teatro di ricerca e sperimentazione a Napoli. Galleria Toledo è un teatro che guarda sempre avanti, che ama sperimentare, mettere insieme linguaggi diversi e confrontarsi con il presente. E questo si ritrova anche nel lavoro di Laura Angiulli, che nel corso della sua carriera si è misurata con il teatro, il cinema e grandi classici. Penso per esempio al suo rapporto con Shakespeare, di cui ha portato in scena opere come Riccardo III, Otello, Macbeth e La Tempesta, cercando ogni volta di parlare anche al pubblico di oggi. Questa voglia di esplorare e di mettersi in gioco si ritrova anche nella nuova stagione teatrale 2026-2027 che propone 26 appuntamenti tra spettacoli, cinema, incontri, laboratori e stand-up comedy. Un cartellone ricchissimo che mette insieme la ricerca internazionale, la tradizione napoletana e temi molto vicini alla nostra realtà. Si parte il 22 ottobre con Il medico dei pazzi, la celebre commedia di Edoardo Scarpetta in un nuovo adattamento diretto proprio da Laura Angiulli, un classico della tradizione napoletana che torna in scena con uno sguardo nuovo, tra equivoci, ironia e quel confine sottile tra ciò che è considerato normale e ciò che invece si avvicina alla follia. 35 anni sono un traguardo importante, ma anche l'occasione per guardare avanti, perché dietro la storia di Galleria Toledo c'è un lavoro fatto di passione, di scelte coraggiose, incontri e tanta voglia di continuare a fare ricerca anche quando non è la strada più semplice.

0: Oggi abbiamo la fortuna di avere una grandissima artista, un'attrice, una sceneggiatrice, una drammaturga, una regista, direttrice artistica della Galleria Toledo, uno dei presidi culturali della città di Napoli, che quest'anno compie 35 anni. Abbiamo l'onore di avere qui in studio Laura Angiulli. Ciao Laura, benvenuta.
1: Grazie, sono contenta di esserci.
0: Anche noi tantissimo di averti, anche perché sappiamo che hai una storia ricchissima da raccontarci. Partiamo proprio dalla Galleria Toledo e da questi 35 anni, dalla stagione 2026-2027 ricchissima, ma poi vorremmo fare una retrospettiva di tutta la tua ricchissima e brillante carriera.
1: Beh, diciamo innanzitutto che non è iniziata la mia formazione di operatrice culturale, diciamo. È iniziata con un teatro veramente di ricerca negli anni 70.
0: Il Play Studio?
1: Un piccolo centro per la ricerca audiovisiva, noi così ci definivamo, perché guardavamo a Londra con molto interesse, allora sai, così, nel 74. Poi niente, sono stata attratta insomma fortemente. Tra l'altro la figura dominante nel Play Studio era Arturo Muffino, è un uomo di grandissimo talento e intelligenza, ma del tutto inadeguato a portare a segno progetti, e quindi io poi per necessità insomma ho scelto di lavorare per mio conto, estremamente rammaricata di non riuscire mai insomma a vedere il risultato del lavoro, e quindi ho iniziato a fare regia. Diciamo mi sono appassionata molto a questo lavoro, ho iniziato facendo anche animazione con i ragazzi e continuo ad avere un grande, come dire, attrazione

0: per il lavoro con i giovani.
1: Infatti tu continui a insegnare all'Accademia di Belle Arti e ti confronti costantemente con i giovani.
0: Sì, là sono ragazzi della magistrale, così insegno regia, ma è veramente determinante il rapporto con i giovani. E Galleria Toledo è una struttura per i giovani, una struttura diciamo che guarda con attenzione soprattutto agli studenti alle scuole superiori e agli universitari, poi naturalmente è quel pubblico sensibile che sceglie di seguire la nostra programmazione, che non è una programmazione da botteghino.
1: Esatto, comunque da sempre la Galleria Toledo è stata un po' anche un centro di sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali.
0: Sì, guarda, quando noi abbiamo aperto Galleria, una scommessa terribile, insomma, veramente nei quartieri spagnoli nel 91, subito dopo il terremoto, quando ancora, cioè non proprio immediatamente dopo, ma quando ancora quella era una zona, diciamo out proprio, e tutti ci dicevano: ma siete pazzi, no? Che fate lì, eccetera, e c'era un bar proprio di fronte, no? Il nostro teatro, che mi diceva: signora, voi come aprite così chiudete? Pensa a quale auspicio.
1: Non si poteva definire proprio un ottimista, però diciamo che questo non vi ha impedito di andare avanti.
0: Siamo andati avanti, il quartiere ci ha anche accolto.
1: Cioè, bisognava mettergli un po' di peperoncino.
0: Sì, un po' di peperoncino. Diciamo, e invece c'è stata una straordinaria condivisione
1: di attenzione. Ha rivitalizzato tutta la scena,
0: sì,
1: anche
0: non
1: del
0: dimenticherò mai il giorno in cui, finiti i lavori, abbiamo acceso tutte le luci per un controllo dell'impianto elettrico. C'è stata la folla. Guardavano come a una cosa
1: straordinaria,
0: però miracolosa. Improvvisamente questo locale abbandonato, noi abbiamo buttato tutto giù, abbiamo rifatto tutto, veramente, insomma, diciamo, l'abbiamo, io con Rosario Squillace, che poi ha una sua funzione di scenografo, ma comunque insieme abbiamo inventato la struttura stessa del teatro in quanto luogo di relazione fra scena e platea. Questa è la cosa più bella di Galleria Toledo.
1: Ricordiamo che proprio qui in questo teatro sono nati Martoni, Servillo, Enzo Moscato. Qual era l'aria che si respirava in quegli anni?
0: Quando noi abbiamo inaugurato, è stato, diciamo, iniziato un momento favoloso, meraviglioso. Noi avevamo un pubblico enorme, veramente numerosissimo, e abbiamo ospitato per anni, abbiamo avuto, diciamo, almeno 10 anni magnifici, sempre con tanto pubblico e con i nomi migliori, appunto Enzo Moscato. Abbiamo fatto varie produzioni anche, Enzo, parecchi, 7-8 spettacoli sono stati da noi, ma forse pure di più, non ricordo con precisione, ma per esempio c'è stato un bellissimo Zingari di Servillo, ma tanti, capito, i Motus, i Raffaello Sanzio, tutti sono passati da Galleria, Riccardo II di Martone, insomma più di uno spettacolo, devo dire, non solo quello, e insomma è andato molto molto bene, diciamo, l'avvio.
1: Poi la scena è cambiata ed è come se questa luce si fosse un po' affievolita, giusto?
0: C'è stato un periodo di silenzio, come dire, un cambio generazionale negativo.
1: Pubblico, intorno a che periodo?
0: Ma diciamo, secondo me, fine anni 90, è possibile? 2000, ma insomma gli anni...
1: La gente era più distratta.
0: No, la gente era completamente assente. Io non saprei spiegare il motivo, perché ci vorrebbe uno studio specifico su questo. Adesso invece c'è una ripresa di attenzione per il momento culturale. L'antica generazione di frequentatori, no? Diciamo, ormai sono invecchiati, qualcuno non c'è più. Insomma, diciamo, c'è stato un passaggio, ma credo che quest'onda sia purtroppo inevitabile. Ecco, ora andiamo in un momento di salita, siamo molto contenti di questo.
1: Questo ci lascia ben sperare per il futuro.
0: Ma non soltanto per noi, diciamo, io mi guardavo intorno, guardavo la programmazione in Italia, la produzione, e veramente non c'era niente di nuovo, niente di esaltante. E questo perché noi viviamo anche di quello che riusciamo a recuperare, no? a reperire.
1: Ma infatti, secondo me, comunque è un periodo in cui c'è un riavvicinamento anche dei giovanissimi al teatro, perché
0: sì,
1: in un mondo che è sempre più virtuale,
0: sì,
1: c'è proprio il bisogno di uno scambio fisico, reale, concreto, e questa è un'emozione che può dare solo il teatro.
0: Guarda, io noi abbiamo lavorato molto in quegli anni, pure di difficoltà, molto con i licei, e questo è stato veramente un fatto positivo, perché era anche molto gratificante. ho messo in scena una serie di opere da Shakespeare.
1: Bellissima.
0: Ma tante, e devo dire una grande lezione. Per cui poi, diciamo, cercavo di favorire la partecipazione in questo modo. Fatto tantissimi laboratori.
1: Noi la risposta dei ragazzi era sempre molto, molto partecipe.
0: Molto, molto, molto, molto. A un certo punto abbiamo dovuto dire sopra a tante richieste di laboratorio, perché non riuscivamo a soddisfarle tutte, perché poi naturalmente noi abbiamo una sola sala, ma poi anche un tempo limitato, così, e quindi e continuiamo a fare questo.

0: stai male, se ne fottono, non vedo che da fa.
1: Siamo in studio con Laura Angiulli. Laura, parliamo di questa nuova stagione della Galleria Toledo 2026-2027. È una stagione ricchissima che si apre proprio con Il Medico dei Pazzi, con la Scarpettiana, però chiaramente con una compagnia tutta nuova.
2: Sì, perché io appunto avevo già prodotto questo spettacolo, avevo già diretto questo spettacolo 30 anni fa, e quindi in occasione del trentennale, anche sollecitato un paio di attori che avevano lavorato all'interno in quel tempo, ho deciso che poi alla fine si poteva fare, poi vediamo il pubblico come lo accoglierà.
1: Quali sono le differenze rispetto all'altra edizione?
2: Allora io guardavo per la prima volta con grande curiosità e divertimento a un teatro popolare. Adesso invece io l'ho portato un po' più in un teatro, un po' più da salotto, però comunque divertentissimo, cercando di costruire tecnicamente una comicità più contemporanea, meno carica, no? L'attore del popolare è sempre un po' carico. E invece questa volta c'è questa, sai, questo lavoro tutto un po' in punta di penna, insomma, a me piace molto questa forma adesso.
1: E partirà il 22 ottobre.
2: Sì, partirà il 22 ottobre, sarà su alcune settimane e quindi si potrà vedere, insomma, diciamo. Poi sai, a Latere abbiamo fatto questo convegno che è terminato il 5 e il 6 sul linguaggio, perché io sono estremamente interessata al lavoro appunto sui linguaggi, non sul linguaggio solo verbale. Questa volta era tagliato soprattutto sull'aspetto verbale, non del testo.
1: Di solito la commedia scarpettiana gioca anche molto sugli equivoci.
2: Sì, tutto equivoci.
1: È tutto equivoci. Qual è la modernità? Come mette anche in luce le nostre fragilità, anche le nostre incongruenze?
2: È un testo interessantissimo che nasce da un'idea geniale. L'idea appunto che siamo tutti pazzi. Questa è la cosa innanzitutto, no? Cioè il fatto della pensione, una pensione con normali residenti, che poi improvvisamente viene illustrata così come manicomio, come casa, come uno stabilimento psichiatrico. Insomma, diciamo, poi all'interno di questo plot tu puoi inserire una serie di cose. E io soprattutto ho lavorato sulla tecnica. Io sono una regista piuttosto tecnica.
1: Sei severa abbastanza.
2: Sono molto severa, ma lo sanno. Mi odiano per un po' e poi mi amano.
1: Qual è l'insegnamento quando tu ti trovi appunto a dirigere una compagnia? Quali sono le prime cose che dici, soprattutto se ci sono anche attori nuovi?
2: Vabbè, se devo dire che cos'è il teatro a dei ragazzi, no? Diciamo, sì. Insomma, gli attori lo dovrebbero già sapere. Dico che per esempio è un campo polisemantico, no? Così, dove convergono tanti linguaggi. Questo è molto importante, perché insomma noi dimentichiamo spesso di quanta importanza possano avere degli altri, insomma, elementi che convergono. Per esempio io adoro la luce. Per me è importantissima la luce, veramente. Diciamo, quando penso, ecco, per esempio, ma io quando per esempio lavoro sulla scrittura, sì, io sento già le voci degli, come dire, come dovranno recitare, capito? Le pause, le cose, la forma del periodo, del periodare. Quindi io già le sento queste cose, ma penso che capiti a tutti quelli che scrivono per la scena, ma forse anche per chi non scrive per la scena, questo non sappiamo, no? Perché poi, insomma, c'è un pregusto, un gusto che precede. E poi ripeto, per esempio, la musica, il ritmo ed è importantissimo. Lo spettacolo,
1: i tempi,
2: i ritmi, il ritmo è importantissimo, sempre in questo spettacolo. È difficile far capire certe volte. Io ho un'attrice alla quale ho dato un ruolo, che si doveva coprire questo ruolo. E siccome fortunatamente insomma, diciamo, è un piccolo ruolo, ma si può fare per questo tipo di spettacolo, le ho detto dai, fatti pure questo. E lei non vuol capire, per esempio, che le lascio un'autonomia, però in alcuni punti lei mi deve rispettare quella, come dire,
1: come se fosse quasi una battuta musicale,
2: precisamente, perché ci sono degli appunti ritmici in quella scritta.

0: Qual è il fil rouge che lega un po' tutta la stagione teatrale? Guarda, come hai scelto gli spettacoli e gli attori che li interpreteranno?
1: Noi abbiamo molta ospitalità, e quindi parecchi spettacoli in ospitalità. Per quello che mi riguarda, io lavoro su Beckett e oltre questo qui, insomma, quindi ho questo spettacolo sui radiodrammi, che è un lavoro interessantissimo, e c'è la ripresa di Godot che poi partirà, quindi lo faccio ripartire da Napoli naturalmente.
0: Certo.
1: E poi c'è il Coefore nella sezione del tragico, perché noi abbiamo tre sezioni, la sezione comica che è questa qui, poi Beckett, e quindi con una serie di opere che trattano insomma la persecuzione, mi sembra un tema molto contemporaneo, voglio dire molto attuale purtroppo in questo momento, il sospetto, ma proprio veramente il senso persecutorio nei confronti del soggetto vittima. E poi abbiamo appunto un'ultima sezione che riguarda, che guarda al tragico, che secondo me è molto importante affrontare anche tecnicamente che cosa significa mettere in scena una tragedia. E io questo voglio ancora riprendere in un piccolo convegno. Vedi, ci sono tante differenze, il comico, il tragico e poi invece l'astratto al centro, la dimensione proprio del metafisico nella parte becchettiana. Quindi abbiamo questi pesi bilanciati e questo più o meno è una cosa interessante, che nell'ambito del tragico noi produciamo uno spettacolo di un gruppo che viene dall'Africa, e quindi un'ecuba, e quindi molto interessante anche qui.
0: Tornando proprio a te, tu sei attrice, regista, drammaturga, parlavamo anche prima del cinema, dove hai avuto anche dei premi prestigiosi. Per Il Remore sei stata premiata come miglior regia femminile a London Independent Film Awards, e Tatuaggi verso Est e Anna la vita inquieta sono stati presentati anche alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
1: Anna la vita inquieta mi è piaciuto molto perché è un film breve, ma riguardandolo mi sembra molto interessante, ecco.
0: Ma infatti anche i cortometraggi, come Essere con Miriana e Graziana.
1: Questa è stata un'esperienza molto bella, con due ragazze rom, ed erano due ragazze con un destino diverso l'uno rispetto all'altro. Una ragazza era stata adottata e soffriva molto di questa sottrazione del suo destino alla vita rom, perché è stata adottata da una famiglia, quindi aveva fatto anche degli studi fino al ginnasio all'inizio, e l'altra invece che aveva tutto vissuto, tutti i tormenti, anche con un marito pessimo che stava in galera eccetera eccetera, e che invece avrebbe voluto assurgere ha una vita normale, perché non possiamo dire che una ragazza rom. Lei era stata sposata a 14 anni, venduta praticamente a 14 anni, poi era stata rapita da un altro uomo col quale continuava a vivere, col quale aveva avuto una serie di figli, e c'era 4 figli, 5 figli. Era giovanissima, bellissima, veramente bellissima. Io mi ero proprio innamorata di questi temi, perché ho fatto questo film breve, lavoro breve, e niente. E poi, avevo raccontato i patimenti di questa qui che voleva uscire, cambiare vita, ma almeno avere una condizione di vita più umana rispetto alle possibilità che offre il mondo contemporaneo, no?
0: Sono pochi che riescono a uscire da quel mondo.
1: Ma non c'è veramente una volontà. Questa è una cosa che mi è tornata, una riflessione che mi è tornata pochi giorni fa. Abbiamo avuto il piacere veramente di avere un intervento al convegno che abbiamo fatto appunto sul linguaggio, diciamo un intervento di Mimmo Borrelli. Ci ha fatto un intervento meraviglioso e nel contesto di questo intervento c'era, diciamo, un'analisi linguistica legata alla provenienza anche etnica del popolo Bacoli, Pozzu, insomma Monte di Procea, non so con precisione, certo, perché là lui faceva dei distinguo molto precisi anche da frazione a frazione, che porta alla cultura ebraica, perché c'erano i famosi marrani che venuti dalla Spagna, per cui alcune cose. Lui raccontava come le donne il sabato conservano le stesse ritualità del sabato ebraico. E la domenica vanno a messa.
2: È bellissimo
1: questo. È una cosa meravigliosa.
2: Ma è una cosa che è molto anche napoletana, nel senso che chi arriva a Napoli, Napoli è questa città che abbraccia, attraversa le popolazioni, le persone con la propria cultura, però in qualche modo assorbe anche la cultura delle persone. Molti, se pensiamo anche adesso, i nostri riti sono molto a volte anche pagani, cioè si sono innestati sul sì.
1: Eh sì, sai, questi sono sempre delle sventurate, insomma, sono, la migrazione non è mai una condizione felice. Poi ci si adatta, poi si, per esempio, da noi presso Galleria Toledo lavora un ragazzo srilankese, un ragazzo, ormai un uomo che sta con noi con 13-14 anni. È sposato, due figli, i bambini vanno a Focus, a scuola, quindi insomma diciamo anche una scuola, insomma comunque devo dire tutto il rispecchiamento, no? Diciamo in una borghesizzazione, insomma, che sicuramente lui non si è portato dalla sua terra, sta avvenendo, ma io sento sempre che lui conserva una casa nel suo paese, anche se probabilmente non ci tornerà mai, ma
2: non vuole recidere quel filo e comunque sì, la possibilità sì, nel futuro di sì, rivedersi dove.
1: Ed è giusto che sì, sia così.
2: Noi siamo contenti che Napoli stia diventando un po' l'ombelico del mondo e al centro dell'attenzione internazionale, ma non vogliamo che questo voglia dire perdere sì, la propria identità.
1: Sì, guarda, non a caso noi abbiamo il nostro il progetto all'interno del quale è inserito per esempio il medico dei pazzi è Notte Brand. Non è un brand.
2: Infatti. Secondo te, se la Laura Angiulli di 35 anni fa venisse all'apertura della stagione il 22 ottobre, cosa penserebbe?
1: Ma io, guarda, io credo che penserei delle cose abbastanza simili. Io sono molto contenta della vita che ho avuto e di questo sono veramente felice. Non ho rammarico, mi sarebbe piaciuto fare un po' di cinema in più, ma purtroppo non si può fare perché ci vogliono delle risorse alle quali si può attingere con grande difficoltà. Ho fatto sempre quello che ho voluto fare e ho avuto sempre un ruolo di coordinamento, di direzione, diciamo.
2: Quindi, hai un carattere molto forte.
1: Abbastanza. E ho imparato molto da quella mia prima esperienza al Play Studio. Ho imparato che è fondamentale la strutturazione dell'impresa alla quale tu ti rivolgi. Se non strutturi non puoi fare niente, devi avere una tenuta forte.
2: E qual è il segreto maggiore per conquistare il pubblico?
1: No, ti ripeto, avere i ritmi, uno spettacolo dei ritmi giusti. Questo non significa che non ci possa essere un momento rarefatto, momento, no? Abbiamo fatto una tempesta bellissima, i ragazzi innamorati, e non solo di quello, anche spettacoli faticosi che diventano per loro accessibili.
2: Che consiglio daresti a un giovane o una giovane che vogliano fare appunto intraprendere la carriera teatrale?
1: Secondo me bisogna studiare molto, bisogna proprio studiare filosofia, italiano, letteratura, cioè bisogna essere colti. L'attore colto lo riconosci subito,

0: questi 35 anni della Galleria Teledo, per averci presentato questa stagione che sarà ricchissima. Ricordiamo, parte il 22 ottobre con Il Medico dei Pazzi, e questo grande amore che hai per Beckett lo troveremo anche nel corso di questa stagione, che si rinnova costantemente e dimostra anche la grande vitalità di questo teatro, che si è saputo raccogliere, sperimentare, portare a Napoli nuovi linguaggi. È stata un'operazione, sicuramente sei stata bravissima, ma sei stata anche molto coraggiosa, e chi ti ha sostenuto lo è stato con te. E noi veramente auguriamo a te e alla Galleria Toledo, a tutti quelli che lavorano con te e sostengono questo teatro, veramente un grandissimo in bocca al lupo e tantissimi auguri per questi 35 anni, e non vediamo l'ora di seguirvi sulla scena. Questa scena, che abbiamo detto, è vicina tantissimo al palco, per cui ci rende lo spettatore partecipe non solo della serata, ma, come hai detto prima, attore e se stesso di quello che avverrà sulla scena. E questo penso che sia una magia che soltanto il teatro è in grado di regalare.
1: Grazie.
0: Grazie a te.

0: sapete è che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Giulia,
2: e questa faccia affumicata da tutti la matrica.
1: La stringa con re, cammina e viene appresso a me.
2: Ecco un uovo a fare quel cavolo.

raduno, signor. Ma che è successo? La signora zitta mi ricette, sono arrivati i russi a Bologna e come infatti rinda un angolo vretta al shirt con una divisa castella russa. Comunque mi sono assettato un tavolino con un piatto di mortadella e quattro loro zitta si sentivano un professore e il suo professore diceva: ma allora che temono? O tenono al leopardo?

0: Una rosa, pur una tua nomma, tenesse sempre un stesso attore. Radio Liberato.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Maestro, questo finalino chi lo fa? Mi dica lei, lei che è tanto bravo e tanto buono. Il pubblico lo facciamo fare a loro, perché veramente ci vuole l'ossigeno per fare. Vero, maestro? Allora io lo farei fare a loro, vediamo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

anni Marianna s'arrangia in un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito da poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Fanno andanze pa' fede, ma sanno imparate che loro in tuo fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, piglia in Ibriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia per età gravità. Perciò chiama tutti e due in tuo studio e facetta setta per scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Per una vita così in vale la pena campare, consiglio che dunque l'aborto. La tant'anni sordini di ospedale, sti casi speciali non ci ho visto troppo. All'epoca i miei c'erano così frettolosi, erano 98. Ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso, poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa avanza, pregava con l'autorità. E o Signore, ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai in esultante sei miso, gratura in ascettere sana, e perciò mo sto qua. E non solo fra son nata sana, ma son co più forte, tu quando è sta scena. Ramilana a Napoli, monna facesse, tu quando si impone problema. Se vero che tengo uno scopo importante, perché sto Signore mi vero? Perché se ne seguita sapienza umana, che storo battisse, ci steva.

niente ancora. Per maggior sei di mia fede. Vedermi

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa, ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di valilla in coppo musso.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Non so dove nascondermi, sento che ho un bisogno da risolvere. Carte dove scrivo che mi odio, ma per rispondermi. Corro per non finire fermo dentro i miei passi. Non guardo per non dare un nome vero ai miei guai. Per difendere il distacco cambio idea di continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco. Ma non c'ho voglia di aspettare, ho come perso lo stimolo. Tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: cosa?
1: Vengo, vai.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: acqua come l'acqua come il mare.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Signore e signori, non avete scuse che voi siate in auto o a scuola o all'università o al lavoro o a casa, voi potete sempre ascoltarci attraverso la radio DAB oppure attraverso l'app o il sito Rai Play Sound. E in questo momento sta iniziando una nuova puntata di Round Naples con me Silvio Martino, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi mercoledì 14 ottobre 2026, come procede questa settimana di metà ottobre? Già siamo arrivati praticamente a metà anche di questo mese. Noi continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni e continuiamo ad essere assaliti mediaticamente da tante notizie dal mondo musicale, di cui naturalmente dobbiamo assolutamente parlare in questi giorni. Vi ricordo che ieri c'è stata la solita intervista settimanale. I protagonisti con cui abbiamo chiacchierato sono stati Francesco e Marco, gli Zero Filtro. Trovate la puntata di ieri, così come tutte le altre, in formato podcast su Rai Play Sound. Oggi invece affrontiamo diverse news, soprattutto dal mondo urban napoletano e italiano. Parliamo finalmente della deluxe di Tutto è Possibile di Emanuele Di Giuliani, che uscirà questo venerdì. Parliamo dell'annuncio di Nerissima Serpe, ci dedichiamo alla dimensione live di concerti, parliamo di Kid Yugi, c'è la rubrica Live Radar e tanto altro. E poi, come in ogni mercoledì, c'è anche la rubrica su cinema e teatro che ci aspetta. Ma prima di tutto ciò partiamo col percorso musicale di oggi. Lo facciamo da Napoli con Roberto Colella, La casa sull'albero. Rimane già

Una bellissima canzone per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples. Con me Silvio Martino abbiamo ascoltato La casa sull'albero di Roberto Orella, il brano che ha anticipato l'uscita dell'ultimo album di Roberto che si chiama C'è sta sempre una via, rilasciato a maggio e di cui abbiamo parlato tantissimo. Mentre ascoltavo questa canzone pensavo a due cose. La prima è che servono due o tre lauree in lingue per ascoltare la musica di Roberto, perché unisce italiano, napoletano, inglese, a volte anche spagnolo all'interno delle sue canzoni. E poi pensavo al fatto che siamo ad ottobre, si avvicina la fine dell'anno, quindi dobbiamo iniziare a pensare anche a quali possono essere i dischi di questo 2026, i migliori album rilasciati nel 2026. E secondo voi C'è sta sempre una via di Roberto Orella si candida tra i migliori album e tra le migliori release di questo anno? Secondo me sì. Poi verso la fine dell'anno faremo le nostre personali classifiche e ci confronteremo sulle tante uscite di questo anno. Nel frattempo però devono uscire tanti altri progetti, e tra questi nuovi ce ne sono anche di alcuni particolarmente chiacchierati e attesi, come l'atto secondo di Tutto è possibile di Emanuele. Con questo partiamo con le news di oggi. Non potevamo non iniziare da questa Deluxe Edition che è stata spoilerata un bel po' di tempo fa, e una settimana fa è arrivata l'ufficialità delle canzoni, del numero di nuovi brani e i titoli e le collaborazioni appunto contenute anche in questa versione estesa di un album che sembra già candidarsi a uno degli album più venduti di questo 2026. Allora, nell'atto secondo ci sono 9 canzoni, di cui 3 già edite, che sono Winner, Per noi in collaborazione con Achille Lauro, e Autorità. Il primo degli inediti si chiama Per Emanuele, il secondo Leggenda, il terzo Non sei più tu in collaborazione con Lazza, poi appunto c'è Winner, poi Per noi, il sesto brano si chiama Rione di Domenica, il settimo Emanuele e Andrea in collaborazione con Shiva, poi c'è Autorità, e la nona canzone che va a chiudere questa deluxe si chiama Aspettando il miracolo. Non ci sono le collaborazioni tanto chiacchierate, non c'è il feat con Rick Ross né tantomeno altri feat internazionali spoilerati. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto. Per noi, Gioielliere Achille Lauro.

In attesa dell'atto secondo di Tutto è possibile di un certo rapper napoletano che si fa chiamare Emanuele o Joelir, non so se lo conoscete, abbiamo ascoltato per noi in collaborazione con Achille Lauro, parlavamo proprio di questa tanto attesa deluxe edition di questo album e come dicevamo non ci sono i featuring tanto chiacchierati, non c'è Rick Ross, non c'è Ty Dolla $ign, insomma non ci sono i tanti nomi con cui si è fatto vedere Joelir nel suo viaggio negli States durante l'anno scorso nel 2025. Per quanto riguarda le collaborazioni ci sono solo fit italiani, c'è Lazza nel terzo brano che si chiama Non sei più tu appunto e poi c'è Shiva, per l'ennesima volta collaborano i due nella settima canzone che si chiama Emanuele e Andrea. E Young Snap ci tiene a precisare nei commenti che la 7 è bellissima, scrive proprio queste parole che insomma fa sì che aumenti ancora di più l'hype e le aspettative per quanto riguarda questo brano che vede di nuovo appunto Emanuele e Andrea e Shiva collaborare, una canzone che si prospetta essere insomma abbastanza personale visto che il titolo è composto proprio dai nomi di battesimo di questi due rapper. C'è tra l'altro anche una canzone che Emanuele aveva in qualche modo già spoilerato qualche giorno prima della ufficialità di questi titoli, che è Rione di Domenica, perché nel videoclip di Winner c'è una cheat proprio di questa canzone all'inizio. Io credevo forse qualche cheat ai Co-Sang oppure a qualche libro, ma conoscendo a memoria praticamente la discografia dei Co-Sang non riuscivo a collegare le barre, le rime, questa citazione con appunto qualche loro canzone. Poi quando ho letto Rione di Domenica nell'atto secondo ho capito che si è praticamente autocitato Joelir. Insomma non ci resta altro che aspettare questo venerdì per poter ascoltare e commentare questo tanto atteso atto secondo di Tutto è

Luque con O Primo Amor. Pensavo al fatto che né Luque né Ntò sono presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, ma non vi preoccupate perché entrambi stanno lavorando ai loro nuovi album da solista, ovviamente non sotto forma di gruppo, di duo, di cosang. Insomma, Luque sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, si sta facendo vedere in studio, e anche Ntò insomma ha palesato più volte anche in un'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli che sta lavorando a questo album. Quindi non vi preoccupate, speriamo tornino quanto prima, soprattutto insomma il generale del rap napoletano Ntò, che manca con un album solista da un po' di tempo a questa parte. Tra poco ci dedichiamo alla dimensione live, prima però parliamo di Nerissima Serpe, e per parlarne ascoltiamo un singolo estratto dal suo ultimo album. Questo è Ridere di Te, un omaggio a Vasco Rossi.

0: Nerissima Serpe con Ridere di te 2026 su Rai Radio Live Napoli, un omaggio naturalmente a Ridere di te, una canzone del grande Vasco Rossi. Parliamo di Nerissima perché ha fatto una cosa un po' fuori dagli schemi, ha detto: ma sapete che c'è di nuovo? Perché devo aspettare il venerdì per rilasciare una musica? Io adesso annuncio e droppo a sorpresa la Deluxe Edition del mio precedente album, che tra l'altro abbiamo commentato nella scorsa stagione di Around Naples e che si chiama Nerissima. Il disco Nerissima completo di queste nuove 5 canzoni è uscito ieri 13 ottobre a luna di notte e gli inediti sono Macarena, Guai, Cristalli featuring 18K, K100 Freestyle e Non farti rubare i sogni. Sono 5 canzoni che aveva in qualche modo già pubblicato in versione snippet oppure aveva già fatto ascoltare un po' sui suoi profili social nelle settimane scorse. Ha deciso di evadere da ogni tipo di comunicazione social, di operazione di marketing, ha voluto annunciare e rilasciare questa cosa nell'arco di praticamente pochissime ore.
1: Perché non ci parlammo un po' che te non lo facemmo mai, che fai?

0: L'ultimo singolo di Dario Cuomo, abbiamo ascoltato Crudité, una delle tante release di venerdì scorso del 9 ottobre. La settimana scorsa insomma è stata particolarmente piena, intensa di uscite musicali che abbiamo commentato nella puntata appunto proprio di venerdì e nell'appuntamento di lunedì di questa settimana. Abbiamo approfondito in particolar modo Zarathustra Style, il joint album di due leggende, due icone del rap italiano, cioè Fibra e Neffa. Ma non abbiamo finito, perché domani approfondiremo un altro progetto di venerdì scorso in attesa delle release di questa settimana, cioè il nuovo album di Taiwan. Nel frattempo però, visto che oggi è mercoledì, ci dedichiamo, come vi dicevo anche prima, alla dimensione live. Parliamo di concerti, parliamo di appuntamenti. Prima di aprire la prima delle due rubriche di questo venerdì, cioè la rubrica Live Radar, parliamo di Kid Yugi, perché ieri si è esibito al Pala Partenope a Napoli per il suo Anche gli eroi muoiono tour 2026, un tour che naturalmente prende il titolo dal suo album dei record rilasciato a gennaio di quest'anno e di cui ha annunciato anche la Deluxe Edition che uscirà il 30 di ottobre, che si chiama Anche gli eroi muoiono post mortem. E Kid Yugi, in un concerto che ha fatto in questo tour, non nella data napoletana ma in quella milanese, ha annunciato un'altra grande data per il 2027 a Milano il 19 giugno alla Fiera Milano Live Raw. Questo concerto speciale si chiama Kid Yugi, la resa dei conti. Sarà l'unico concerto in Italia dell'anno prossimo, possiamo quindi insomma pensare che possa organizzare un tour europeo, visto che ci ha tenuto a specificare che in Italia è l'unica data dell'anno prossimo. E questa notizia ci offre la possibilità di parlare e di sottolineare, evidenziare ancora di più il grande successo live dei nuovi artisti dall'urban italiano, che stanno scegliendo delle location sempre più grandi, sempre più spaziose, con sempre più paganti per i loro concerti. Questo ci fa capire quanto effettivamente sia un genere musicale e siano artisti che riescono ad uscire dalla bolla dello streaming e dalla bolla degli ascolti digitali.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Amélie di Kid Yugi, un singolo estratto dall'ultimo album del rapper pugliese che l'artista sta portando in giro in questo tour che continuerà, come dicevamo, in questa unica data italiana nel 2027 a Milano. Sempre in merito alla dimensione live, apriamo la prima delle due rubriche del mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui attiviamo il radar degli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e all'atto pratico rispondiamo alla vostra domanda e che fan da Sturna. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Diversi appuntamenti musicali nelle prossime ore. Questa sera ci sarà l'appuntamento napoletano di Pupo 50, storia di un equilibrista, Pupo al teatro Acacia a Napoli. Sabato invece lo spettacolo napoletano di Gigi Soriani, anche Stefania Andreoli con La mente in scena, anche arriva Lucilla sempre a Napoli, mentre venerdì 16 a Pozzuoli ci sarà Dove Liana al Duel Beat nel territorio flegreo. Insomma, la serata si accende con le sonorità electro e indie della band francese in tour. Poi naturalmente ci sono tanti appuntamenti all'interno dei musei, dei teatri di cui parliamo tra poco, e iniziano a spuntare anche diversi appuntamenti di Halloween e giochi di zucca tipici, insomma, di questo periodo dell'anno, visto che si avvicina il giorno di Halloween. Proseguiamo con la musica, poi apriamo la rubrica su cinema e teatro. Gigi D'Alessio e Alfa, Genova e Napoli. Un amore.

Tratto da Zarathustra Style, il joint album di Neffa e Fabri Fibra, abbiamo ascoltato Trip su Rai Radio Live Napoli. A tal proposito vi ricordo che se volete ascoltare un approfondimento su questo album potete trovarlo all'interno della puntata di lunedì 12 ottobre dell'altro ieri in podcast su Rai Play Sound. Nel frattempo continua l'ora di oggi, mercoledì 14 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Abbiamo già abbondantemente superato la metà di quest'ora, staremo insieme fino alle 16. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questo appuntamento. Finora abbiamo parlato della deluxe di Tutto è possibile di Emanuele, dell'annuncio a sorpresa e del drop a sorpresa di Nerissima Serpe, di Kid Yugi e della data che ha annunciato per l'anno prossimo, e c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora apriamo la seconda delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica sul cinema e teatro. Ovviamente non possiamo non partire da una notizia molto attesa che unisce tra l'altro il mondo musicale e quello cinematografico, cioè l'arrivo in sala di I Soppazzi, il nuovo film su Pino Daniele, che uscirà ufficialmente domani, giovedì 15 ottobre. Naturalmente è una pellicola che si porta dietro tanto hype, tante aspettative, anche per la grandezza del nome, no, in questione, protagonista di questa opera. L'impresa, diciamo, non era delle più facili. Dare un volto a un mito del genere è una responsabilità enorme, ma la sfida è stata raccolta da Massimiliano Gagliardi, che veste i panni del cantautore, del bluesman, sotto la regia di Nicola Prosatore. Il film tra l'altro è fresco di presentazione alla Festival Cinema di Roma e si allontana un po' dalla classica biografia didascalica. Quello che vedremo in sala infatti non è la storia del miracolo, no, che ha fuso il blues, il jazz e la nostra tradizione partenopea, ma è soprattutto il racconto dell'uomo. È un artista nella perenne ricerca di se stesso, a volte in lotta con se stesso, che cerca una riconciliazione profonda anche con le sue radici e con l'amore viscerale di una città che di fatto non ha mai smesso di amarlo, non ha mai smesso di aspettarlo. Commenteremo senza spoiler, ma raccomando, questo film la settimana prossima. Nel frattempo, se andate a vederlo, ovviamente potete mandarci qualche DM sui nostri profili social. Ascoltiamo l'opera che dà il titolo proprio a questo film, Pino Daniele, I Soppazzi.

Pino Daniele, il mascalzone latino con Iso Paz su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sul cinema e teatro. Parlavamo proprio della prossima opera cinematografica che uscirà domani nelle sale a Napoli e in tutta quanta Italia, su Pino, che si chiama proprio Iso Paz. Ci sono altre news in queste ore che collegano un po' il mondo cinematografico e quello musicale. Abbiamo parlato nel corso di tutti questi mesi di tante pellicole, tanti documentari che riprendono le vite, le storie di passione, di sacrifici di artisti, cantanti, musicisti. Ecco, nelle sale in questo momento ce n'è un'altra che racconta però la storia dell'ultimo concerto tenuto dai Queen il 27 luglio 1986 al NEP Stadium di Budapest durante il The Magic Tour. Questa pellicola si chiama proprio Queen Budapest e si tratta dell'ultima esibizione della band con Freddie Mercury a essere stata filmata, soli 5 concerti dalla conclusione del tour. In occasione, insomma, del 40° anniversario, Queen Budapest è tornato nelle sale in Italia e tra l'altro ha debuttato anche particolarmente bene al box office. Ma del box office ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Federico Di Napoli e Ciro Zero con il loro ultimo singolo, Don't Cry.

immancabile Wayu all'interno della rubrica sul cinema e teatro, un velocissimo sguardo al box office, ai film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. All'undicesimo posto troviamo ancora The Odyssey, che continua a macinare oltre 130.000 euro ogni weekend in Italia e, se non erro, è diventato il film che ha incassato di più in questo anno solare, insomma del 2026, quindi un successo confermato non solo in tutto il mondo ma anche in Italia. Al decimo posto c'è L'Isola dei Ricordi, al nono Resident Evil, all'ottavo The Social, Il Prezzo della Verità, che debutta molto bene in Italia con quasi 200.000 euro incassati. Al settimo posto c'è appunto Qui in Budapest, di cui parlavamo prima, il documentario sull'ultimo concerto che hanno fatto i Queen a Budapest. Al sesto posto c'è Digger, al quinto Verity, al quarto Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, l'ultimo film con Brad Pitt, che incassa oltre 565.000 euro. Al terzo posto c'è una new entry e un film che debutta molto bene in Italia, che si chiama L'Estranea. Al secondo c'è ancora Naza, che è un documentario girato sui tetti di Tel Aviv, che ha vinto tra l'altro il premio speciale della giuria all'ultima Mostra al Cinema di Venezia. E al primo posto debutta con quasi 2 milioni di euro incassati Mammina, un nuovo film horror diretto da Rob Savage. Giustamente, insomma, ci avviciniamo ad Halloween e quindi iniziano ad uscire, insomma, tutti i film d'orrore in questo periodo.

mentre si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né anima.

Anche il teatro ovviamente a Napoli è sempre vivo e più vivo che mai. Ci sono molti appuntamenti segnati in cartellone in questa settimana di ottobre. Al Teatro Bellini fino a domenica 18 in cartellone un'opera che promette di scuotere parecchio gli animi. Parliamo di Immacolata Concezione. A 10 anni dal suo debutto, la compagnia Vucciria Teatro la riporta in scena con la drammaturgia e la regia di Gioele Anastasi, catapultati insomma in una Sicilia anni 40. Se invece siete affascinati dai labirinti della psiche, al Teatro Augusteo c'è La Mente in Scena, che racconta la storia di una ragazza borderline fondendo il linguaggio clinico della psicologia con la narrazione teatrale. Con questo chiudiamo la rubrica di oggi su cinema e teatro, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nails.

La ZA ci accompagna verso la fine dell'appuntamento di oggi, mercoledì 14 ottobre di Around Naples, con me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Oggi abbiamo parlato di tante cose, della deluxe di Tutto è Possibile di Emanuele che uscirà questo venerdì, delle canzoni featuring contenute all'interno di questa versione estesa di un album molto importante di questo 2026. Abbiamo parlato di Nerissima Serpe, della deluxe del suo ultimo album, delle date di Kid Yugi, c'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica su cinema e teatro. Abbiamo parlato del film su Pino Daniele, del documentario dei Queen al cinema, del box office e di un po' di appuntamenti teatrali. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessuna news riguardo il grande mondo di Rai Radio Live Napoli, e anche per non perdere tutti i contenuti esclusivi che postiamo ai tanti eventi di cui siamo media partner. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Around Naples, con me Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, a domani, ciao a you.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti all'ottava puntata di E mo Pino. Un saluto da Valeria Saggese, siamo su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente il viaggio nella discografia di Pino Daniele sembra infinito, perché davvero ha scritto tanti dischi, ma soprattutto tantissime belle canzoni. Siamo negli anni 90, ci eravamo lasciati la settimana scorsa allo Stadio Cava dei Tirreni nel 1993 con il live Sonamò, e arriva adesso nel 1995 quello che fu un po' il disco svolta che catapultò Pino Daniele proprio nel mainstream, che poi tra l'altro con questo album e ancora quello successivo Dimmi che cosa succede sulla terra destò un po' di come dire contraddizioni tra il suo amato pubblico e poi però conquistò altre persone, nuovi fan. Ne parliamo oggi con degli artisti meravigliosi che vivono e sono jazzisti di fama mondiale, ovviamente, che hanno lavorato anche con Pino Daniele, che in quegli anni collaboravano nei live, in particolar modo con lui, e quindi cerchiamo di tracciare un'immagine, una storia di Pino Daniele così tra virgolette mainstream, però anche così jazzista e bluesman nell'anima. E allora con me c'è la voce del jazz italiano, Maria Pia De Vito.
4: Grazie.
3: Allora, come inizia tutto? Come conosci Pino?
4: Il nostro incontro è accaduto in maniera casuale, perché io dovevo incontrare Harvey Schwartz, con cui lui stava registrando un disco, e Harvey mi disse: vieni a questo studio, chiamami mentre io sono là. Io citofonai, cioè, Harvey Schwartz, sono Maria Pia. Dopo un po' qualcuno tornò e disse: ma Maria Pia chi? Maria Pia De Vito. Allora scendi, perché Pino ti vuole conoscere. E quindi in quell'occasione ci conoscemmo, pranzammo insieme e parlammo del fatto dell'improvvisazione della voce. Mi disse: ah, ma a me mi dicono che tu la voce può fare tutte cose. E dissi: Pino, piano piano, qualche cosa, insomma, mi piace improvvisare, eccetera eccetera. Perché poi ci rivedemmo, gli portai a Rita, perché lui voleva sapere di questo progetto, e poi diventò il progetto Nauplia, che uscì dopo. E in quell'occasione io gli feci conoscere Rita, e poi Rita è stata sua compagna fedele di tanti tour. E poi lui mi chiamò a cantare appunto in Fumo Nero, e come dire, queste sono state le premesse per poi suonare insieme dopo. E comunque appunto lui era molto molto interessato alle questioni improvvisative, anche con la voce, ma anche per dire ai giochi di parole. Lui stava sempre con l'orecchio teso a beccare idee interessanti, per cui per esempio io gli dissi che nel disco Nauplia stavo facendo un pezzo usando tutta una serie di proverbi napoletani divertenti, tipo: scagnate via lo stipo per Don Raffaele, o con Paolivo. E poi insomma gli dissi: ma tu ti ricordi quelle cose, non tacalacamacalì? E lui prese non tacalacamacalì e diventò un ritornello di un pezzo.
3: Allora iniziamo proprio dal primo brano di questo album, Non calpestare i fiori del deserto, del 1995, e sto parlando di O Cammel, Innamorato, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Tempo, Cammella Innamorata, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E questo era proprio il primo brano, la prima traccia di Non calpestare i fiori nel deserto del 1995. Così subito il pubblico riuscì a percepire l'avvicinamento di Daniele in quelle che erano le sonorità dell'Africa settentrionale, i suoni arabi. Però è anche vero che questo fu il disco proprio che lo portò nel mainstream. Sono sempre con Maria Pia De Vito, che in questo album ovviamente ha partecipato. Maria Pia, tu che vieni da Napoli, anche se oggi insomma vivi a Roma da tanto tempo, ti ricordi tu ragazzina o comunque giovane donna il fenomeno Pino Daniele quando venne fuori? Che cosa successe?
1: Intanto il ricordo di lui come fenomeno che viene fuori veramente data che io ero adolescente, mi chiamavano in dei piccoli gruppi musicali e mi ricordo c'era un gruppo rock per me improbabile in cui mi chiamarono e devi cantare questo ritornello in italiano, in napoletano. Io dissi ma come in napoletano, come in rock? Ma no, ma tu non hai sentito che sta succedendo? Guarda che ci sta Napoli Centrale, guarda che ci sta Pino Daniele. E cioè io ero piccola e non sapevo, no? Non uscivo di casa, non avevo idea. Per cui quando poi lui esplose ci fu un impazzimento generale. Io avevo appena cominciato a studiare jazz e quindi all'improvviso sentii e capii immediatamente che lui stava mettendo insieme delle storie che per noi erano tutte separate con questa sintesi di questa voce davanti in napoletano che illuminava la potenza della lingua, il meticciaggio che c'era già nella musica e nel canto napoletano. Quindi fu una cosa eccitantissima, che lui faceva una sintesi che unificava i linguaggi e nello stesso tempo faceva esplodere la bellezza di Napoli, no? Della sua tradizione musicale e linguistica, in un momento in cui di Napoli nella stampa nazionale non se ne parlava mai, se non per parlare di camorra o di qualche omicidio, per cui fu veramente anche una botta di orgoglio, di entusiasmo, no? Per un riconoscimento che a quel punto non era solo Pino Daniele, il suo successo era il nostro e quindi per me è diventato un mito solido e mentre facevo da talebana il jazz, lui lo ascoltavo sempre.
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, sì, capito? Sì, sì. C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Poi certe regole del mainstream e del mercato lo hanno anche, secondo me, bloccato in certi ruoli, in certe produzioni, e però poi, se vedi, lui non si arrende e cerca la ricerca, per cui poi c'è Medina, per cui c'è Passi d'Autore, Gesualdo da Venosa, capito? Il più complicato tra i madrigalisti.
0: Eh sì, magari Maria Pia, di questo ne possiamo parlare anche nella prossima puntata, se vuoi ritornare, dove ascolteremo gli album del 2000, entrando anche nella musica di Gesualdo da Venosa, ovviamente riarrangiata da Pino Daniele. Restando invece nella seconda metà degli anni 90, quello che dicevi non farà piega, nel senso che anche fuori dalla pubblicazione degli album si denota un Pino Daniele sempre alla ricerca, e lo vediamo già nella scelta dei musicisti che sceglieva per i tour.
1: La formazione del gruppo con cui facemmo il tour insieme nel 99, secondo me dimostrava il suo recondito desiderio di libertà e di ricerca, che è sempre stata la sua cifra. Pino, io l'ho conosciuto con la chitarra attaccata al collo ed erano rari momenti in cui non aveva la chitarra attaccata al collo, cioè lui viveva sempre suonando, cercando il solismo, cercando l'interplay, no? Mettere insieme un gruppo con Rita, Marco Tulli, Dario Deida, Roberto Gatto e me, cioè lo dice da sé che lui sta cercando un'ampiezza che era sua, che gli apparteneva.
0: Intanto noi ascoltiamo un brano in cui ci sei tu, ovviamente, con la tua voce, Fumo Nero, tratto da Non calpestare i fiori nel deserto, ovviamente sempre del 1995, e poi promesso ritornerà Maria Pia De Vito per parlarci un po' di tutte le voci di Pino Daniele, con la storia e soprattutto gli approfondimenti di Gesualdo da Venosa.

0: Cambiano le modalità, cambia la voce, cambiano le sfumature, ma sicuramente Pino Daniele continua a cantare la pace, continua a parlare di un futuro migliore, questo non l'ha mai smesso di fare. Ovviamente, a parte Maria Pia De Vito, in questo brano abbiamo ascoltato Fumo Nero, ma soprattutto in tutto l'album vediamo una grande pianista, un'altra signora del jazz italiano. Sto parlando di Rita Marcutulli, che è in collegamento con noi. Allora, buongiorno Rita.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Cara Rita, mi piacerebbe subito entrare nel dunque, ossia, questi sono gli anni in cui Pino Daniele viene completamente assorbito dal mainstream. In realtà lui riesce a vendere molte copie, tantissime copie, aggancia altro pubblico, però si crea una sorta di polemica durata un po' di anni dalla parte dei fan, quelli storici, perché mentre loro desideravano ancora un Pino che cantasse in napoletano, le case discografiche gli chiedevano di non cantare in napoletano possibilmente, quindi molti hanno definito la storia di Pino Daniele come un Pino 1 e un secondo Pino, appunto non apprezzato dagli storici fan. Ovviamente oggi, dopo tanti anni, la questione è superata, anche perché poi negli anni 2000 abbiamo visto, lo dicevamo anche con Maria Pia prima, una sua evoluzione, una sua continua ricerca verso tutto quello che era la musica, tutti i linguaggi musicali. Allora mi piacerebbe una visione tua, quindi la visione di Rita Marcutulli rispetto a Pino Daniele, qual è?
2: Che Pino è sempre stato abbastanza coerente, anche le cose prima che noi abbiamo amato ovviamente di più erano comunque pezzi pop, erano canzoni, non è che lui suonasse delle cose di jazz, diciamo, no? Però nello stesso tempo si contornava di musicisti di jazz perché voleva dare quel tipo di groove, cioè diciamo la differenza dal jazz e la musica pop è che noi jazzisti chiaramente abbiamo un altro parametro, no? Io per esempio dico che Lupino mi ha insegnato moltissimo la sintesi, perché io quando faccio un concerto di jazz ho il libero arbitrio di suonare un solo che può durare anche 4 minuti, con Pino dovevi suonare 12 misure, però quello era un insegnamento meraviglioso per quanto mi riguarda, perché veramente ti rendevi conto della sintesi e di come i brani si suonano tutti insieme, ognuno deve portare una piccola cosa, soprattutto sulle canzoni, cioè stai accompagnando un cantante. Quindi poi il mondo pop, chiaramente Pino era un po' come tutti noi musicisti, amava la musica bella, quindi non è che amasse soltanto il pop oppure il jazz, lui appunto veniva dal blues, ma lo dice anche lui, cioè lui amava anche tanto la musica brasiliana, infatti si sente anche nelle sue progressioni armoniche, era una musica che lui era molto gradita. Secondo me veramente è come se fosse Chopin italiano, perché Chopin è stato il più grande brasiliano che ha tirato fuori le melodie più belle, ma anche Pino, voglio dire, era un livello incredibile, cioè c'era proprio nel cuore questa cosa, gli usciva così, capito? Proprio perché amava anche lui le progressioni armoniche, infatti no, è un po' anomalo come cantautore, diciamo, italiano, tutti i cantautori che abbiamo ascoltato poi ci hanno sempre, magari armonicamente parlando, sono sempre molto più semplici. Invece Pino era, cioè, si distingueva proprio per quello, perché suonava la chitarra, perché amava un certo tipo di musica e soprattutto era un amante dell'armonia, quindi questo fa la differenza tra tanti cantautori.
0: Senti una cosa, Rita, c'è qualche aneddoto di qualche tour in particolare con i tuoi colleghi e con Pino che va rimarcato per condividerlo con tutti i radioascoltatori?
2: Ma guarda, io con lui ho fatto tantissime tournée, devo dire, perché ho cominciato negli anni 90 e poi sono andato avanti fino al 2000-2003, fino a... Vabbè, il mio primo disco è stato Un calpestare i fiori nel deserto, poi ho suonato Dimmi cosa succede sulla terra, ricomincio da 30, poi Pigro non ho suonato sul disco, però ho fatto la tournée e anche con i cantanti di Malegali, quindi condividere con Pino momenti musicali ma anche stare con lui era meraviglioso, perché Pino era una persona sicuramente schiva, sempre attento a, cioè aveva il suo mondo, però poi quando stava in vena c'era, cioè, veramente meraviglioso, sembrava proprio di stare con Troisi, era simpaticissimo e tantissime feste mi ricordo, capito, cose molto belle, che quando eravamo giorni off ci facevamo queste mangiate, queste bevute davanti al mare. Era una persona meravigliosa in questo senso, noi siamo sempre rimasti tanto amici, anche se poi alla fine io non ci ho suonato più, insomma, però ci sentivamo sempre, lui cambiava molto spesso il numero, mi chiamava, mi diceva Rituccia, guarda, ho cambiato numero, eccolo qua. Per dire che comunque c'era veramente una famiglia, con Pino poi diventavi famiglia, con i figli, con tutti, cioè chiaramente quando ti frequenti così a lungo, facciamo tournée anche in 40-50 dati, quindi era un amico, non solo un musicista che io ho amato, ma anche una persona con cui condividevo un pensiero, una visione della vita, una visione della musica, quindi è stato, insomma, chiaramente perderlo per tutti, ma poi noi in modo particolare che l'abbiamo frequentato è veramente una grossa perdita, anche se fortunatamente ha lasciato della musica meravigliosa e quindi Pino rimarrà sempre qua, insomma.
0: Ti ringrazio tantissimo, davvero una bellissima testimonianza. Sì, ce l'abbiamo fatta, grazie. Grazie a Rita Marcotulli che ci ha raggiunti questa mattina e ascoltiamo, oltre che una meravigliosa canzone di Pino Daniele, il pianoforte di Rita Marcotulli. Anima su Rai Radio Live Napoli, I'm Mo Pino.

0: E questa meraviglia di canzone va sentita, ascoltata dall'inizio, l'intro di pianoforte, fino alle noti finali con il solo di chitarra, ovviamente di Pino Daniele. Anima. E con me c'è un'altra grande anima del jazz, perché è un grande batterista, ovviamente lo conoscete tutti, che ha suonato nella stessa band con appunto Maria Pia De Vito, Rita Marco Tulli, Dario De Ida, che Pino Daniele formò. Sto parlando di Roberto Gatto. E allora, Roberto, prima di tutto buongiorno. Seconda cosa, detto da te che sei un jazzista a tout court, quanto musicista prima che cantautore era Pino Daniele?
1: Pino non ha mai nascosto, diciamo, la sua passione per il fatto di, appunto, di suonare, no? E piuttosto che di cantare, e di essere riconosciuto come un musicista strumentista che poi metteva anche al servizio della musica la sua voce. Ovviamente la parte, diciamo, popolare, quella che ha avuto più successo, è stata quella legata al Pino cantante, no? Per il grosso pubblico. Il grosso pubblico non riusciva a capire le sue doti di strumentista, e questo a lui lo faceva un po' incazzare. C'è stato un periodo in cui abbiamo vissuto molto vicini a casa, di casa. Lui mi chiamava e dice: facciamoci una suonata. Aveva portato gli amplificatori su nel mio studio e io e lui suonavamo in duo. Ci mettevamo lì, lui suonava e dice: tu suona dietro a me, facciamo questo, facciamo quell'altro. E mi raccontava che studiava Django Reinhardt, che si tirava giù i soli di Django Reinhardt. Insomma, era uno che aveva ben chiaro il fatto di quanto fosse importante il suo legame allo strumento, e voleva essere a livello dei grandi musicisti di jazz, perché a lui piaceva, anche se poi ogni tanto arrivava, passa questo jazz, mi ha rotto le scarpe, e cominciava e prendeva un'altra piega, e allora faceva i madrigali, oppure faceva gli incontri con personaggi più del mondo del rock, poi del rap. Cioè, uno che si è sempre interessato a tante cose, e rinnegava forse anche un po' il rapporto con i jazzisti, per poi invece recuperarle e amarlo follemente, perché lui ci voleva circondare di grandi musicisti.
0: Confermi questa?
1: Ti straconfermo. E ogni tanto, quando poi ci vedevamo, dicevo: beh, io mi sono messo a fare le canzoni, e le canzoni, la gente vuole le canzoni, e mi faceva con la chitarra, mi diceva tin tin tin tin tin, oppure che male c'è, che c'è di male.
0: E poi che diceva?
1: E poi diceva: perché la gente vuole questo, mi sono messo a fare canzoni. Perché lui scrive le canzoni per dire, sì, il jazz, ok, la musica improvvisata, gli assoli, la bravura individuale dei musicisti, eccetera, poi alla fine quello che la gente vuole, quando ti affaccio al pubblico popolare, vuole le canzoni. Faceva il lavoro che fa uno che ha successo e che comunque poi, non ci dimentichiamo, deve rendere conto anche alle sue case discografiche, ai contratti che c'aveva in atto allora, che erano contratti abbastanza importanti. Lui comunque alla fine doveva vendere dei dischi, e questi dischi si vendevano sempre meno. È stato un momento in cui c'è stata proprio una discesa verso un crollo delle vendite dei dischi, che allora invece erano ancora importanti.
0: Prima di passare all'album del 1997, Dimmi che cosa succede sulla terra, che poi decretò un successo davvero nazionale esageratissimo di numeri, di vendite, ascoltiamo un altro brano del 1995, tratto da Non calpestare i fiori nel deserto, ed è una canzone che vede una featuring molto popolare. Parlo di Jovanotti. Allora ascoltiamola, Roberto, Un deserto di parole, con Jovanotti, ovviamente, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, a M.O. Pino.

0: Mira.
1: E abbiamo ascoltato anche Jovanotti con il suo rap. Effettivamente Pino Daniele era incuriosito da tutti i linguaggi nuovi e nel disco successivo cominceremo ad ascoltare forse proprio il primo rap di Pino Daniele. E però nel frattempo, siccome c'è questo continuo cambiamento, mi piace di nuovo riascoltare la voce del professore che ritorna, professore Alfonso Amendola, che è docente di sociologia dei processi culturali all'Università degli Studi di Salerno. Allora Alfonso, prima di tutto bentornato.
2: Buongiorno e grazie per questo ritorno.
1: Qual è la visione dal punto di vista sociologico per quello che concerne il cambiamento anche visivo di Pino Daniele, di questo periodo molto particolare che sono gli anni 90?
2: Per i puristi di Pino Daniele è un trauma perché, in maniera logicamente intelligente, ma questo è un altro discorso, è un trauma perché quel Pino Daniele che fino agli anni, fino al 93, fino al 92, era centrale nel suo presentarsi, anche con un certo look, con un certo modo di vestire, cambia radicalmente. E questo incontrare due importanti testimoni, due autori fondamentali per il grande mainstream musicale, Eros Ramazzotti da un lato e Jovanotti dall'altro, per alcuni crea un vero e proprio shock. In realtà continua a rientrare all'interno di quel processo stratificato di sperimentazione che ha sempre

0: critica del format di Radio DJ di Italia 1, dall'altro lo fa con Eros Ramazzotti, figura centrale del pop di Sanremo, e allo stesso tempo è sempre lui, è sempre Pino Daniele, tant'è vero che nelle canzoni, negli omaggi che Jovanotti e Eros Ramazzotti faranno, continuamente si appellano a quel Pino Daniele delle origini. Quindi una grande riflessione su Pino Daniele, questa sua capacità di essere duttile, di cambiare, di azzannare se stesso e di reinventarsi non solo come testi, ma anche musicalmente e anche come modo di vestire.
1: È il periodo in cui Pino Daniele è attratto da ciò che è Nord Africa, che è Africa, sono quegli anni, il deserto e la sua, come dire, il suo colle dell'infinito. E la copertina di Non calpestare i fiori nel deserto, cioè, si vedono proprio gli suoi anfibi, i suoi pantaloni militari, uno stile che poi continuerà a cambiare, ma su quella scia lì lui ha i capelli tagliati, non cortissimi, che taglierà poi dopo due anni nel 97.
0: Se ricostruiamo nell'immaginario YouTube, nell'estetica del consumo di massa, la presenza di Pino Daniele, quasi sempre lo troviamo interno a dei programmi televisivi dove compare con tutta la sua voracità, la sua espressione, la sua radicalità di performer e di musicista. Altro discorso riguarda quello che a partire dagli anni 90 diventa il suo abitare l'immaginario del videoclip. Ci troviamo di fronte, da un lato lavora quasi sempre con giovani registi degli esordi che realizzano la parte audiovisiva delle sue canzoni. Anche in questo caso abbiamo un Pino Daniele innovativo, non tanto nella struttura narrativa del videoclip, ma abbiamo una iniziativa molto forte di raccontare Pino Daniele nel videoclip, coinvolgendo una genia di giovanissimi registi, oggi centrali nel grande immaginario non soltanto del videoclip o del mondo dello spot pubblicitario, ma anche nel cinema contemporaneo.
1: Grazie al professore Alfonso Amendola. Allora catapultiamoci insieme nel 1997, nell'album Dimmi che cosa succede sulla terra, e iniziamo proprio dal quello che dice Pino Daniele. Effettivamente in questo pianeta ultimamente si parla troppo, si parlava troppo, le parole sono tante, vediamo quelle che restano. Il pianeta delle parole, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E Moppino,
2: e adesso dimmi cosa succede sulla terra. E se vedi cadere una stella, desidera una vita migliore per me, per te, segui il tuo cuore. Perché questo è il pianeta delle parole, ed alla fine resteranno soltanto parole d'amore, resteranno soltanto parole d'amore.
1: Ed è proprio così che esordiva Pino Daniele in questo album del 1997, alla fine resteranno solo parole d'amore. E la musica, ovviamente. E allora con me torna il mio collega giornalista musicale, il Corriere, Stefano De Stefano, perché la musica quanto parla, e spesso le parole sono troppe, quelle che non servono e quelle d'amore restano. E allora Stefano, torniamo qualche anno indietro, perché questi sono gli anni particolari di Pino. Ne abbiamo parlato con Rita Marco Tulli, Maria Pia De Vito e anche Roberto Gatto. Il 95 è un anno particolarissimo, sia il racconto che viene fatto della discografia di Pino Daniele, ma sia perché avviene un grande concerto, quello insieme a Pat Metheny. Quindi entriamo proprio nel vivo di quello che è Pino Daniele, chitarrista, un duo di chitarre strabiliante, e chiaramente Stefano, che è un metiniano doc, non poteva che essere qui.
3: Assolutamente sì, io sono notoriamente un metinologo, un musicista che amo di più sopra ogni cosa. Eravamo lì ad ascoltarlo e soprattutto a vedere che cosa poteva venire fuori da questo incrocio apparentemente un po' strano, un po' particolare, perché il suono della chitarra di Pat Metheny è totalmente diverso da quello di Pino Daniele. Proprio forse grazie a questa diversità ne venne fuori un'alchimia originale e potente, tant'è vero che lo stesso Pat, subito dopo la morte di Pino Daniele, ci raccontò che c'era un progetto molto bello da fare insieme, un disco con Pino Daniele, che però purtroppo ovviamente non sarà più possibile.
1: Che cosa ti ricordi di quella serata in particolar modo?
3: Allora, io ricordo il concerto di Pino con la sua qualità, con la sua capacità di tenere il pubblico, che era assolutamente unica. Poi in particolare quando suonava in Campania, si sentiva a casa, per cui anche il suo dialogare continuamente con il pubblico napoletano era una delle sue forze maggiori. E poi a un certo punto chiama sul palco Pacchettini e come una sorta di illuminazione arriva questo personaggio straordinario, e come mette la mano sulla chitarra esce quel suo suono liquido, prolungato, che modifica l'asset generale del concerto. E la cosa interessante

0: interessante è che loro si scambiarono i brani, nel senso che Pat Metheny fece due cose sue molto importanti e famose, che sono We Live Here, che faceva parte del repertorio di quegli anni, quello un po' brasilianeggiante, lui ha avuto un momento molto forte col Brasile, anche personale, storie d'amore eccetera, la mitologica Are You Going With Me, che è forse il pezzo più iconico che abbia scritto Pat Metheny. Ebbene, io mi chiedevo, ma Pino come può starci dentro? Pino, con grande umiltà, anche grande gioia proprio di chi finalmente suona con uno dei suoi miti, fece i vocalizzi, quelli che casomai nei dischi precedenti aveva fatto Pedro Aznar, no, dico per dire, li fa Pino con la sua voce un po' rauca, un po' rabberciata in certi momenti, ma esce fuori una cosa invece di grandissima suggestione.
1: Io avevo 16 anni, ricordo proprio quelle urla che erano, diciamo, l'hai detto tu, dei vocalizzi, ma in realtà in quel momento mi sembravano delle urla, ma era proprio l'anima che usciva fuori, come dire, lì non c'era bisogno di raccontare niente, il verbo non era necessario. Mi ricordo proprio questi boati allo stadio, ma soprattutto queste sue urla di gioia, si capisce, no?
0: Assolutamente. E poi infine l'opposto, cioè Pino Daniele attacca un suo brano che, devo dire la verità, per quello che mi riguarda, ovviamente non è nemmeno di quelli che io amo di più in generale, ed è un brano che si chiama Un deserto di parole. Però ragazzi, quando comincia il solo di Pat Metheny, poteva suonare pure sull'Ave Maria in chiesa piuttosto che prendere un pezzo neomelodico, insomma bastava il tocco della sua chitarra e la magia era totale e si crea una fusione vera, un'energia tale che quella, appunto, questa emozione.
1: E a proposito di emozioni, allora, visto che non abbiamo il live di Metheny e Pino Daniele, perché poi non è mai uscito un disco, in realtà vi faccio ascoltare un altro pezzo di questo album del 1997. Abbiamo cominciato nel Pianeta delle Parole, che in realtà è un'introduzione, e c'è un brano che davvero è una ballad bellissima. Torniamo a quella che è la poesia di Pino Daniele. Su Rai Radio Live Napoli, a Emmo e Pino, questo Immenso.

0: E dagli studi di Via Asiago in Roma, questo suono delle onde del mare ci riporta a Salerno in qualche modo. Dico Salerno perché lì dal 1965 esiste un luogo magico che è un negozio di dischi indipendenti che fu aperto da Luciano Maisse, colui che vinse un programma Rai famosissimo, Il Musichiere. Con quel montepremi decise di aprire questa realtà, questo negozio di dischi che ancora oggi è diretto dai figli Elisabetta e Mario. E io in collegamento telefonico Mario Maisse, tra l'altro è una realtà che conosciuta in tutta Italia, è definito dal Rolling Stone Magazine il negozio di dischi più amato di tutti i tempi. Quindi Mario, buongiorno.
1: Ciao Valeria.
0: E allora, tu sei davvero, come dire, la cartina di tornasole di quello che avveniva, ma soprattutto avviene ancora oggi con le vendite degli album. Allora, io partirei da quello che è stato il successo discografico di Pino Daniele, però nel periodo in cui i vinili non si vendevano più.
1: Guarda, stamattina mi è successa una cosa incredibile, non ci crederai, ma ho venduto a un ragazzo che poteva avere il massimo 30 anni, proprio non calpestare i fiori nel deserto.
0: Ma davvero?
1: Sì, perché poi se vogliamo noi pensiamo anche a quello che era il nostro periodo, però questi dischi che hanno avuto un successo, che magari a noi piacevano un po' di meno, che erano un po' più hanno avuto un successo incredibile, quindi hanno fatto acquisire a Pino Daniele un'altra generazione di fan. E
0: ma in che formato l'hai venduto, posso chiederti?
1: Questo ovviamente l'ho venduto su vinile, perché ormai i CD ne vendiamo sempre di meno, però all'epoca ci fu questo passaggio dal vinile al CD incredibile. Penso che Non calpestare fiori nel deserto e Che Dio ti benedica sono stati i CD che ho venduto di più in quegli anni, insieme anche ad altri come I Neri per Caso, Le Ragazze. Era quel periodo, il periodo in cui tutti quanti avevano il CD ormai nelle macchine, l'autoradio nelle macchine con lettore CD.
0: Senti Mario, invece l'album noi stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato appunto, incredibile questa cosa, Non calpestare i fiori nel deserto, ma stiamo ascoltando l'album successivo del 97, Dimmi che cosa succede sulla terra, che fu un altro successo discografico.
1: Sì, assolutamente, ero con gli anni, davvero è stato un bellissimo periodo, ricordo anche un po' di nostalgia perché si vendevano tantissimi CD, tantissimi dischi, ma soprattutto appunto nel formato CD, e anche quello fu un successo incredibile, per cui certo anch'io che amavo il primo Pino Daniele, che mi apparteneva di più, però non posso non negare quella svolta anche commerciale portò sicuramente una nuova ondata di fans, anche più giovani insomma, che ascoltavano la sua musica e magari riscoprivano anche poi i vecchi album.
0: Poi a fine anni 90, inizi 2000, insomma, c'è stato un po' un calo delle vendite, se non ricordo male, però questa invece è l'epoca che finalmente c'è anche una nuova generazione che compra i vinili, quindi c'è di nuovo un boom gigantesco, tu ne vendi tanti e poi sappiamo soprattutto che Pino Daniele in questi anni insomma, ci sono state delle ristampe pazzesche, dei formati anche a edizione limitata.
1: Sì, assolutamente. E guarda, per esempio, oggi per esempio abbiamo venduto Show Live, l'ultima copia che avevamo di quell'edizione bellissima, limitata, che è uscita per l'anniversario. Anzi, devo dire la verità, Pino Daniele è sempre tra gli artisti più venduti da noi, e tra l'altro mi fa piacere una cosa sottolineare, il fatto che sia molto transgenerazionale, cioè vendo Pino Daniele anche a ragazzi più giovani che stanno adesso magari tornando al vinile, che stanno riacquistando adesso il vinile come supporto fisico, e questa è una cosa secondo me bellissima insomma.
0: Tra gli artisti italiani oltre a Pino Daniele chi è tra i più venduti?
1: Guarda, in questo momento Lucio Dalla. E questa è una cosa molto bella anche dal punto di vista dei ragazzi. Mi sto facendo questa domanda, quello del ragazzo che ha comprato il vinile di Pino Daniele l'ha comprato anche Lucio Dalla.
0: Guarda, incredibile, mi viene da pensare, sai cosa? Pino Daniele e Lucio Dalla in tutta, diciamo, il boom dei cantautori che ci sono stati in Italia, loro sono proprio quelli là che sono i musicisti, cioè che veramente avevano erano prima strumentisti, musicisti, e poi chissà se è un caso oppure no.
1: Guarda, non so se è proprio un caso, però è che forse anche i ragazzi hanno imparato a conoscerne proprio la qualità, secondo me, anche dal punto di vista dei testi, ed è questa cosa molto, molto importante, non solo il discorso musicale, come dici tu, ma anche, credo, i testi.
0: Che dirti, Mario, grazie mille per questa testimonianza.
1: Grazie a te per parlare di queste cose belle e poi di questi dischi che ci appartengono, quindi veramente grazie a te sempre per coinvolgermi in queste tue bellissime cose radiofoniche. Davvero complimenti.
0: Grazie Mario, e adesso ascoltiamo un altro brano in cui c'è un'ennesima collaborazione bellissima di Pino Daniele. Se nell'album precedente abbiamo ascoltato Giovanotti, c'era Irene Grandi, e in Dimmi cosa succede sulla terra c'era Raiss, che sicuramente lo recupereremo nelle prossime puntate, c'è anche una meravigliosa Noa che vi faccio ascoltare, una canzone ritorna dove c'è sempre questa oasi meravigliosa, che l'oasi è proprio il deserto, quindi al contrario il suo posto nel mondo evidentemente in quel periodo storico. Desert in My Head con Noa, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli. E Mo Pino.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Canzoni e rarità, io farò cantina, se tra i fuori c'è qua,

io t'acqua fa, ma se a Roma, a Genova e Milano, Catella, Catella, e Bacassa, ma come mi manca appena una scuola, farfalla una bacchina, cante, vinte Catella, a musica e capruzza, l'Italia tale, tutta la canzona. Con un locale a fare, vai un, dai, salve l'acqua, vai, si, come

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: non sia mai che opponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Lodovana, Lod, Lodovana, Hattata Drogo, Hattata Clari, Arriva Zaira Zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente, sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo la vesta, una stella aggiungerà, ma chi sarà? Oh mamma mia, mi sbatto a coro soltanto, pensando, bum, bada, bum, bada, bum. Sai, sai, sai, sai, sai, sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e io lo porto.

0: Preparate le bandiere, bocca a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigliarosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino valca. Arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e io lo porto a musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non posso più aspettare. Fammelo non fa pesce cadam abbraccio cadam là.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Zaini sbarca a Napoli.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: E lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là. Sta poppa, sta poppa, sai stonga qua.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Non posso più aspettare. Fammelo non fa pesce cadam abbraccio cadam là. È arrivata! Zaina, zui! Zui! Zui!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

με στάν αφανέστα. Σε quarta fora το fa sempre verio stessa no pensiero solo che sta bozza fa ca fora non te può affaccia. Signora lo chiobo bere

e non ci sta, mo l'aspetta fuori la porta che per forza da turna, non sospetta me venuto, forse è andata al cinema, d'indovica manna ritta, Pappanella va a ballare, vorria sapere dove va, dicite ma dove sta, i vaga qua chitarra per far sentire cantare, Pappanella, Pappanella, questo cielo chi ne stella, solo ciuccio.